0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:14.
2: Meteo.
3: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2 e 25 minuti.
1: Meteo.
2: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo.
1: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 4 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo.
3: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteo.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 49 minuti.
2: Meteo.
3: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:02.
0: Meteo.
3: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:18.
2: Meteo.
3: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio G.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:30.
0: Meteo.
5: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Blackjack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favaro la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIME, FIUM e WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
7: Venerdì 15 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. E allora sono due le notizie ricorrenti, quelle che troviamo su quasi tutti i principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola c'è la visita di Donald Trump a Xi Jinping, l'incontro tra i due, in realtà a Pechino, e poi anche la tragedia tragedia delle Maldive con la morte di 5 sub italiani, ma c'è anche la notizia che riguarda le parole dell'ex presidente del Consiglio ed ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi con la scossa all'Unione Europea. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: Trump, Xi, sorrisi e sfide, la Cina noi partner ma su Taiwan rischi di guerra, il tycoon intesa su Hormuz, l'occhiello dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari gli Stati Uniti compreranno 200 Boeing e poi al centro della pagina si immergono alle Maldive, morti 5 italiani, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità. Di spalla poi l'ex premier, il discorso Draghi, scossa all'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli, e di taglio più basso, toghi e politici, serve rispetto dalle due parti, l'intervista a Pinelli del Consiglio Superiore della Magistratura. Ci spostiamo su Repubblica, invece sceglie un'apertura tutta pagina della tragedia delle Maldive, Maldive la strage dei sub, questo è il titolo principale, il sommario: 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimata, nell'atollo di Vavu, ignote le cause. Erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, ha recuperato un solo corpo. E poi l'altra apertura: Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz, di taglio più basso. Poi l'appello, Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. Dall'altra parte invece una notizia di sport, in realtà il caso calcio, la farsa è finita, derby di Roma alle 12, questa è la decisione assunta alla fine ieri che chiude la polemica. Andiamo sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina: grotta alle Maldive, strage di sub italiani, 5 morti durante un'immersione a 50 metri di profondità, erano tutti esperti, 2 vittime piemontesi, i soccorritori recupero dei corpi ad alto rischio. E poi la geopolitica, vertice Xi Trump, il patto degli affari, l'alta tensione sul futuro di Taiwan, c'è il commento di Stefano Stefanini, perché la Cina ha vinto ai punti. E poi di spalla la festa di Torino, i tormenti di Giulia, salone del libro, mi sento più a casa che al ministero, questo il titolo principale. Al centro della pagina poi c'è un'intervista a Barbara D'Urso, Mediaset tutta la verità, intervista a Barbara D'Urso: dopo la causa De Filippi e Toffanin ci sono chat e documenti, una parte, insomma un virgolettato. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che continua la sua battaglia sulla questione di Minetti, la testimone rincara la dose ma il PG non vuole sentirla, caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV, voglio parlare ai magistrati. In alto poi naturalmente le altre notizie: Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump, il summit SASH, c'è bisogno della Cina. E poi sanzioni americane sospese, albanese e salva contro Tel Aviv, unità PD 5 Stelle, alleanza Verdi Sinistra. Andiamo sul Messaggero, naturalmente quotidiano romano, che punta sui due eventi principali dello sport nella capitale, ci sono gli internazionali d'Italia, e allora l'apertura sotto la testata: gli internazionali colorati d'azzurro, Sinner e Darderi in semifinale, Mattarella al foro. E poi c'è il racconto, Fumogene e Caffè, la notte magica del gladiatore Lucio. Un po' più in basso poi, sempre in apertura, derby a mezzogiorno, il TAR spinge prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica poi la finale del tennis, Roma-Lazio in contemporanea con altri 4 match, Binaghi attacca, Serie A organizzata con i piedi. C'è anche la visita alla Sapienza di Papa Leone, che parla di pace, acclamato dagli studenti, e l'editoriale Porta Aperta di Luciano Diotallevi. Al centro della pagina poi la tragedia, la strage delle Maldive, ma c'è anche un richiamo all'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Andiamo sul Giornale, che apre invece proprio con questa notizia, con un'immagine, una stretta di mano tra i due presidenti, Trump e Xi, affari e minacce, partner non rivali, il virgolettato, ma Taiwan resta il nodo superpotenze a confronto, il titolo principale, l'apertura. E poi Maldive, strage di italiani, 5 morti in immersione, dettaglio più basso, caso chiuso, la procura, la grazia Minetti resta, smontato il teorema del fatto. Andiamo sul Libero, campo largo, già finita la festa, l'apertura principale a tutta pagina, i sondaggi deludono i compagni, dopo qualche settimana negativa post referendum il centrodestra torna a crescere, brutto colpo per Elli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro, questo il virgolettato. E poi l'editoriale di Mario Secchi, l'Italia in bilico tra demagogia e realismo. Andiamo anche sul Tempo, l'apertura continua, insiste sulla una sorta di invasione della Cina nei confronti dell'Italia e dell'Europa, in questo caso proprio del nostro paese. L'apertura, il titolo, mani cinesi sull'Italia, porti, logistica, energia, telecomunicazioni, ecco la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il dragone persegue da anni in Italia e in Europa. Il generale Costantini, sottovalutati gli allarmi, così Pechino è entrata nella plancia di comando. E poi c'è l'editoriale di Daniele Capezzone, chi sia Trump ce lo dirà la storia, chi siano Prodi, D'Alema e Conte ce l'ha già detto la cronaca, questo il suo editoriale. L'Unità, viva la muerte, il virgolettato gridavano i franchisti, ora lo grida il governo di Israele. Al centro della pagina invece, no alle querele intimidatorie, il convegno dell'Unità e del Riformista, c'è l'immagine con Antonio Di Pietro, l'ex magistrato. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, Piazza Affari sfonda quota 50.000, mercati rally dall'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000. E poi piano casa, incremento di volumetria fino al 35% per gli interventi privati. Al centro della pagina l'immagine della visita di Papa Leone XIV alla Sapienza, non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce, queste le sue parole. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 7 e 11 minuti.
0: News.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Faccia a Faccia. Di oltre 2 ore a Beijing tra Xi Jinping e Donald Trump, il presidente cinese ha avvertito che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, sottolineando però che la questione Taiwan potrebbe portare ad un conflitto se gestita male. Trump ha definito i colloqui estremamente positivi e ha annunciato accordi commerciali miliardari con Pechino, dai Boeing alle esportazioni alimentari. Secondo il tycoon, Xi si sarebbe anche impegnato a non sostenere militarmente l'Iran e ad aiutare gli Stati Uniti nella crisi di Hormuz. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
9: 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle Maldive. Il gruppo partecipava ad una crociera scientifica biologica nell'atollo di Baavu e stava esplorando grotte subacquee a circa 50 metri di profondità. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente associata di ecologia marina dell'Università di Genova, e la figlia 22enne. Le autorità locali hanno aperto un'indagine mentre restano ignote le cause del disastro. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per mare agitato e forti raffiche di vento.
8: Nuovo richiamo di Mario Draghi all'Unione Europea. L'ex presidente del Consiglio ha dichiarato che per la prima volta l'Europa è davvero sola, definendo gli Stati Uniti sotto la presidenza Trump più conflittuali e imprevedibili. Draghi invita i paesi europei a reagire con maggiore decisione e parla della necessità di un federalismo pragmatico, giudicando insufficiente l'attuale modello decisionale a 27.
9: La cronaca ci porta in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire le somme ricevute da Alberto Stasi, precisando però che quel denaro non è mai stato utilizzato. Nel frattempo emerge un nuovo elemento investigativo, un foglio ritenuto sospetto trovato in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia relativo alla vecchia archiviazione di Andrea Sempio. La procura sta cercando di chiarire l'origine di quelle annotazioni.
8: Chiudiamo con lo sport. Trovato l'accordo tra Prefettura di Roma e Lega di Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Confermata invece alle 17 la finale degli internazionali d'Italia al Foro Italico, alla quale assisterà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto Jannik Sinner continua a dominare il torneo romano, ha battuto Rublev in 2-7, il numero 1 del mondo, vola in semifinale dove sfiderà Medvedev. Tra le donne la finale sarà tra Elina Svitolina e Coco Gauff. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
6: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, venerdì 15 maggio, San Torquato, il sole sorge a Roma alle 5:47 e tramonta alle 20:21. A Milano sorge invece alle 5:52 e tramonta alle 20:46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1610 Maria de' Medici viene incoronata regina di Francia. Nel 1768, con la firma del Trattato di Versailles, la Repubblica di Genova cede la Corsica al Regno di Francia. Nel 1796, Napoleone Bonaparte entra a Milano in trionfo. Nasce così la Repubblica Transpadana. Nel 1860, nella battaglia di Calatafimi, i Mille, guidati da Giuseppe Garibaldi, sconfiggono le truppe borboniche. Nel 1905, nel Nevada, viene fondata la città di Las Vegas. Nel 1910, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio, vincendo 6-2 con la Francia. Nel 1939, viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori. Nel 1994 Gino Strada fonda Emergency, l'organizzazione che riunisce medici, infermieri ed esperti di edilizia e logistica. In sostanza quelli che lo stesso Strada definisce i professionisti dell'emergenza. Compie oggi 41 anni la tuffatrice azzurra Tania Cagnotto. Nata a Bolzano da una coppia di tuffatori, Tania è la prima donna italiana a vincere una medaglia mondiale nei tuffi, e cioè quella di bronzo conquistata ai mondiali di Montreal nel 2005 nella specialità del trampolino da 3 metri. Nel suo medagliere mondiale successivamente arriveranno 3 argenti, di cui 2 nelle edizioni di Barcellona 2013 ed altri 5 bronzi. Ma a luccicare maggiormente è l'oro conquistato ai campionati mondiali di Kazan 2015, nella gara dal trampolino da 1 metro. I suoi risultati sono particolarmente lusinghieri anche a livello europeo. Con 20 ori, 5 argenti e 4 bronzi, le ultime 4 affermazioni, 3 ori e 1 argento, avverranno agli Europei di Londra 2016. A livello olimpico, la Cagnotto vincerà ai Giochi di Rio 2016 l'argento nel trampolino da 3 metri sincronizzato, in coppia con Francesca Dallapè, ed il bronzo nel trampolino individuale da 3 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: La rassegna stampa.
7: Venerdì 15 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10 rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di notizie delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. In alto l'apertura: il governo sblocca la metro 5, avvia lo stanziamento di 576 milioni per il prolungamento del Lilla fino a Monza, mobilità corsa contro il tempo per l'appello. L'obiettivo è quello di pubblicare il bando entro il 30 giugno. Così la notizia di apertura. C'è l'intervento di Emmanuel Conte, piano casa, nazionale 3-2B al centro della pagina. Poi la neve di maggio in bianca, le montagne. C'è una bella immagine piuttosto anomala, a dir la verità, per quanto riguarda il periodo. Meteo, grandinate e violenti temporali nelle pianure di Spalla Antivirus, la quarantena del paziente inglese al sacco, test negativi. E poi la sentenza, 3 morti nel rogo, 30 anni ai mandanti. Ci spostiamo, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto in questo caso è diversa. Caos movida tra barricate e bottigliate, la città fuori controllo, il sommario, pronte le ordinanze estive, EPAM e PD, sicurezza e posti di lavoro a rischio al lazzaretto, gang rapina e ferisce un giovane, 3 arresti. Al centro della pagina poi resa dei conti tra Sala e maggioranza, oggi il vertice dopo mesi di scintille, Tel Aviv, sicurezza, restyling di Loreto, i piani di fine mandato. E poi al centro della pagina la foto notizia, monopatini e targhe, corsa contro il tempo, il 17 scatta l'obbligo, la motorizzazione è aperta anche domani in Italia, già 50.000 prenotazioni. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia. Brescia oggi, l'apertura, uccisa e gettata dal ponte, ex compagno di Giada Zanola, condannato all'ergastolo, la sentenza per l'omicidio del maggio 2024. E poi in appello, educatrice violenta, 2 anni e 6 mesi. Anche qui al centro della pagina, Francia Corta imbiancata di grandine, a Ponte di Legno ricompare la neve, maltempo in provincia, domenica torna il sereno. Di Spalla, il presidente di Coldiretti, lettera di Prandini, non mi candido per la Lombardia. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina, Giulio, l'abbraccio degli amici, donate le corna del bimbo, il vescovo nella scuola del bambino investito, l'amore più forte del dolore. Poi di taglio basso, turisti altro anno record, 1,6 milioni arrivi in Bergamasca, cresciuti del 6,6%. Ci spostiamo invece adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura allo russo, il salone di Torino, Maggiori rilancia, partita aperta, duello sull'ingresso del ministero, folla di ragazzi nel primo giorno, scegliamo editori di nicchia, l'occhiello, la regina del romance, Kingsley, finalmente si è capito che questo genere non è di serie B ma uno dei più letti. Al centro della pagina poi la tragedia delle Maldive con la vittima piemontese, Muriel chiamava il mare, la biologa di Poirino morta alle Maldive durante un viaggio di lavoro di Spalla. Poi corso Moncalieri, il caso, partono i lavori, coda chilometrica e traffico in tilt. Di taglio più basso il reportage, tromba d'aria su tutta la città, alberi caduti anche sulle case, anche qui si parla del maltempo. C'è anche Torino Cronaca che apre con la morte della giovane sub piemontese, muore annegata, e Muriel Odenino, biologa e figlia di un medico di Poirino, in vacanza con amici alle Maldive, deceduto anche un altro piemontese. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, anche qui si parla della tragedia che ha sconvolto l'università di Genova, immersione fatale, la tragedia che sconvolge appunto l'università, ateneo in lutto per la strage dei sub con la morte di Monica Monte Falcone, della figlia e di altre 3 persone, Salis, dolore che travolge una comunità. Di Spalla poi l'altra notizia, l'altra apertura, cabino via, i dubbi dei comitati, Tursi sonda i cittadini, di taglio più basso poi il commosso addio di Lombardo, i tifosi, errore farti andare via, questo il virgolettato. Andiamo adesso anche in Veneto, anche qui l'apertura è dedicata alla strage delle Maldive, immersione fatale, morti 5 italiani, tra di loro un 44enne padovano, istruttore sub. Di taglio più basso poi da Padova, Giada buttata giù dal ponte, ergastolo all'ex compagno. Adesso andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, al centro della pagina ancora la notizia dell'inchiesta sulla Uno Bianca, nell'inchiesta dei PM, 2 nomi di complici della banda. In alto poi medicina, accolto il primo ricorso, il Consiglio di Stato ha dato ragione ad uno studente di Ferrara sul test del semestre filtro. L'infermiere che guida i dottori MSF di Medici Senza Frontiere, c'è l'immagine, Ettore Mazzanti, nuovo presidente di MSF Italia. Andiamo adesso in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, versa il veleno nella tazza, viene incastrato dalla telecamera. Pistoia, la moglie l'aveva installata dopo un malore avvenuto a marzo, e poi al centro della pagina, compravendite in crescita del 15% in un anno, Pistoia, decisiva la spinta degli inquilini in affitto, chi cerca casa è passato dal 2 al 23%. Altre due notizie dal territorio, Prato, baby accoltellatore, genitori increduli, e poi da Montecatini, killer delle escort, chiesto l'ergastolo, di taglio più basso, suicidio assistito per Maria Sole, quarto caso in Toscana, sedicesimo in Italia, fine vita è una 63enne affetta da grave parkinsonismo. Ci spostiamo in Lazio con l'edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura scommessa sulla pelle di Roma, il virgolettato, il derby si giocherà domenica alle 12, anche Gualdieri e Rocca puntavano sul posticipo di lunedì, impegno di Lega Calcio e Sport e Salute per un piano straordinario, saranno aumentati gli steward perché chiaramente lo sapete in concomitanza c'è la finale degli internazionali, c'è un'immagine che arriva proprio dal foro, al foro sfilano i campioni internazionali, parata di VIP per vedere dal vivo Sinner e compagni, e poi una notizia di cronaca, litigano in casa e lo accoltella, arrestata a 25 anni, ostia all'uomo e in pericolo di vita. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, edizione il quotidiano di Napoli, in alto si parte proprio dallo sport, Roma l'impiccio derby, Champions domenica tutto in campo alle 12, stop al balletto di date, poi l'arrivo a Napoli del Giro d'Italia, sesta tappa, plebiscito, trionfo tricolore, Giro, Ballerini vince la tappa campana, maxi caduta nel finale, queste appunto le notizie principali sui principali quotidiani regionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Sono le 7 e 24 minuti.
5: News. Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod, uccidendo un uomo e ferendone altre 3 persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di Fiume Wilm di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
12: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
13: Cibu, cibu.
14: Dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 28 minuti.
0: News.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Faccia a Faccia. Di oltre 2 ore a Beijing tra Xi Jinping e Donald Trump, il presidente cinese ha avvertito che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, sottolineando però che la questione Taiwan potrebbe portare ad un conflitto se gestita male. Trump ha definito i colloqui estremamente positivi e ha annunciato accordi commerciali miliardari con Pechino, dai Boeing alle esportazioni alimentari. Secondo il tycoon, Xi si sarebbe anche impegnato a non sostenere militarmente l'Iran ed aiutare gli Stati Uniti nella crisi di Hormuz. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
9: 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle Maldive. Il gruppo partecipava ad una crociera scientifica biologica nell'atollo di Baavu e stava esplorando grotte subacquee a circa 50 metri di profondità. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente associata di ecologia marina dell'Università di Genova, e la figlia 22enne. Le autorità locali hanno aperto un'indagine mentre restano ignote le cause del disastro. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per mare agitato e forti raffiche di vento.
8: Nuovo richiamo di Mario Draghi all'Unione Europea. L'ex presidente del Consiglio ha dichiarato che per la prima volta l'Europa è davvero sola, definendo gli Stati Uniti sotto la presidenza Trump più conflittuali e imprevedibili. Draghi invita i paesi europei a reagire con maggiore decisione e parla della necessità di un federalismo pragmatico, giudicando insufficiente l'attuale modello decisionale a 27.
9: La cronaca ci porta in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire le somme ricevute da Alberto Stasi, precisando però che quel denaro non è mai stato utilizzato. Nel frattempo emerge un nuovo elemento investigativo, un foglio ritenuto sospetto trovato in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, relativo alla vecchia archiviazione di Andrea Sempio. La procura sta cercando di chiarire l'origine di quelle annotazioni.
8: Chiudiamo con lo sport. Trovato l'accordo tra Prefettura di Roma e Lega di Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Confermata invece alle 17 la finale degli internazionali d'Italia al Foro Italico, alla quale assisterà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto Jannik Sinner continua a dominare il torneo romano, ha battuto Rublev in 2-7. Il numero 1 del mondo vola in semifinale dove sfiderà Medvedev. Tra le donne la finale sarà tra Elina Svitolina e Coco Gauff. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Viabilità. Le difficoltà maggiori questa mattina in Liguria al nodo di Voltri a causa della ritardata riapertura a seguito della chiusura notturna per lavori del tratto della 26, compreso tra l'allacciamento con la 10 e lo svincolo di Ovada verso Gravellona-Toce. Ci sono code in A10 fino al bivio per la 26 da Renzano verso Genova e da Pegli verso Ventimiglia. Code per lavori anche tra Ovada e Masone verso Genova in A26. Circolazione ancora piuttosto regolare come ogni venerdì a quest'ora attorno a Milano da da segnalare solo i primi rallentamenti in A4 all'altezza dello svincolo di Monza verso Torino. Traffico piuttosto regolare anche a Roma, al netto di incolonnamenti sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est, in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni. A Napoli primi incolonnamenti per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra.
0: Meteo.
6: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
7: Venerdì 15 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. E allora sono due le notizie ricorrenti, quelle che troviamo su quasi tutti i principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola c'è la visita di Donald Trump a Xi Jinping, l'incontro tra i due, in realtà a Pechino, e poi anche la tragedia delle Maldive con la morte di 5 sub italiani, ma c'è anche la notizia che riguarda le parole dell'ex presidente del Consiglio ed ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi con la scossa all'Unione Europea. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: Trump, Xi, sorrisi e sfide, la Cina noi partner ma su Taiwan rischi di guerra, il tycoon intesa su Hormuz, l'occhiello dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli Stati Uniti compreranno 200 Boeing, e poi al centro della pagina si immergono alle Maldive, morti 5 italiani, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità. Di spalla poi l'ex premier, il discorso Draghi, scossa all'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli, e di taglio più basso, toghi e politici, serve rispetto dalle due parti, l'intervista a Pinelli del Consiglio Superiore della Magistratura. Ci spostiamo su Repubblica, invece sceglie un'apertura tutta pagina della tragedia delle Maldive. Maldive, la strage dei sub, questo è il titolo principale. Il sommario: 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimata, nell'atollo di Vavu, ignote le cause. Erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, ha recuperato un solo corpo. E poi l'altra apertura: Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz, di taglio più basso. Poi l'appello, Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. Dall'altra parte invece una notizia di sport, in realtà il caso calcio, la farsa è finita, derby di Roma alle 12, questa è la decisione assunta alla fine ieri che chiude la polemica. Andiamo sulla stampa, l'apertura al centro della pagina: grotta alle Maldive, strage di sub italiani, 5 morti durante un'immersione a 50 metri di profondità, erano tutti esperti, 2 vittime piemontesi, i soccorritori recupero dei corpi ad alto rischio. E poi la geopolitica, vertice Xi Trump, il patto degli affari, l'alta tensione

0: Mediaset Tutta la Verità, intervista a Barbara D'Urso. Dopo la causa De Filippi e Toffanin ci sono chat e documenti, una parte, insomma, un virgolettato. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che continua la sua battaglia sulla questione di Minetti. La testimone rincara la dose, ma il PG non vuole sentirla. Caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV, voglio parlare ai magistrati. In alto poi naturalmente le altre notizie: Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump il summit SASH, c'è bisogno della Cina. E poi sanzioni americane sospese, albanese e salva contro Tel Aviv, unità PD 5 Stelle, alleanza Verdi Sinistra. Andiamo sul Messaggero, naturalmente quotidiano romano, che punta sui due eventi principali dello sport nella capitale. Ci sono gli internazionali d'Italia, e allora l'apertura sotto la testata: gli internazionali colorati d'azzurro, Sinner e Darderi in semifinale, Mattarella al foro. E poi c'è il racconto: Fumogene e Caffè, la notte magica del gladiatore Lucio. Un po' più in basso poi, sempre in apertura, derby a mezzogiorno, il TAR spinge Prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica poi la finale del tennis, Roma-Lazio in contemporanea con altri 4 match, Binaghi attacca Serie A organizzata con i piedi. C'è anche la visita alla Sapienza di Papa Leone, che parla di pace, acclamato dagli studenti, e l'editoriale Porta Aperta di Luciano Diotallevi. Al centro della pagina poi la tragedia, la strage delle Maldive, ma c'è anche un richiamo all'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Andiamo sul Giornale, che apre invece proprio con questa notizia, con un'immagine, una stretta di mano tra i due presidenti, Trump e Xi, affari e minacce, partner non rivali, il virgolettato, ma Taiwan resta il nodo, superpotenze a confronto, il titolo principale, l'apertura. E poi Maldive, strage di italiani, 5 morti in immersione, ritaglio più basso, caso chiuso, la procura, la grazia a Minetti resta, smontato il teorema del fatto. Andiamo sul Libero, campo largo, già finita la festa, l'apertura principale a tutta pagina, i sondaggi deludono i compagni, dopo qualche settimana negativa post referendum il centrodestra torna a crescere, brutto colpo Perelli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro, questo il virgolettato. E poi l'editoriale di Mario Secchi, l'Italia in bilico tra demagogia e realismo. Andiamo anche sul Tempo, l'apertura continua, insiste su una sorta di invasione della Cina nei confronti dell'Italia e dell'Europa, in questo caso proprio del nostro paese. L'apertura, il titolo: mani cinesi sull'Italia, porti, logistica, energia, telecomunicazioni, ecco la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il dragone persegue da anni in Italia e in Europa. Il generale Costantini, sottovalutati gli allarmi, così Pechino è entrata nella plancia di comando. E poi c'è l'editoriale di Daniele Capezzone, chi sia Trump ce lo dirà la storia, chi siano Prodi, D'Alema e Conte ce l'ha già detto la cronaca, questo il suo editoriale. L'Unità, viva la muerte, il virgolettato gridavano i franchisti, ora lo grida il governo di Israele. Al centro della pagina invece, no alle querele intimidatorie, il convegno dell'Unità e del Riformista, c'è l'immagine con Antonio Di Pietro, l'ex magistrato. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, Piazza Affari sfonda quota 50.000, mercati rally dall'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000. E poi piano casa, incremento di volumetria fino al 35% per gli interventi privati. Al centro della pagina l'immagine della visita di Papa Leone XIV alla Sapienza, non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce, queste le sue parole. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 40 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione d'alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni passeggeri

0: Leggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte. Il presidente americano Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il Tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Blackjack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod uccidendo un uomo e ferendone altre tre persone. Nella zona di esclusione di Chernobyl, un attacco di droni russi avvenuto ieri ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza, in provincia di Padova, il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Il collegio ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva chiesto per Favaro la massima pena, senza isolamento diurno, per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy, lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il Coordinamento Nazionale di Fime, Fiume, Wilm di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona. È arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. La prefettura fa sapere che resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Viabilità. Le difficoltà maggiori questa mattina in Liguria al nodo di Voltri a causa della ritardata riapertura a seguito della chiusura notturna per lavori del tratto della 26 compreso tra l'allacciamento con la 10 e lo svincolo di Ovada verso Gravellonatoce. Ci sono code in A10 fino al bivio per la 26 da Renzano verso Genova e da Pegli verso Ventimiglia. Code per lavori anche tra Ovada e Masone verso Genova in A26. Circolazione ancora piuttosto regolare come ogni venerdì a quest'ora attorno a Milano, da segnalare solo i primi rallentamenti in A4 all'altezza dello svincolo di Monza verso Torino. Traffico piuttosto regolare anche a Roma, al netto di incolonnamenti sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est, in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni. A Napoli primi incolonnamenti per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 15 maggio, San Torquato, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.21. A Milano sorge invece alle 5.52 e tramonta alle 20.46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1610 Maria de' Medici viene incoronata regina di Francia. Nel 1768, con la firma del Trattato di Versailles, la Repubblica di Genova cede la Corsica al Regno di Francia. Nel 1796 Napoleone Bonaparte entra a Milano in trionfo. Nasce così la Repubblica Transpadana. Nel 1860, nella battaglia di Calatafimi, i Mille, guidati da Giuseppe Garibaldi, sconfiggono le truppe borboniche. Nel 1905, nel Nevada, viene fondata la città di Las Vegas. Nel 1910, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio, vincendo 6-2 con la Francia. Nel 1939 viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori. Nel 1994 Gino Strada fonda Emergency, l'organizzazione che riunisce medici, infermieri ed esperti di edilizia e logistica, in sostanza quelli che lo stesso Strada definisce i professionisti dell'emergenza. Compie oggi 41 anni la tuffatrice azzurra Tania Cagnotto. Nata a Bolzano da una coppia di tuffatori, Tania è la prima donna italiana a vincere una medaglia mondiale nei tuffi, e cioè quella di bronzo conquistata ai mondiali di Montreal nel 2005 nella specialità del trampolino da 3 metri. Nel suo medagliere mondiale successivamente arriveranno 3 argenti, di cui 2 nelle edizioni di Barcellona 2013 ed altri 5 bronzi. Ma a luccicare maggiormente è l'oro conquistato ai campionati mondiali di Kazan 2015, nella gara dal trampolino da 1 metro. I suoi risultati sono particolarmente lusinghieri anche a livello europeo. Con 20 ori, 5 argenti e 4 bronzi, le ultime 4 affermazioni, 3 ori e 1 argento, avverranno agli Europei di Londra 2016. A livello olimpico, la Cagnotto vincerà ai Giochi di Rio 2016 l'argento nel trampolino da 3 metri sincronizzato, in coppia con Francesca Dallapè, ed il bronzo nel trampolino individuale da 3 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: La rassegna stampa.
2: Venerdì 15 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di notizie delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. In alto l'apertura: il governo sblocca la metro 5, avvia lo stanziamento di 576 milioni per il prolungamento del Lilla fino a Monza, mobilità corsa contro il tempo per l'appello. L'obiettivo è quello di pubblicare il bando entro il 30 giorno. Così la notizia di apertura. C'è l'intervento di Emmanuel Conte, piano casa nazionale, 3 dubbi al centro della pagina. Poi la neve di maggio in bianca le montagne. C'è una bella immagine piuttosto anomala, a dir la verità, per quanto riguarda il periodo. Meteo, grandinate e violenti temporali nelle pianure di Spal. L'antivirus, la quarantena del paziente inglese al sacco, test negativi. E poi la sentenza: 3 morti nel rogo, 30 anni ai mandanti. Ci spostiamo, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto in questo caso è diversa: caos movida tra barricate e bottigliate, la città fuori controllo, il sommario, pronte le ordinanze estive, EPAM e PD, sicurezza e posti di lavoro a rischio al lazzaretto, gang rapina e ferisce un giovane, 3 arresti. Al centro della pagina poi resa dei conti tra sala e maggioranza, oggi il vertice dopo mesi di scintille. Tel Aviv, sicurezza, restyling di Loreto, i piani di fine mandato. E poi al centro della pagina la foto notizia: monopattini e targhe, corsa contro il tempo, il 17 scatta l'obbligo, la motorizzazione è aperta anche domani in Italia, già 50.000 prenotazioni. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia. A Brescia oggi l'apertura: uccisa e gettata dal ponte, ex compagno di Giada Zanola, condannato all'ergastolo, la sentenza per l'omicidio del maggio 2024. E poi in appello, educatrice violenta, 2 anni e 6 mesi. Anche qui al centro della pagina: Francia corta, imbiancata di grandine, a ponte di legno ricompare la neve, maltempo in provincia, domenica torna il sereno. Di Spalla, il presidente di Coldiretti, lettera di Prandini: non mi candido per la Lombardia. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: Giulio, l'abbraccio degli amici, donate le corna del bimbo, il vescovo nella scuola del bambino investito, l'amore più forte del dolore. Poi di taglio basso, turisti altro anno record, 1,6 milioni arrivi in Bergamasca, cresciuti del 6,6%. Ci spostiamo invece adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura allo russo, il salone di Torino, maggiori rilancia, partita aperta, duello sull'ingresso del ministero, folla di ragazzi nel primo giorno, scegliamo editori di nicchia, l'occhiello, la regina del romance, Kingsley, finalmente si è capito che questo genere non è di serie B, ma uno dei più letti. metti al centro della pagina poi la tragedia delle Maldive con la vittima piemontese. Muriel chiamava il mare la biologa di Poirino, morta alle Maldive durante un viaggio di lavoro, di spalla. Poi corso Moncalieri, il caso, partono i lavori, coda chilometrica e traffico in tilt. Di taglio più basso il reportage, tromba d'aria su tutta la città, alberi caduti anche sulle case. Anche qui si parla del maltempo. C'è anche Torino Cronaca che apre con la morte della giovane sub piemontese, muore annegata, e Muriel Odenino, biologa e figlia di un medico di Poirino, in vacanza con amici alle Maldive, deceduto anche un altro piemontese. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Anche qui si parla della tragedia che ha sconvolto l'Università di Genova, immersione fatale, la tragedia che sconvolge appunto l'università. Ateneo in lutto per la strage dei sub con la morte di Monica Monte Falcone, della figlia e di altre tre persone. Salis, dolore che travolge una comunità. Di spalla poi l'altra notizia, l'altra apertura, cabino via, i dubbi dei comitati, Tursi sonda i cittadini. Di taglio più basso poi il commosso addio di Lombardo, i tifosi, errore farti andare via, questo il virgolettato. Andiamo adesso anche in Veneto, anche qui l'apertura è dedicata alla strage delle Maldive, immersione fatale, morti 5 italiani, tra di loro un 44enne padovano, istruttore di sub. Di taglio più basso poi da Padova, giata buttata giù dal ponte, ergastolo all'ex compagno. Adesso andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, al centro della pagina ancora la notizia dell'inchiesta sulla Uno Bianca. Uno Bianca nell'inchiesta dei PM, due nomi di complici della banda. In alto poi medicina, accolto il primo ricorso, il Consiglio di Stato ha dato ragione ad uno studente di Ferrara sul test del semestre filtro, l'infermiere che guida i dottori MSF di Medici Senza Frontiere. C'è l'immagine, Ettore Mazzanti, nuovo presidente di MSF Italia. Andiamo adesso in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, versa il veleno nella tazza, viene incastrato dalla telecamera. Pistoia, la moglie l'aveva installata dopo un malore avvenuto a marzo. E poi al centro della pagina, compravendite in crescita del 15% in un anno. Pistoia, decisiva la spinta degli inquilini in affitto, chi cerca casa è passato dal 2 al 23%. Altre due notizie dal territorio, Prato, baby accoltellatore, genitori increduli, e poi da Montecatini, killer delle escort, chiesto l'ergastolo. Di taglio più basso, suicidio assistito per Maria Sole, quarto caso in Toscana, sedicesimo in Italia, fine vita, è una 63enne affetta da grave parkinsonismo. Ci spostiamo in Lazio con l'edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, scommessa sulla pelle di Roma, il virgolettato, il derby si giocherà domenica alle 12, anche Gualdieri e Rocca puntavano sul posticipo di lunedì, impegno di Lega Calcio e Sport e Salute per un piano straordinario, saranno aumentati gli steward, perché chiaramente lo sapete, in concomitanza c'è la finale degli internazionali. C'è un'immagine che arriva proprio dal foro, al foro sfilano i campioni internazionali, parata di VIP per vedere dal vivo Sinner e compagni. E poi una notizia di cronaca, litigano in casa e lo accoltella, arrestata 25enne, ostia all'uomo e in pericolo di vita. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, edizione il quotidiano di Napoli, in alto si parte proprio dallo sport, Roma l'impiccio derby, Champions domenica, tutti in campo alle 12, stop al balletto di date. E poi l'arrivo a Napoli del Giro d'Italia, sesta tappa, plebiscito, trionfo tricolore, giro, Ballerini vince la tappa campana, maxi caduta nel finale. Queste appunto le notizie principali sui principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: New.
3: News.
4: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovata al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, è possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
2: Le difficoltà maggiori questa mattina in Liguria al nodo di Voltri a causa della ritardata riapertura a seguito della chiusura notturna per lavori del tratto della 26, compreso tra l'allacciamento con la 10 e lo svincolo di Ovada verso Gravellona Toce. Ci sono code in A10 fino al bivio per la 26 da Renzano verso Genova e da Pegli verso Ventimiglia. Code per lavori anche tra Ovada e Masone verso Genova in A26. Circolazione ancora piuttosto regolare come ogni venerdì a quest'ora attorno a Milano, da segnalare solo i primi rallentamenti in A4 all'altezza dello svincolo di Monza verso Torino. Traffico piuttosto regolare anche a Roma, al netto di incolonnamenti sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est, in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma a sud a San Giovanni. A Napoli primi incolonnamenti per lavori sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. News.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Faccia a Faccia. Di oltre 2 ore a Beijing tra Xi Jinping e Donald Trump, il presidente cinese ha avvertito che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, sottolineando però che la questione Taiwan potrebbe portare ad un conflitto se gestita male. Trump ha definito i colloqui estremamente positivi e ha annunciato accordi commerciali miliardari con Pechino, dai Boeing alle esportazioni alimentari. Secondo il tycoon, Xi si sarebbe anche impegnato a non sostenere militarmente l'Iran ed aiutare gli Stati Uniti nella crisi di Hormuz. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
6: 5 italiani sono morti durante un'immersione nelle Maldive. Il gruppo partecipava ad una crociera scientifica biologica nell'atollo di Baavu e stava esplorando grotte subacquee a circa 50 metri di profondità. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente associata di ecologia marina dell'Università di Genova, e la figlia 22enne. Le autorità locali hanno aperto un'indagine mentre restano ignote le cause del disastro. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per mare agitato e forti raffiche di vento.
5: Nuovo richiamo di Mario Draghi all'Unione Europea. L'ex presidente del Consiglio ha dichiarato che per la prima volta l'Europa è davvero sola, definendo gli Stati Uniti sotto la presidenza Trump più conflittuali e imprevedibili. Draghi invita i paesi europei a reagire con maggiore decisione e parla della necessità di un federalismo pragmatico, giudicando insufficiente l'attuale modello decisionale a 27.
6: La cronaca ci porta in Italia. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire le somme ricevute da Alberto Stasi, precisando però che quel denaro non è mai stato utilizzato. Nel frattempo emerge un nuovo elemento investigativo, un foglio ritenuto sospetto trovato in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, relativo alla vecchia archiviazione di Andrea Sempio. La procura sta cercando di chiarire l'origine di quelle annotazioni.
5: Chiudiamo con lo sport. Trovato l'accordo tra Prefettura di Roma e Lega di Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Confermata invece alle 17 la finale degli internazionali d'Italia al Foro Italico, alla quale assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto Jannik Sinner continua a dominare il torneo romano, ha battuto Rublev in 2-7, il numero 1 del mondo, vola in semifinale dove sfiderà Medvedev. Tra le donne la finale sarà tra Elina Svitolina e Coco Gauff. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: GR News.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 8 ed un minuto.
3: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
0: La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte.
11: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Questo summit è il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Secondo il tycoon, il leader cinese avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia.
0: La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante la 4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
11: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste 6 regioni, dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
0: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il Coordinamento Nazionale di Fime, Fium e Wilm di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia d'Ancona.
11: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions: Como, Parma, Juve, Fiorentina, Genoa, Milan e Pisa, Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15:30 Luciano Darder riaffronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev.
0: Questa era l'ultima notizia. Più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Se qualcuno contava sul vertice di Pechino tra Trump e Xi Jinping per porre fine ai vari conflitti, è stato certamente deluso. Non è andata così, anche perché non poteva finire altrimenti. Stati Uniti e Cina stanno sancendo importanti accordi economici, ricucendo le relazioni commerciali, smussando le frizioni dovute ai dazi, ma le tensioni geopolitiche permangono e restano evidenti, tanto che Xi ha messo in guardia gli americani su Taiwan e ha detto: la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti è che una gestione inadeguata potrebbe anche creare una situazione molto pericolosa. Il conflitto e la conseguente crisi energetica globale sono stati un tema chiave della conversazione. Trump e Xi hanno concordato che lo stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per il commercio del petrolio, deve sempre rimanere aperto. Stati Uniti e Iran sembrano guardare alla Cina per trovare una via d'uscita dalla loro situazione di stallo, che comprende anche la continua chiusura dello stretto di Hormuz e l'incapacità di raggiungere un compromesso sulle attività nucleari iraniane. Le autorità di Teheran chiedono alla Cina, il principale partner commerciale della Repubblica Islamica e acquirente della maggior parte del petrolio, di mediare per porre fine a questa situazione. Washington auspica che Pechino eserciti pressioni su Teheran affinché accetti le sue condizioni. Mentre Trump raggiungeva Pechino, però, una super petroliera battente bandiera cinese con a bordo 2 milioni di barili di petrolio è stata autorizzata dall'Iran a transitare dopo essere rimasta bloccata nel Golfo Persico dai primi di marzo. Questo potrebbe essere interpretato come un tempestivo promemoria da parte di Teheran dei vantaggi concreti che una stretta relazione con Pechino trae da una Cina più vicina.
13: Meteo. L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
2: Venerdì 15 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. E allora sono due le notizie ricorrenti, quelle che troviamo su quasi tutti i principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola c'è la visita di Donald Trump a Xi Jinping, l'incontro tra i due, in realtà a Pechino, e poi anche la tragedia delle Maldive con la morte di 5 sub italiani, ma c'è anche la notizia che riguarda le parole dell'ex presidente del Consiglio ed ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi con la scossa all'Unione Europea. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: Trump, Xi, sorrisi e sfide, la Cina noi partner ma su Taiwan rischi di guerra, il tycoon intesa su Hormuz, l'occhiello dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari gli Stati Uniti compreranno 200 Boeing, e poi al centro della pagina si immergono alle Maldive, morti 5 italiani, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità. Di spalla poi l'ex premier, il discorso Draghi, scossa all'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli, e di taglio più basso, toghe politici, serve rispetto dalle due parti, l'intervista a Pinelli del Consiglio Superiore della Magistratura. Ci spostiamo su Repubblica, che invece sceglie un'apertura a tutta pagina della tragedia delle Maldive. Maldive, la strage dei sub, questo è il titolo principale. Il sommario: 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimata, nell'atollo di Vavu, ignote le cause. Erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, recuperato un solo corpo. E poi l'altra apertura, Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz di taglio più basso. Poi l'appello, Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. Dall'altra parte invece una notizia di sport, in realtà il caso calcio, la farsa è finita, derby di Roma alle 12, questa è la decisione assunta alla fine ieri che chiude la polemica. Andiamo sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina, grotta alle Maldive, strage di sub italiani, 5 morti durante un'immersione a 50 metri di profondità, erano tutti esperti, 2 vittime piemontesi. I soccorritori recupero dei corpi ad alto rischio. E poi la geopolitica, vertice Xi Trump, il patto degli affari, la alta tensione sul futuro di Taiwan. C'è il commento di Stefano Stefanini, perché la Cina ha vinto ai punti. E poi di spalla la festa di Torino, i tormenti di Giulia, Salone del Libro, mi sento più a casa che al Ministero. Questo il titolo principale. Al centro della pagina poi c'è un'intervista a Barbara D'Urso, Mediaset, tutta la verità, intervista a Barbara D'Urso, dopo la causa De Filippi e Toffanin ci sono chat e documenti, una parte, insomma un virgolettato. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che continua la sua battaglia sulla questione di Minetti, la testimone rincara la dose ma il PG non vuole sentirla, caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV, voglio parlare ai magistrati. In alto poi naturalmente le altre notizie, Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump, il summit SASH, c'è bisogno della Cina. E poi sanzioni americane sospese, albanese e salva contro Tel Aviv, unità PD 5 Stelle, alleanza Verdi Sinistra. Andiamo sul Messaggero, naturalmente quotidiano romano, che punta sui due eventi principali dello sport nella capitale, ci sono gli internazionali d'Italia, e allora l'apertura sotto la testata, gli internazionali colorati d'azzurro, Sinner e Darder in semifinale, Mattarella al foro. E poi c'è il racconto, Fumogine e Caffè, la notte magica del gladiatore Lucio. Un po' più in basso poi, sempre in apertura, derby a mezzogiorno, il TAR spinge Prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica poi la finale del tennis, Roma-Lazio in contemporanea con altri 4 match, Binaghi attacca, Serie A organizzata con i piedi. C'è anche la visita alla Sapienza di Papa Leone, che parla di pace, acclamato dagli studenti, e l'editoriale Porta Aperta di Luciano Diotallevi. Al centro della pagina poi la tragedia, la strage delle Maldive, ma c'è anche un richiamo all'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Andiamo sul Giornale, che apre invece proprio con questa notizia, con un'immagine, una stretta di mano tra i due presidenti, Trump e Xi, affari e minacce, partner non rivali, il virgolettato, ma Taiwan resta il nodo, superpotenze a confronto, il titolo principale, l'apertura. E poi Maldive, strage di italiani, 5 morti in immersione, di taglio più basso, caso chiuso, la procura, la grazia a Minetti resta, smontato il teorema del fatto. Andiamo sul Libero, campo largo, già finita la festa, l'apertura principale a tutta pagina, i sondaggi deludono i compagni, dopo qualche settimana negativa post referendum il centrodestra torna a crescere, brutto colpo Perelli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro, questo il virgolettato. E poi l'editoriale di Mario Secchi, l'Italia in bilico tra demagogia e realismo. Andiamo anche sul Tempo, l'apertura continua, insiste sulla una sorta di invasione della Cina nei confronti dell'Italia e dell'Europa, in questo caso proprio del nostro paese. L'apertura, il titolo, mani cinesi sull'Italia, porti, logistica, energia, telecomunicazioni, ecco la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il dragone persegue da anni in Italia e in Europa. Il generale Costantini, sottovalutati gli allarmi, così Pechino è entrata nella plancia di comando. E poi c'è l'editoriale di Daniele Capezzone, chi sia Trump ce lo dirà la storia, chi siano Prodi, D'Alema e Conte ce l'ha già detto la cronaca, questo il suo editoriale. L'Unità, viva la muerte, il virgolettato gridavano i franchisti, ora lo grida il governo di Israele. Al centro della pagina invece no alle querele intimidatorie, il convegno dell'Unità e del Riformista, c'è l'immagine con Antonio Di Pietro. contro l'ex magistrato. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, Piazza Affari sfonda quota 50.000, mercati rally dall'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000 e poi piano casa, incremento di volumetria fino al 35% per gli interventi privati. Al centro della pagina l'immagine della visita di Papa Leone XIV alla Sapienza, non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce, queste le sue parole. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 8 e 15 minuti.
14: News.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne, trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
16: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacal. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli, emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
15: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Il servizio è di Alessio Galea.
17: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre.
15: Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Meteo.
13: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, venerdì 15 maggio, San Torquato, il sole sorge a Roma alle 5:47 e tramonta alle 20:21. A Milano sorge invece alle 5.52 e tramonta alle 20.46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1610 Maria de' Medici viene incoronata regina di Francia. Nel 1768, con la firma del Trattato di Versailles, la Repubblica di Genova cede la Corsica al Regno di Francia. Nel 1796, Napoleone Bonaparte entra a Milano in trionfo. Nasce così la Repubblica Transpadana. Nel 1860, nella battaglia di Calatafimi, i Mille, guidati da Giuseppe Garibaldi, sconfiggono le truppe borboniche. Nel 1905, nel Nevada, viene fondata la città di Las Vegas. Nel 1910, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio, vincendo 6-2 con la Francia. Nel 1939, viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori. Nel 1994 Gino Strada fonda Emergency, l'organizzazione che riunisce medici, infermieri ed esperti di edilizia e logistica, in sostanza quelli che lo stesso Strada definisce i professionisti dell'emergenza. Compie oggi 41 anni la tuffatrice azzurra Tania Cagnotto. Nata a Bolzano da una coppia di tuffatori, Tania è la prima donna italiana a vincere una medaglia mondiale nei tuffi, e cioè quella di bronzo conquistata ai mondiali di Montreal nel 2005 nella specialità del trampolino da 3 metri. Nel suo medagliere mondiale successivamente arriveranno 3 argenti, di cui 2 nelle edizioni di Barcellona 2013 ed altri 5 bronzi. Ma a luccicare maggiormente è l'oro conquistato ai campionati mondiali di Kazan 2015, nella gara dal trampolino da 1 metro. I suoi risultati sono particolarmente lusinghieri anche a livello europeo, con 20 ori, 5 argenti e 4 bronzi. Le ultime 4 affermazioni, 3 ori e 1 argento, avverranno agli Europei di Londra 2016. A livello olimpico, la Cagnotto vincerà ai Giochi di Rio 2016 l'argento nel trampolino da 3 metri sincronizzato, in coppia con Francesca Dallapè, ed il bronzo nel trampolino individuale da 3 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
14: La rassegna stampa.
2: Venerdì 15 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di notizie delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. In alto l'apertura: il governo sblocca la metro 5, avvia lo stanziamento di 576 milioni per il prolungamento del Lilla fino a Monza, mobilità corsa contro il tempo per l'appello. L'obiettivo è quello di pubblicare il bando entro il 30 giugno, così la notizia di apertura. C'è l'intervento di Emmanuel Conte, piano casa, nazionale 3 dubbi al centro della pagina. Poi la neve di maggio in bianca, le montagne, c'è una bella immagine piuttosto anomala a dir la verità per quanto riguarda il periodo. Meteo, grandinate e violenti temporali nelle pianure di Spal, l'antivirus, la quarantena del paziente inglese al sacco, test negativi. E poi la sentenza: 3 morti nel rogo, 30 anni ai mandanti. Ci spostiamo, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto in questo caso è diversa: caos movida tra barricate e bottigliate, la città fuori controllo, il sommario, pronte le ordinanze estive, EPAM e PD, sicurezza e posti di lavoro a rischio al lazzaretto, gang rapina e ferisce un giovane, 3 arresti. Al centro della pagina poi resa dei conti tra sala e maggioranza, oggi il vertice dopo mesi di scintille. Tel Aviv, sicurezza, restyling di Loreto, i piani di fine mandato. E poi al centro della pagina la foto notizia: monopatini e targhe, corsa contro il tempo, il 17 scatta l'obbligo, la motorizzazione è aperta anche domani in Italia, già 50.000 prenotazioni. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia. A Brescia oggi l'apertura: uccisa e gettata dal ponte, ex compagno di Giada Zanola, condannato all'ergastolo, la sentenza per l'omicidio del maggio 2024. E poi in appello: educatrice violenta, 2 anni e 6 mesi. Anche qui al centro della pagina: Francia corta, imbiancata di grandine, a ponte di legno ricompare la neve, maltempo in provincia, domenica torna il sereno. Di Spalla, il presidente di Coldiretti, lettera di Prandini: non mi candido per la Lombardia. Andiamo A Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina, Giulio, l'abbraccio degli amici, donate le corna del bimbo, il vescovo nella scuola del bambino investito, l'amore più forte del dolore. Poi di taglio basso, turisti altro anno record, 1,6 milioni, arrivi in Bergamasca cresciuti del 6,6%. Ci spostiamo invece adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura allo russo, il salone di Torino, maggiori rilancia, partita aperta, duello sull'ingresso del ministero, folla di ragazzi nel primo giorno, scegliamo editori di nicchia, l'occhiello, la regina del romance, Kingsley, finalmente si è capito che questo genere non è di serie B ma uno dei più letti, al centro della pagina poi la tragedia delle Maldive con la vittima piemontese, Muriel chiamava il mare, la biologa di Poirino morta alle Maldive durante un viaggio di lavoro. Di spalla poi Corso Moncalieri, il caso, partono i lavori, coda chilometrica e traffico in tilt. Di taglio più basso il reportage, tromba d'aria su tutta la città, alberi caduti anche sulle case, anche qui si parla del maltempo. C'è anche Torino Cronaca che apre con la morte della giovane sub piemontese, muore annegata, e Muriel Odenino, biologa e figlia di un medico di Poirino, in vacanza con amici alle Maldive, deceduto anche un altro piemontese. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, anche qui si parla della tragedia che ha sconvolto l'Università di Genova, immersione fatale, la tragedia che sconvolge appunto l'università, Ateneo in lutto per la strage dei sub con la morte di Monica Monte Falcone, della figlia e di altre tre persone, Salis, dolore che travolge una comunità. Di spalla poi l'altra notizia, l'altra apertura, cabino via, i dubbi dei comitati, Tursi sonda i cittadini, di taglio più basso poi il commosso addio di Lombardo, i tifosi, errore farti andare via, questo il virgolettato. Andiamo adesso anche in Veneto, anche qui l'apertura è dedicata alla strage delle Maldive, immersione fatale, morti 5 italiani, tra di loro un 44enne padovano, istruttore di sub. Di taglio più basso poi da Padova, giata buttata giù dal ponte, ergastolo all'ex compagno. Adesso andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, al centro della pagina ancora la notizia dell'inchiesta sulla Uno Bianca, nell'inchiesta dei PM, due nomi di complici della banda. In alto poi medicina, accolto il primo ricorso, il Consiglio di Stato ha dato ragione ad uno studente di Ferrara sul test del semestre filtro, l'infermiere che guida i dottori MSF di Medici Senza Frontiere, c'è l'immagine, Ettore Mazzanti, nuovo presidente di MSF Italia. Andiamo adesso in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, versa il veleno nella tazza, viene incastrato dalla telecamera. Pistoia, la moglie l'aveva installata dopo un malore avvenuto a marzo. E poi al centro della pagina, compravendite in crescita del 15% in un anno. Pistoia, decisiva la spinta degli inquilini in affitto, chi cerca casa è passato dal 2 al 23%. Altre due notizie dal territorio, Prato, baby accoltellatore, genitori increduli, e poi da Montecatini, killer delle escort, chiesto l'ergastolo. Di taglio più basso, suicidio assistito per Maria Sole, quarto caso in Toscana, sedicesimo in Italia, fine vita, è una 63enne affetta da grave parkinsonismo. Ci spostiamo in Lazio con l'edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, scommessa sulla pelle di Roma, il virgolettato, il derby si giocherà domenica alle 12, anche Gualdieri e Rocca puntavano sul posticipo di lunedì, impegno di Lega Calcio e Sport e Salute per un piano straordinario, saranno aumentati gli steward, perché chiaramente lo sapete, in concomitanza c'è la finale degli internazionali, c'è un'immagine che arriva proprio dal foro, al foro sfilano i campioni internazionali, parata di VIP per vedere dal vivo Sinner e compagni. E poi una notizia di cronaca, litigano in casa e lo accoltella, arrestata 25enne, ostia l'uomo e in pericolo di vita. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, edizione del quotidiano di Napoli, in alto si parte proprio dallo sport, Roma all'impiccio derby, Champions, domenica tutto tutti in campo alle 12, stop al balletto di date. Poi l'arrivo a Napoli del Giro d'Italia, sesta tappa, plebiscito, trionfo tricolore, Giro, Ballerini vince la tappa campana, Maxi caduta nel finale. Queste appunto le notizie principali sui principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Sono le 8 e 30 minuti.
19: News. Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto. Dalla redazione in apertura la pagina dall'estero, nuova escalation verbale tra Washington e Teheran, mentre resta altissima l'attenzione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Fox News che l'Iran può stringere un accordo oppure verrà annientato, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di ottenere l'arma nucleare. Trump ha anche assicurato di voler recuperare l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha diffuso sui social un messaggio enigmatico: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico.
20: Intanto le forze armate israeliane hanno annunciato la morte di un sergente maggiore ventenne della brigata Golani durante i combattimenti nel sud del Libano. La tensione nell'area resta altissima mentre proseguono le operazioni militari lungo il confine tra Israele e Libano e continuano i timori di un ulteriore allargamento del conflitto in Medio Oriente.
19: Veniamo in Italia con la cronaca. Maxi operazione della Guardia di Finanza in Sardegna contro il fenomeno del cosiddetto fanging out. Scoperte 100 barche riconducibili a residenti italiani ma immatricolate all'estero e mai dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo delle imbarcazioni supera i 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potrebbero arrivare a 23 milioni. L'indagine coordinata dal reparto operativo aeronavale di Cagliari ha coinvolto diversi porti sardi, numerosi reparti della Guardia di Finanza impegnati su tutto il territorio nazionale.
20: Due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a Crotone. Due donne di nazionalità ucraina sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli investigatori, pubblicizzavano sui social trattamenti invasivi con botulino e acido ialuronico senza alcuna abilitazione sanitaria e senza le necessarie autorizzazioni. Sequestrate decine di fiale di tossina botulinica, filler, dermici e materiale medico custodito in ambienti ritenuti privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie di sicurezza.
19: Ultima pagina. Stellantis annuncia un accordo da circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng Motor Corporation. L'intesa riguarda la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina e punta a rafforzare la presenza industriale del gruppo automobilistico sul mercato asiatico. Secondo quanto comunicato dallo stesso gruppo, Stellantis contribuirà al progetto con circa 130 milioni di euro.
20: Venerdì nero, quello odierno solo a metà per il trasporto pubblico a Milano. Lo sciopero ATM proclamato dal sindacato ai Cobas è stato confermato ma ridotto nella fascia oraria tra le 8.45 e le 15 per consentire lo svolgimento del concerto di Radio Italia in Piazza Duomo. Alla base della protesta le contestazioni sul progetto Milano Next e la richiesta di una gestione completamente pubblica del trasporto locale, oltre a maggiori misure per la sicurezza dei conducenti.
19: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, accordo raggiunto ieri tra Lega di Serie A e Prefettura di Roma sugli orari della corsa Champions. Il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR, con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
14: GR News.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
21: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
24: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
25: Sono le 8 e 35 minuti.
24: News.
26: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
16: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Somacal. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
26: Xi Jinping si è

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 35 minuti.
0: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacal. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capobarca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
2: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
2: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan, a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici. Protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinatore nazionale di FIM Fiomo Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
5: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara

0: Le ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre quattro partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, non solo perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
1: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
0: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
2: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Viabilità. In Liguria ha riaperto il tratto della 26 chiuso in precedenza per lavori, smaltite le code, al nodo di Voltri ci sono residui incolonnamenti adesso in A10 tra Praia e Aeroporto verso Genova, a Torino code in tangenziale nord da Venaria statale 24 e in sud da Sito a Corso Francia, code inoltre per lavori a Moncalieri in uscita su Corso Trieste per lavori. In Lombardia per un incidente circa 3 km di code in A9 tra il Bivio per la Pedemontana e lo svincolo di Lomazzo Nord verso Como, a Bergamo code a tratti anche oggi in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto, verso Roma da sud per un incidente circa 5 km di code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, code per il traffico inoltre da nord sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, traffico in aumento a Napoli con rallentamenti e code tratti in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e tra Vomero e Arenella verso l'aeroporto, a nord di Napoli solite code per lavori sull'asse mediano a tratti traversa Merito e Casoria verso Acerra, in autostrada verso Napoli rallentamenti e possibili incolonnamenti in A1 tra l'asse Mediano e Casoria.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Se qualcuno contava sul vertice di Pechino tra Trump e Xi Jinping per porre fine ai vari conflitti è stato certamente deluso. Non è andata così, anche perché non poteva finire altrimenti. Stati Uniti e Cina stanno sancendo importanti accordi economici, ricucendo le relazioni commerciali, smussando le frizioni dovute ai dazi, ma le tensioni geopolitiche permangono e restano evidenti, tanto che Xi ha messo in guardia gli americani su Taiwan e ha detto: la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti è che una gestione inadeguata potrebbe anche creare una situazione molto pericolosa. Il conflitto e la conseguente crisi energetica globale sono stati un tema chiave della conversazione. Trump e Xi hanno concordato che lo stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per il commercio del petrolio, deve sempre rimanere aperto. Stati Uniti e Iran sembrano guardare alla Cina per trovare una via d'uscita dalla loro situazione di stallo, che comprende anche la continua chiusura dello stretto di Hormuz e l'incapacità di raggiungere un compromesso sulle attività nucleari iraniane. Le autorità di Teheran chiedono alla Cina, il principale partner commerciale della Repubblica Islamica e acquirente della maggior parte del petrolio, di mediare per porre fine a questa situazione. Washington auspica che Pechino eserciti pressioni su Teheran affinché accetti le sue condizioni. Mentre Trump raggiungeva Pechino, però, una super petroliera battente bandiera cinese con a bordo 2 milioni di barili di petrolio è stata autorizzata dall'Iran a transitare dopo essere rimasta bloccata nel Golfo Persico dai primi di marzo. Questo potrebbe essere interpretato come un tempestivo promemoria da parte di Teheran dei vantaggi concreti che una stretta relazione con Pechino trae da una Cina più vicina.
4: Meteo.
6: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
3: Venerdì 15 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. E allora sono due le notizie ricorrenti, quelle che troviamo su quasi tutti i principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola c'è la visita di Donald Trump a Xi Jinping, l'incontro tra i due, in realtà a Pechino, e poi anche la tragedia delle Maldive con la morte di 5 sub italiani, ma c'è anche la notizia che riguarda le parole dell'ex presidente del Consiglio ed ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi con la scossa all'Unione Europea. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: Trump, Xi, sorrisi e sfide, la Cina noi partner ma su Taiwan rischi di guerra, il tycoon intesa su Hormuz, l'occhiello dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli Stati Uniti compreranno 200 Boeing, e poi al centro della pagina si immergono alle Maldive, morti 5 italiani, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità. Di spalla poi l'ex premier, il discorso Draghi, scossa all'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli, e di taglio più basso, toghi e politici, serve rispetto dalle due parti, l'intervista a Pinelli del Consiglio Superiore della Magistratura. Ci spostiamo su Repubblica, invece sceglie un'apertura tutta pagina della tragedia delle Maldive, Maldive la strage dei sub, questo è il titolo principale, il sommario: 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimata, nell'atollo di Vavu, ignote le cause. Erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, ha recuperato un solo corpo. E poi l'altra apertura: Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz, di taglio più basso. Poi l'appello, Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. Dall'altra parte invece una notizia di sport, in realtà il caso calcio, la farsa è finita, derby di Roma alle 12, questa è la decisione assunta alla fine ieri che chiude la polemica. Andiamo sulla stampa, l'apertura al centro della pagina: grotta alle Maldive, strage di sub italiani, 5 morti durante un'immersione a 50 metri di profondità, erano tutti esperti, 2 vittime piemontesi, i soccorritori recupero dei corpi ad alto rischio. E poi la geopolitica, vertice Xi Trump, il patto degli affari, l'alta tensione sul futuro di Taiwan, c'è il commento di Stefano Stefanini, perché la Cina ha vinto ai punti. E poi di spalla la festa di Torino, i tormenti di Giulia, salone del libro, mi sento più a casa che al ministero, questo il titolo principale. Al centro della pagina poi c'è un'intervista a Barbara D'Urso, Mediaset, tutta la verità, intervista a Barbara D'Urso: dopo la causa De Filippi e Toffanin ci sono chat e documenti, una parte, insomma un virgolettato. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che continua la sua battaglia sulla questione di Minetti, la testimone rincara la dose ma il PG non vuole sentirla, caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV, voglio parlare ai magistrati. In alto poi naturalmente le altre notizie: Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump, il summit SASH, c'è bisogno della Cina. E poi sanzioni americane sospese, albanese e salva contro Tel Aviv, unità PD 5 Stelle, alleanza Verdi Sinistra. Andiamo sul Messaggero, naturalmente quotidiano romano, che punta sui due eventi principali del
7: dello sport, nella capitale ci sono gli internazionali d'Italia, e allora l'apertura sotto la testata: gli internazionali colorati d'azzurro, Sinner e Darder in semifinale, Mattarella al foro. E poi c'è il racconto fumogene e caffè, la notte magica del gladiatore Lucio. Un po' più in basso poi, sempre in apertura, derby a mezzogiorno, il TAR spinge Prefettura e Lega Calcio all'accordo, si gioca domenica poi la finale del tennis, Roma-Lazio in contemporanea con altri 4 match, Binaghi attacca, Serie A organizzata con i piedi. C'è anche la visita alla Sapienza di Papa Leone, che parla di pace, acclamato dagli studenti, e l'editoriale Porta Aperta di Luciano Diotallevi. Al centro della pagina poi la tragedia, la strage delle Maldive, ma c'è anche un richiamo all'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Andiamo sul Giornale, che apre invece proprio con questa notizia, con un'immagine, una stretta di mano tra i due presidenti, Trump e Xi, affari e minacce, partner non rivali, il virgolettato, ma Taiwan resta il nodo, superpotenze a confronto, il titolo principale, l'apertura. E poi Maldive, strage di italiani, 5 morti in immersione, dettaglio più basso, caso chiuso, la procura, la Grazia Minetti resta, smontato il teorema del fatto. Andiamo sul Libero, campo largo, già finita la festa, l'apertura principale a tutta pagina, i sondaggi deludono i compagni, dopo qualche settimana negativa post referendum il centrodestra torna a crescere, brutto colpo Perelli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro, questo il virgolettato. E poi l'editoriale di Mario Secchi, l'Italia in bilico tra demagogia e realismo. Andiamo anche sul Tempo, l'apertura continua, insiste sulla una sorta di invasione della Cina nei confronti dell'Italia e dell'Europa, in questo caso proprio del nostro paese. L'apertura, il titolo, mani cinesi sull'Italia, porti, logistica, energia, telecomunicazioni, ecco la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il dragone persegue da anni in Italia e in Europa. Il generale Costantini, sottovalutati gli allarmi, così Pechino è entrata nella plancia di comando. E poi c'è l'editoriale di Daniele Capezzone, chi sia Trump ce lo dirà la storia, chi siano Prodi, D'Alema e Conte ce l'ha già detto la cronaca, questo il suo editoriale. L'Unità, viva la muerte, il virgolettato, gridavano i franchisti, ora lo grida il governo di Israele. Al centro della pagina invece, no alle querele intimidatorie, il convegno dell'Unità e del Riformista, c'è l'immagine con Antonio Di Pietro, l'ex magistrato. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, Piazza Affari sfonda quota 50.000, mercati rally dall'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000. E poi piano casa, incremento di volumetria fino al 35% per gli interventi privati. Al centro della pagina l'immagine della visita di Papa Leone XIV alla Sapienza, non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce, queste le sue parole. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, arrestate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 8 e 53 minuti.
4: News.
8: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovata al momento solo un corpo, mentre si continua a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
6: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Viabilità.
3: In Liguria ha riaperto il tratto della 26 chiuso in precedenza per lavori, smaltite le code. Al nodo di Voltri ci sono residui incolonamenti adesso in A10 tra Praia e Aeroporto verso Genova. A Torino code in tangenziale nord da Venaria a Statale 24 e in sud da Sito a Corso Francia. Code inoltre per lavori a Moncalieri in uscita su Corso Trieste per lavori. In Lombardia per un incidente circa 3 km di code in A9 tra il Bivio per la Pedemontana e lo svincolo di Lomazzo Nord verso Como. A Bergamo code a tratti anche oggi in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Verso Roma da sud per un incidente circa 5 km di code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano. Code per il traffico inoltre da nord sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro. Traffico in aumento a Napoli con rallentamenti e code tratti in tangenziale tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli e tra Vomero e Arenella verso l'aeroporto. A nord di Napoli solite code per lavori sull'asse mediano a tratti traversa Merito e Casoria verso Acerra. In autostrada verso Napoli rallentamenti e possibili incolonnamenti in A1 tra l'asse mediano e Casoria.
4: L'almanacco del giorno.
9: Oggi venerdì 15 maggio, San Torquato, il sole sorge a Roma alle 5:47 e tramonta alle 20:21. A Milano sorge invece alle 5:52 e tramonta alle 20:46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1610 Maria de' Medici viene incoronata regina di Francia. Nel 1768, con la firma del Trattato di Versailles, la Repubblica di Genova cede la Corsica al Regno di Francia. Nel 1796, Napoleone Bonaparte entra a Milano in trionfo. Nasce così la Repubblica Transpadana. Nel 1860, nella battaglia di Calatafimi, i Mille, guidati da Giuseppe Garibaldi, sconfiggono le truppe borboniche. Nel 1905, nel Nevada, viene fondata la città di Las Vegas. Nel 1910, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio, vincendo 6-2 con la Francia. Nel 1939, viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori. Nel 1994 Gino Strada fonda Emergency, l'organizzazione che riunisce medici, infermieri ed esperti di edilizia e logistica. In sostanza quelli che lo stesso Strada definisce i professionisti dell'emergenza. Compie oggi 41 anni la tuffatrice azzurra Tania Cagnotto. Nata a Bolzano da una coppia di tuffatori, Tania è la prima donna italiana a vincere una medaglia mondiale nei tuffi, e cioè quella di bronzo conquistata ai mondiali di Montreal nel 2005 nella specialità del trampolino da 3 metri. Nel suo medagliere mondiale successivamente arriveranno 3 argenti, di cui 2 nelle edizioni di Barcellona 2013 ed altri 5 bronzi. Ma a luccicare maggiormente è l'oro conquistato ai campionati mondiali di Kazan 2015, nella gara dal trampolino da 1 metro. I suoi risultati sono particolarmente lusinghieri anche a livello europeo, con 20 ori, 5 argenti e 4 bronzi. Le ultime 4 affermazioni, 3 ori e 1 argento, avverranno agli Europei di Londra 2016. A livello olimpico, la Cagnotto vincerà ai Giochi di Rio 2016 l'argento nel trampolino da 3 metri sincronizzato, in coppia con Francesca Dallapè, ed il bronzo nel trampolino individuale da 3 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: La rassegna stampa.
3: Venerdì 15 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di notizie delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. In alto l'apertura: il governo sblocca la metro 5, avvia lo stanziamento di 576 milioni per il prolungamento della
7: Lilla fino a Monza, mobilità corsa contro il tempo per l'appello. L'obiettivo è quello di pubblicare il bando entro il 30 giugno, così la notizia di apertura. C'è l'intervento di Emmanuel Conte, piano casa, nazionale 3-2B al centro della pagina, poi la neve di maggio in bianca le montagne, c'è una bella immagine piuttosto anomala a dir la verità per quanto riguarda il periodo, meteo, grandinate e violenti temporali nelle pianure di spalla antivirus, la quarantena del paziente inglese al sacco, test negativi, e poi la sentenza, 3 morti nel rogo, 30 anni ai mandanti. Ci spostiamo, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto in questo caso è diversa, caos movida tra barricate e bottigliate, la città fuori controllo, il sommario, pronte le ordinanze estive, EPAM e PD, sicurezza e posti di lavoro a rischio al lazzaretto, gang rapina e ferisce un giovane, 3 arresti. Al centro della pagina poi resa dei conti tra sala e maggioranza, oggi il vertice dopo mesi di scintille, Tel Aviv, sicurezza, restyling di Loreto, i piani di fine mandato. E poi al centro della pagina la foto notizia, monopattini e targhe, corsa contro il tempo, il 17 scatta l'obbligo, la motorizzazione è aperta anche domani in Italia, già 50.000 prenotazioni. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia. Brescia oggi, l'apertura, uccisa e gettata dal ponte, ex compagno di Giada Zanola, condannato all'ergastolo, la sentenza per l'omicidio del maggio 2024. E poi in appello, educatrice violenta, 2 anni e 6 mesi. Anche qui al centro della pagina, Francia Corta imbiancata di grandine, a Ponte di Legno ricompare la neve, maltempo in provincia, domenica torna il sereno. Di spalla il presidente di Coldiretti, lettera di Prandini, non mi candido per la Lombardia. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina, Giulio, l'abbraccio degli amici, donate le corna del bimbo, il vescovo nella scuola del bambino investito, l'amore più forte del dolore. Poi di taglio basso, turisti altro anno record, 1,6 milioni arrivi in Bergamasca, cresciuti del 6,6%. Ci spostiamo invece adesso in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, l'apertura lo russo, il salone di Torino, maggiori rilancia, partita aperta, duello sull'ingresso del ministero, folla di ragazzi nel primo giorno, scegliamo editori di nicchia, l'occhiello, la regina del romance, Kingsley, finalmente si è capito che questo genere non è di serie B ma uno dei più letti. Al centro della pagina poi la tragedia delle Maldive con la vittima piemontese, Muriel chiamava il mare, la biologa di Poirino morta alle Maldive durante un viaggio lavoro, di spalla poi corso Moncalieri, il caso, partono i lavori, coda chilometrica e traffico in tilt. Di taglio più basso il reportage, tromba d'aria su tutta la città, alberi caduti anche sulle case, anche qui si parla del maltempo. C'è anche Torino Cronaca che apre con la morte della giovane sub piemontese, muore annegata, e Muriel Odenino, biologa e figlia di un medico di Poirino, in vacanza con amici alle Maldive, deceduto anche un altro piemontese. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, anche qui si parla della tragedia che ha sconvolto l'università di Genova, immersione fatale, la tragedia che sconvolge appunto l'università, Ateneo in lutto per la strage dei sub con la morte di Monica Monte Falcone, della figlia di altre 3 persone, Salis, dolore che travolge una comunità. Di spalla poi l'altra notizia, l'altra apertura, cabino via, i dubbi dei comitati, Tursi sonda i cittadini, di taglio più basso poi il commosso addio di Lombardo, i tifosi, errore farti andare via, questo il virgolettato. Andiamo adesso anche in Veneto, anche qui l'apertura è dedicata alla strage delle Maldive, immersione fatale, morti 5 italiani, tra di loro un 44enne padovano, istruttore sub. Di taglio più basso poi da Padova, giata buttata giù dal ponte, ergastolo all'ex compagno. Adesso andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, al centro della pagina ancora la notizia dell'inchiesta sulla Uno Bianca, nell'inchiesta dei PM, 2 nomi di complici della banda. In alto poi medicina, accolto il primo ricorso, il Consiglio di Stato ha dato ragione ad uno studente di Ferrara sul test del semestre filtro, l'infermiere che guida i dottori MSF di Medici Senza Frontiere. C'è l'immagine, Ettore Mazzanti, nuovo presidente di MSF Italia. Andiamo adesso in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, versa il veleno nella tazza, viene incastrato dalla telecamera. Pistoia, la moglie l'aveva installata dopo un malore avvenuto a marzo, e poi al centro della pagina, compravendite in crescita del 15% in un anno, Pistoia, decisiva la spinta degli inquilini in affitto, chi cerca casa è passato dal 2 al 23%. Altre due notizie dal territorio, Prato, baby accoltellatore, genitori increduli, e poi da Montecatini, killer delle escort, chiesto l'ergastolo. Di taglio più basso, suicidio assistito per Maria Sole, quarto caso in Toscana, sedicesimo in Italia, fine vita, è una 63enne affetta da grave parkinsonismo. Ci spostiamo in Lazio con l'edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura, scommessa sulla pelle di Roma, il virgolettato, il derby si giocherà domenica alle 12, anche Gualdieri e Rocca puntavano sul posticipo di lunedì, impegno di Lega Calcio e Sport e Salute per un piano straordinario, saranno aumentati gli steward perché chiaramente lo sapete in concomitanza c'è la finale degli internazionali, c'è un'immagine che arriva proprio dal foro, al foro sfilano i campioni internazionali, parata di VIP per vedere dal vivo Sinner e compagni, e poi una notizia di cronaca, litigano in casa e lo accoltella, arrestata a 25 anni, ostia all'uomo e in pericolo di vita. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, edizione il quotidiano di Napoli, in alto si parte proprio dallo sport, Roma l'impiccio derby, Champions domenica, tutti in campo alle 12, stop al balletto di date, poi l'arrivo a Napoli del Giro d'Italia, sesta tappa, plebiscito, trionfo tricolore, Giro, Ballerini vince la tappa campana, maxi caduta nel finale, queste appunto le notizie principali sui principali quotidiani regionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: GR News.
10: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9:07.
4: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne, trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Somacal. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo, capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero, in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
2: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. È quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio è di Alessio Galea.
13: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
2: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici. Protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
0: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre 4 partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli. Non solo, perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero 1 della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
1: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
0: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Se qualcuno contava sul vertice di Pechino tra Trump e Xi Jinping per porre fine ai vari conflitti è stato certamente deluso. Non è andata così, anche perché non poteva finire altrimenti. Stati Uniti e Cina stanno sancendo importanti accordi economici, ricucendo le relazioni commerciali, smussando le frizioni dovute ai dazi, ma le tensioni geopolitiche permangono e restano evidenti, tanto che Xi ha messo in guardia gli americani su Taiwan e ha detto: la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti è che una gestione inadeguata potrebbe anche creare una situazione molto pericolosa. Il conflitto e la conseguente crisi energetica globale sono stati un tema chiave della conversazione. Trump e Xi hanno concordato che lo stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per il commercio del petrolio, deve sempre rimanere aperto. Stati Uniti e Iran sembrano guardare alla Cina per trovare una via d'uscita dalla loro situazione di stallo, che comprende anche la continua chiusura dello stretto di Hormuz e l'incapacità di raggiungere un compromesso sulle attività nucleari iraniane. Le autorità di Teheran chiedono alla Cina, il principale partner commerciale della Repubblica Islamica e acquirente della maggior parte del petrolio, di mediare per porre fine a questa situazione. Washington auspica che Pechino eserciti pressioni su Teheran affinché accetti le sue condizioni. Mentre Trump raggiungeva Pechino, però, una super petroliera battente bandiera cinese con a bordo 2 milioni di barili di petrolio è stata autorizzata dall'Iran a transitare dopo essere rimasta bloccata nel Golfo Persico dai primi di marzo. Questo potrebbe essere interpretato come un tempestivo promemoria da parte di Teheran dei vantaggi concreti che una stretta relazione con Pechino trae da una Cina più vicina.
4: Meteo.
6: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
3: Venerdì 15 maggio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. E allora sono due le notizie ricorrenti, quelle che troviamo su quasi tutti i principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola c'è la visita di Donald Trump a Xi Jinping, l'incontro tra i due, in realtà a Pechino, e poi anche la tragedia delle Maldive con la morte di 5 sub italiani, ma c'è anche la notizia che riguarda le parole dell'ex presidente del Consiglio ed ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi con la scossa all'Unione Europea. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: Trump, Xi, sorrisi e sfide, la Cina noi partner ma su Taiwan rischi di guerra, il tycoon intesa su Hormuz, l'occhiello dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli Stati Uniti compreranno 200 Boeing, e poi al centro della pagina si immergono alle Maldive, morti 5 italiani, la tragedia in una grotta a 50 metri di profondità. Di spalla poi l'ex premier, il discorso Draghi, scossa all'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli, e di taglio più basso, toghe politici, serve rispetto dalle due parti, l'intervista a Pinelli del Consiglio Superiore della Magistratura. Ci spostiamo su Repubblica, che invece sceglie un'apertura tutta pagina della tragedia delle Maldive. Maldive, la strage dei sub, questo è il titolo principale. Il sommario: 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimata, nell'atollo di Vavu, ignote le cause. Erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Monte Falcone con la figlia,
7: recuperato un solo corpo. E poi l'altra apertura: Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz di taglio più basso. Poi l'appello: Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. Dall'altra parte invece una notizia di sport, in realtà il caso calcio, la farsa è finita, derby di Roma alle 12, questa è la decisione assunta alla fine ieri che chiude la polemica. Andiamo sulla Stampa, l'apertura al centro della pagina: Grotta alle Maldive, strage di sub italiani, 5 morti durante un'immersione a 50 metri di profondità, erano tutti esperti, 2 vittime piemontesi. I soccorritori recupero dei corpi ad alto rischio. E poi la geopolitica, vertice Xi Trump, il patto degli affari, la alta tensione sul futuro di Taiwan. C'è il commento di Stefano Stefanini, perché la Cina ha vinto ai punti. E poi di spalla la festa di Torino, i tormenti di Giulia, Salone del Libro, mi sento più a casa che al Ministero. Questo il titolo principale. Al centro della pagina poi c'è un'intervista a Barbara D'Urso, Mediaset, tutta la verità, intervista a Barbara D'Urso: dopo la causa De Filippi e Toffanin ci sono chat e documenti, una parte, insomma un virgolettato. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che continua la sua battaglia sulla questione di Minetti. La testimone rincara la dose, ma il PG non vuole sentirla. Caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani in TV: voglio parlare ai magistrati. In alto poi naturalmente le altre notizie: Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump, il summit SASH, c'è bisogno della Cina. E poi sanzioni americane sospese, albanese e salva contro Tel Aviv, unità PD 5 Stelle, alleanza Verdi Sinistra. Andiamo sul Messaggero, naturalmente quotidiano romano, che punta sui due eventi principali dello sport nella capitale. Ci sono gli internazionali d'Italia, e allora l'apertura sotto la testata: gli internazionali colorati d'azzurro, Sinner e Darder in semifinale, Mattarella al foro. E poi c'è il racconto: Fumogene e caffè, la notte magica del gladiatore Lucio. Un po' più in basso poi, sempre in apertura: derby a mezzogiorno, il TAR spinge prefettura e Lega calcio all'accordo, si gioca domenica poi la finale del tennis, Roma-Lazio in contemporanea con altri 4 match, Binaghi attacca, Serie A organizzata con i piedi. C'è anche la visita alla Sapienza di Papa Leone, che parla di pace, acclamato dagli studenti, e l'editoriale Porta Aperta di Luciano Diotallevi. Al centro della pagina poi la tragedia, la strage delle Maldive, ma c'è anche un richiamo all'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Andiamo sul Giornale, che apre invece proprio con questa notizia, con un'immagine, una stretta di mano tra i due presidenti, Trump e Xi, affari e minacce, partner non rivali, il virgolettato, ma Taiwan resta il nodo, superpotenze a confronto, il titolo principale, l'apertura. E poi Maldive, strage di italiani, 5 morti in immersione, di taglio più basso, caso chiuso, la procura, la grazia a Minetti resta, smontato il teorema del fatto. Andiamo sul Libero, campo largo, già finita la festa, l'apertura principale a tutta pagina: i sondaggi deludono i compagni, dopo qualche settimana negativa post referendum il centrodestra torna a crescere, brutto colpo Perelli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro, questo il virgolettato. E poi l'editoriale di Mario Secchi, l'Italia in bilico tra demagogia e realismo. Andiamo anche sul Tempo, l'apertura continua, insiste sulla una sorta di invasione della Cina nei confronti dell'Italia e dell'Europa, in questo caso proprio del nostro paese. L'apertura, il titolo: mani cinesi sull'Italia, porti, logistica, energia, telecomunicazioni, ecco la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il dragone persegue da anni in Italia e in Europa. Il generale Costantini: sottovalutati gli allarmi, così Pechino è entrata nella plancia di comando. E poi c'è l'editoriale di Daniele Capezzone: chi sia Trump ce lo dirà la storia, chi siano Prodi, D'Alema e Conte ce l'ha già detto la cronaca. Questo il suo editoriale. L'Unità: viva la muerte, il virgolettato gridavano i franchisti, ora lo grida il governo di Israele. Al centro della pagina invece: no alle querele intimidatorie, il convegno dell'Unità e del Riformista, c'è l'immagine con Antonio Di Pietro. contro l'ex magistrato. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, Piazza Affari sfonda quota 50.000, mercati rally dall'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000 e poi piano casa, incremento di volumetria fino al 35% per gli interventi privati. Al centro della pagina l'immagine della visita di Papa Leone XIV alla Sapienza, non chiamiamo difesa un riarmo che impoverisce, queste le sue parole. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 9:24.
4: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale, i due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, in palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
6: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, venerdì 15 maggio, San Torquato, il sole sorge a Roma alle 5:47 e tramonta alle 20:21. A Milano sorge invece alle 5:52 e tramonta alle 20:46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1610 Maria de' Medici viene incoronata regina di Francia. Nel 1768, con la firma del Trattato di Versailles, la Repubblica di Genova cede la Corsica al Regno di Francia. Nel 1796, Napoleone Bonaparte entra a Milano in trionfo. Nasce così la Repubblica Transpadana. Nel 1860, nella battaglia di Calatafimi, i Mille, guidati da Giuseppe Garibaldi, sconfiggono le truppe borboniche. Nel 1905, nel Nevada, viene fondata la città di Las Vegas. Nel 1910, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio, vincendo 6-2 con la Francia. Nel 1939, viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori. Nel 1994 Gino Strada fonda Emergency, l'organizzazione che riunisce medici, infermieri ed esperti di edilizia e logistica, in sostanza quelli che lo stesso Strada definisce i professionisti dell'emergenza. Compie oggi 41 anni la tuffatrice azzurra Tania Cagnotto. Nata a Bolzano da una coppia di tuffatori, Tania è la prima donna italiana a vincere una medaglia mondiale nei tuffi, e cioè quella di bronzo conquistata ai mondiali di Montreal nel 2005 nella specialità del trampolino da 3 metri. Nel suo medagliere mondiale successivamente arriveranno 3 argenti, di cui 2 nelle edizioni di Barcellona 2013 ed altri 5 bronzi. Ma a luccicare maggiormente è l'oro conquistato ai campionati mondiali di Kazan 2015, nella gara dal trampolino da 1 metro. I suoi risultati sono particolarmente lusinghieri anche a livello europeo. Con 20 ori, 5 argenti e 4 bronzi, le ultime 4 affermazioni, 3 ori e 1 argento, avverranno agli Europei di Londra 2016. A livello olimpico, la Cagnotto vincerà ai Giochi di Rio 2016 l'argento nel trampolino da 3 metri sincronizzato, in coppia con Francesca Dallapè, ed il bronzo nel trampolino individuale da 3 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: La rassegna stampa.
3: Venerdì 15 maggio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra carrellata di notizie delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. In alto l'apertura: il governo sblocca la metro 5, avvia lo stanziamento di 576 milioni per il prolungamento del Lilla fino a Monza, mobilità corsa contro il tempo per l'appello. L'obiettivo è quello di pubblicare il bando entro il 30 giorno, così la notizia di apertura. C'è l'intervento di Emmanuel Conte, piano casa nazionale, 3 dubbi al centro della pagina. Poi la neve di maggio in bianca le montagne, c'è una bella immagine piuttosto anomala a dir la verità per quanto riguarda il periodo. Meteo, grandinate e violenti temporali nelle pianure di Spal l'antivirus, la quarantena del paziente inglese al sacco, test negativi. E poi la sentenza: 3 morti nel rogo, 30 anni ai mandanti. Ci spostiamo, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto in questo caso è diversa: caos movida tra barricate e bottigliate, la città fuori controllo, il sommario, pronte le ordinanze estive, EPAM e PD, sicurezza e posti di lavoro a rischio al lazzaretto, gang rapina e ferisce un giovane, 3 arresti. Al centro della pagina poi resa dei conti tra sala e maggioranza, oggi il vertice dopo mesi di scintille. Tel Aviv, sicurezza, restyling di Loreto, i piani di fine mandato. E poi al centro della pagina la foto notizia: monopattini e targhe, corsa contro il tempo, il 17 scatta l'obbligo, la motorizzazione è aperta anche domani in Italia, già 50.000 prenotazioni. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia. A Brescia oggi l'apertura: uccisa e gettata dal ponte, ex compagno di Giada Zanola, condannato all'ergastolo, la sentenza per l'omicidio del maggio 2024. E poi in appello: educatrice violenta, 2 anni e 6 mesi. Anche qui al centro della pagina: Francia Corta imbiancata di grandine, a Ponte di Legno ricompare la neve, maltempo in provincia, domenica torna il sereno. Di Spalla, il presidente di Coldiretti, lettera di Prandini: non mi candido per la Lombardia. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: Giulio, l'abbraccio degli amici, donate le corna del bimbo, il vescovo nella scuola del bambino investito, l'amore più forte del dolore. Poi di taglio basso, turisti altro anno record, 1,6 milioni arrivi in Bergamasca, cresciuti del 6,6%. Ci spostiamo invece adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura allo russo, il salone di Torino, maggiori rilancia, partita aperta, duello sull'ingresso del ministero, folla di ragazzi nel primo giorno, scegliamo editori di nicchia. L'occhiello, la regina del romance, Kingsley: finalmente si è capito che questo genere non è di serie B, ma uno dei più letti.
7: metti al centro della pagina poi la tragedia delle Maldive con la vittima piemontese. Muriel chiamava il mare la biologa di Poirino, morta alle Maldive durante un viaggio di lavoro di spalla. Poi corso Moncalieri, il caso, partono i lavori, coda chilometrica e traffico in tilt. Di taglio più basso il reportage, tromba d'aria su tutta la città, alberi caduti anche sulle case. Anche qui si parla del maltempo. C'è anche Torino Cronaca che apre con la morte della giovane sub piemontese, muore annegata, e Muriel Odenino, biologa e figlia di un medico di Poirino, in vacanza con amici alle Maldive, deceduto anche un altro piemontese. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Anche qui si parla della tragedia che ha sconvolto l'Università di Genova, immersione fatale, la tragedia che sconvolge appunto l'università. Ateneo in lutto per la strage dei sub con la morte di Monica Monte Falcone, della figlia e di altre tre persone, Salis, dolore che travolge una comunità. Di spalla poi l'altra notizia, l'altra apertura, cabino via, i dubbi dei comitati, Tursi sonda i cittadini. Di taglio più basso poi il commosso addio di Lombardo, i tifosi, errore farti andare via, questo il virgolettato. Andiamo adesso anche in Veneto, anche qui l'apertura è dedicata alla strage delle Maldive, immersione fatale, morti 5 italiani, tra di loro un 44enne padovano, istruttore sub. Di taglio più basso poi da Padova, giata buttata giù dal ponte, ergastolo all'ex compagno. Adesso andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica.

0: Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 9:38.
2: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: ieri 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive ad una profondità di circa 50 metri. Le operazioni di recupero dei corpi sono ufficialmente iniziate. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale, insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni.
3: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici, 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
4: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Le aperture di Trump nei confronti di Xi Jinping, che ha descritto come un grande leader e un amico, sono state finora accolte con toni più moderati dal presidente cinese. Trump ha dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
3: Siamo alla cronaca. La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero, che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
4: Sciopero confermato, ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato Aicobas ha deciso di limitare la protesta dalle 8:45 fino alle 15. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Alla base della mobilitazione c'è la contestazione dei processi di liberalizzazione del trasporto pubblico locale. Aicobas chiede lo stop al progetto Milano Next e la trasformazione di ATM in un'azienda speciale del Comune di Milano.
3: Il tennis in chiusura: Luciano Darder in campo per la storia. Alle 15:30 sfiderà Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali BNL d'Italia. Tra i due non ci sono precedenti. In serata non prima delle 19 invece Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13:30 scenderanno in campo contro il duo finlandese britannico Harry Elovaara e Henry Patten.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9:42.
2: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la tragedia alle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante

0: dispersione subacquea nell'atollo di Abavu. Tra le vittime la ricercatrice Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, e la figlia 22enne. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Xi e Donald Trump tra sorrisi e sfide su Taiwan, rischio guerra, il servizio della redazione.
1: Faccia a faccia di oltre due ore a Beijing tra Xi Jinping e Donald Trump, il presidente cinese ha avvertito che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, sottolineando però che la questione Taiwan potrebbe portare ad un conflitto se gestita male. Trump ha definito i colloqui estremamente positivi e ha annunciato accordi commerciali miliardari con Pechino, dai Boeing alle esportazioni alimentari. Secondo il tycoon, Xi si sarebbe anche impegnato a non sostenere militarmente l'Iran e ad aiutare gli Stati Uniti nella crisi di Hormuz.
0: Sul fronte della guerra nel Golfo, intanto il ministro degli esteri brasiliano Mauro Vieira ha incontrato il suo omologo iraniano Abbas Araghchi per offrire la mediazione del suo paese per ottenere la pace e la riapertura dello stretto di Hormuz. Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Siccome l'avvertenza, spiegano, non sarà breve e non si concluderà in un paio di settimane, il coordinamento ha stabilito ulteriori scioperi improvvisi, mirati e calibrati come nelle lotte della stagione 2013-2014. Da Perugia un'altra triste storia di violenza di genere tra giovanissimi. Vittima una ragazzina di appena 15 anni violentata dal suo ragazzo appena maggiorenne che le avrebbe poi anche ucciso il gatto. Il ragazzo 18 anni che andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla mamma e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Tragedia a Roma, dove una giovane donna, Erika Carroccia, è morta dopo aver dato alla luce 2 gemelli. Aveva 31 anni e faceva la maestra nel suo paese, Sonnino, vicino Latina. Aveva partorito 2 bambini, un maschio e una femmina, nati prematuri alla 33esima settimana di gravidanza, che stanno bene. La donna, sana e senza particolari patologie, era arrivata all'ospedale Gemelli qualche giorno prima con la minaccia di un parto prematuro ed era stata subito ricoverata. Sono in corso le indagini per determinare le cause del decesso improvviso. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner raggiunge le semifinali degli internazionali di Roma. L'alto atesino numero 1 al mondo ha battuto ieri in 2 set anche Andrei Rublev, numero 12 ATP, con il punteggio di 6-2 e 6-4 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Oggi Jannik Sinner giocherà alle 19 sul campo centrale del Foro Italico la sua semifinale contro Daniil Medvedev sullo stesso campo, ma alle 15.30 comincerà invece la semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Il ciclismo, Davide Ballerini ha vinto la 6ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Napoli. Jasper Stuyven e Paul Magnier lo seguono in una volata condizionata da una caduta negli ultimi metri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Se qualcuno contava sul vertice di Pechino tra Trump e Xi Jinping per porre fine ai vari conflitti è stato certamente deluso. Non è andata così, anche perché non poteva finire altrimenti. Stati Uniti e Cina stanno sancendo importanti accordi economici, ricucendo le relazioni commerciali, smussando le frizioni dovute ai dazi, ma le tensioni geopolitiche permangono e restano evidenti, tanto che Xi ha messo in guardia gli americani su Taiwan e ha detto: la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti è che una gestione inadeguata potrebbe anche creare una situazione molto pericolosa. Il conflitto e la conseguente crisi energetica globale sono stati un tema chiave della conversazione. Trump e Xi hanno concordato che lo stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per il commercio del petrolio, deve sempre rimanere aperto. Stati Uniti e Iran sembrano guardare alla Cina per trovare una via d'uscita dalla loro situazione di stallo, che comprende anche la continua chiusura dello stretto di Hormuz e l'incapacità di raggiungere un compromesso sulle attività nucleari iraniane. Le autorità di Teheran chiedono alla Cina, il principale partner commerciale della Repubblica Islamica e acquirente della maggior parte del petrolio, di mediare per porre fine a questa situazione. Washington auspica che Pechino eserciti pressioni su Teheran affinché accetti le sue condizioni. Mentre Trump raggiungeva Pechino, però, una super petroliera battente bandiera cinese con a bordo 2 milioni di barili di petrolio è stata autorizzata dall'Iran a transitare dopo essere rimasta bloccata nel Golfo Persico dai primi di marzo. Questo potrebbe essere interpretato come un tempestivo promemoria da parte di Teheran dei vantaggi concreti che una stretta relazione con Pechino trae da una Cina più vicina.
4: Meteo. L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 15 maggio, San Torquato, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.21. A Milano sorge invece alle 5.52 e tramonta alle 20.46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1610 Maria de' Medici viene incoronata regina di Francia. Nel 1768, con la firma del Trattato di Versailles, la Repubblica di Genova cede la Corsica al Regno di Francia. Nel 1796, Napoleone Bonaparte entra a Milano in trionfo. Nasce così la Repubblica Transpadana. Nel 1860, nella battaglia di Calatafimi, i Mille, guidati da Giuseppe Garibaldi, sconfiggono le truppe borboniche. Nel 1905, nel Nevada, viene fondata la città di Las Vegas. Nel 1910, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio, vincendo 6-2 con la Francia. Nel 1939, viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori. Nel 1994 Gino Strada fonda Emergency, l'organizzazione che riunisce medici, infermieri ed esperti di edilizia e logistica, in sostanza quelli che lo stesso Strada definisce i professionisti dell'emergenza. Compie oggi 41 anni la tuffatrice azzurra Tania Cagnotto. Nata a Bolzano da una coppia di tuffatori, Tania è la prima donna italiana a vincere una medaglia mondiale nei tuffi, e cioè quella di bronzo conquistata ai mondiali di Montreal nel 2005 nella specialità del trampolino da 3 metri. Nel suo medagliere mondiale successivamente arriveranno 3 argenti, di cui 2 nelle edizioni di Barcellona 2013 ed altri 5 bronzi. Ma a luccicare maggiormente è l'oro conquistato ai campionati mondiali di Kazan 2015, nella gara dal trampolino da 1 metro. I suoi risultati sono particolarmente lusinghieri anche a livello europeo. Con 20 ori, 5 argenti e 4 bronzi, le ultime 4 affermazioni, 3 ori e 1 argento, avverranno agli Europei di Londra 2016. A livello olimpico, la Cagnotto vincerà ai Giochi di Rio 2016 l'argento nel trampolino da 3 metri sincronizzato, in coppia con Francesca Dallapè, ed il bronzo nel trampolino individuale da 3 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 9:52 minuti.
2: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne, trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capobarca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
7: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio è di Alessio Galea.
9: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
7: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici. Protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
10: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre quattro partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, non solo perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
11: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
10: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
7: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 9 e 59 minuti.
2: News.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
15: È salito a 24 morti, tra cui tre bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina.
16: È giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti, che è pronto a ripartire per Washington. Il numero uno della Casa Bianca ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Trump ha poi dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
15: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici, 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
16: La Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine l'operazione denominata Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotta nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro in relazione al valore d'acquisto o di mercato dei beni non dichiarati.
15: Lo sport con il ciclismo. Primo primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del blockhouse del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big, l'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard e l'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo.
16: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Se qualcuno contava sul vertice di Pechino tra Trump e Xi Jinping per porre fine ai vari conflitti è stato certamente deluso. Non è andata così, anche perché non poteva finire altrimenti. Stati Uniti e Cina stanno sancendo importanti accordi economici, ricucendo le relazioni commerciali, smussando le frizioni dovute ai dazi, ma le tensioni geopolitiche permangono e restano evidenti, tanto che Xi ha messo in guardia gli americani su Taiwan e ha detto: la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti è che una gestione inadeguata potrebbe anche creare una situazione molto pericolosa. Il conflitto e la conseguente crisi energetica globale sono stati un tema chiave della conversazione. Trump e Xi hanno concordato che lo stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per il commercio del petrolio, deve sempre rimanere aperto. Stati Uniti e Iran sembrano guardare alla Cina per trovare una via d'uscita dalla loro situazione di stallo, che comprende anche la continua chiusura dello stretto di Hormuz e l'incapacità di raggiungere un compromesso sulle attività nucleari iraniane. Le autorità di Teheran chiedono alla Cina, il principale partner commerciale della Repubblica Islamica e acquirente della maggior parte del petrolio, di mediare per porre fine a questa situazione. Washington auspica che Pechino eserciti pressioni su Teheran affinché accetti le sue condizioni. Mentre Trump raggiungeva Pechino, però, una super petroliera battente bandiera cinese con a bordo 2 milioni di barili di petrolio è stata autorizzata dall'Iran a transitare dopo essere rimasta bloccata nel Golfo Persico dai primi di marzo. Questo potrebbe essere interpretato come un tempestivo promemoria da parte di Teheran dei vantaggi concreti che una stretta relazione con Pechino trae da una Cina più vicina.
2: Meteo.
4: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
17: Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino agli internazionali BNL d'Italia e centra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev fino a 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende la sua sfidante che arriverà dalla sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. Un bellissimo momento per il tennis italiano, ha detto sì, commentando anche il successo di Darderi.
18: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Sai, quando i giocatori poi diventano più più forti poi diventano anche potenziali avversari, no? Quindi è un po' diverso, ma credo che ho un buon rapporto con tutti. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30. Ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
17: E alla finale dell'Internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini, con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi, che sono ancora in corsa. Il calcio è alle prese con il caos calendari. La Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma, che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. Una soluzione potrebbe arrivare dal tavolo tecnico Lega-Prefettura. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi due test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle azzurre contro la Francia. Ciclismo, arriva finalmente la prima vittoria azzurra al Giro d'Italia 2026. In una sesta tappa condizionata da una caduta nell'ultimo tratto di gara a causa pioggia, ad esultare è Davide Ballerini. L'atleta della Astana Team guida nel migliore dei modi la sua bicicletta, resta in piedi, lancia la volata lunga a Napoli e va a prendersi il successo più bello della carriera. Tempi neutralizzati, resta ovviamente al comando della classifica generale Afonso Eulalio. E per lo sport è tutto. Grazie per averci seguito.

0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 10 e 8 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Tragedie nelle Maldive, dove 5 italiani risultano morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Le vittime partecipavano a un'attività di diving partita dalla safari boat Duke of York nei pressi di Alimatà. Secondo le prime informazioni, i SUP si sarebbero immersi poco prima di mezzogiorno senza più riemergere. La Farnesina ha confermato la tragedia, mentre il consolato italiano segue gli accertamenti delle autorità locali. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per vento forte e mare agitato.
3: Nuovo capitolo nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha scoperto appunti anonimi e correzioni manoscritte all'interno di una bozza della richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, risalente alla prima indagine del 2017. Il materiale sarebbe stato trovato in un fascicolo custodito dal nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che, secondo gli inquirenti, non aveva titolo per detenerlo. Gli atti sono stati trasmessi alla procura di Brescia, che indaga sul filone relativo alla presunta corruzione in atti giudiziari. Intanto legale della famiglia Poggi ribadisce che per i genitori di Chiara l'unico obiettivo resta l'accertamento della verità.
2: Dolore a Sonnino, nel Lazio, per la morte di Erika Carroccia, maestra di 31 anni, deceduta dopo aver dato alla luce due gemelli all'ospedale Gemelli di Roma. I bambini, nati prematuri alla 33esima settimana, stanno bene. La donna era stata ricoverata nei giorni scorsi per una minaccia di parto prematuro. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del peggioramento improvviso delle condizioni della giovane mamma.
3: Un 18enne andrà a processo a Perugia con accuse pesantissime, violenza sessuale e maltrattamento di animali. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della fidanzata 15enne e successivamente ucciso il suo gatto. Il giovane si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. La denuncia è partita dalla madre della ragazza dopo il racconto della figlia ai carabinieri.
2: Una giovane donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale provocato dall'attraversamento di un cinghiale che in seguito all'impatto è morto. È accaduto tra Manfredonia e Foggia, nello specifico sul tratto di strada statale 89. La donna, rimasta illesa, è stata comunque trasportata in ospedale per precauzione. La notizia è stata resa nota dal comandante degli ispettori ambientali civilis Giuseppe Marasco.
3: Andiamo all'estero. Scossa politica del Regno Unito. Il ministro della salute Wes Streeting si è dimesso dal governo laburista e ha ufficializzato la candidatura contro il premier Keir Starmer per la leadership del partito. La crisi interna Labour arriva dopo la pesante sconfitta elettorale alle amministrative del 7 maggio.
2: E chiudiamo con lo sport. Il tennis continua lo spettacolo di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo ha battuto in 2 set il russo Andrei Rublev, conquistando la semifinale del torneo romano. Un match praticamente senza storia, chiuso con il punteggio di 6-2-6-4 in poco più di un'ora e mezza. Con lui in semifinale c'è anche Luciano Darderi, protagonista assoluto del torneo. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Meteo.
1: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
2: Oggi, venerdì 15 maggio, San Torquato, il sole sorge a Roma alle 5:47 e tramonta alle 20:21. A Milano sorge invece alle 5:52 e tramonta alle 20:46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1610 Maria de' Medici viene incoronata regina di Francia. Nel 1768, con la firma del Trattato di Versailles, la Repubblica di Genova cede la Corsica al Regno di Francia. Nel 1796, Napoleone Bonaparte entra a Milano in trionfo. Nasce così la Repubblica Transpadana. Nel 1860, nella battaglia di Calatafimi, i Mille, guidati da Giuseppe Garibaldi, sconfiggono le truppe borboniche. Nel 1905, nel Nevada, viene fondata la città di Las Vegas. Nel 1910, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio, vincendo 6-2 con la Francia. Nel 1939 viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori. Nel 1994 Gino Strada fonda Emergency, l'organizzazione che riunisce medici, infermieri ed esperti di edilizia e logistica. In sostanza quelli che lo stesso Strada definisce i professionisti dell'emergenza. Compie oggi 41 anni la tuffatrice azzurra Tania Cagnotto. Nata a Bolzano da una coppia di tuffatori, Tania è la prima donna italiana a vincere una medaglia mondiale nei tuffi, e cioè quella di bronzo conquistata ai mondiali di Montreal nel 2005 nella specialità del trampolino da 3 metri. Nel suo medagliere mondiale successivamente arriveranno 3 argenti, di cui 2 nelle edizioni di Barcellona 2013 ed altri 5 bronzi. Ma a luccicare maggiormente è l'oro conquistato ai campionati mondiali di Kazan 2015, nella gara dal trampolino da 1 metro. I suoi risultati sono particolarmente lusinghieri anche a livello europeo, con 20 ori, 5 argenti e 4 bronzi. Le ultime 4 affermazioni, 3 ori e 1 argento, avverranno agli Europei di Londra 2016. A livello olimpico, la Cagnotto vincerà ai Giochi di Rio 2016 l'argento nel trampolino da 3 metri sincronizzato, in coppia con Francesca Dallapè, ed il bronzo nel trampolino individuale da 3 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Economy News.
3: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, il lieve diminuzione diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale, che di fatto consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 10 e 19 minuti.
0: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne, trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Somacal. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
5: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
5: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan, a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, Fiom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
8: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre 4 partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, non solo perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero 1 della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
9: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
8: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
5: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Se qualcuno contava sul vertice di Pechino tra Trump e Xi Jinping per porre fine ai vari conflitti è stato certamente deluso. Non è andata così, anche perché non poteva finire altrimenti. Stati Uniti e Cina stanno sancendo importanti accordi economici, ricucendo le relazioni commerciali, smussando le frizioni dovute ai dazi, ma le tensioni geopolitiche permangono e restano evidenti, tanto che Xi ha messo in guardia gli americani su Taiwan e ha detto: la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti è che una gestione inadeguata potrebbe anche creare una situazione molto pericolosa. Il conflitto e la conseguente crisi energetica globale sono stati un tema chiave della conversazione. Trump e Xi hanno concordato che lo stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per il commercio del petrolio, deve sempre rimanere aperto. Stati Uniti e Iran sembrano guardare alla Cina per trovare una via d'uscita dalla loro situazione di stallo, che comprende anche la continua chiusura dello stretto di Hormuz e l'incapacità di raggiungere un compromesso sulle attività nucleari iraniane. Le autorità di Teheran chiedono alla Cina, il principale partner commerciale della Repubblica Islamica e acquirente della maggior parte del petrolio, di mediare per porre fine a questa situazione. Washington auspica che Pechino eserciti pressioni su Teheran affinché accetti le sue condizioni. Mentre Trump raggiungeva Pechino, però, una super petroliera battente bandiera cinese con a bordo 2 milioni di barili di petrolio è stata autorizzata dall'Iran a transitare dopo essere rimasta bloccata nel Golfo Persico dai primi di marzo. Questo potrebbe essere interpretato come un tempestivo promemoria da parte di Teheran dei vantaggi concreti che una stretta relazione con Pechino trae da una Cina più vicina.
0: Meteo.
1: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, venerdì 15 maggio, San Torquato, il sole sorge a Roma alle 5.47 e tramonta alle 20.21. A Milano sorge invece alle 5.52 e tramonta alle 20.46. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1610 Maria de' Medici viene incoronata regina di Francia. Nel 1768, con la firma del Trattato di Versailles, la Repubblica di Genova cede la Corsica al Regno di Francia. Nel 1796, Napoleone Bonaparte entra a Milano in trionfo. Nasce così la Repubblica Transpadana. Nel 1860, nella battaglia di Calatafimi, i Mille, guidati da Giuseppe Garibaldi, sconfiggono le truppe borboniche. Nel 1905, nel Nevada, viene fondata la città di Las Vegas. Nel 1910, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio, vincendo 6-2 con la Francia. Nel 1939, viene inaugurato a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori. Nel 1994 Gino Strada fonda Emergency, l'organizzazione che riunisce medici, infermieri ed esperti di edilizia e logistica. In sostanza quelli che lo stesso Strada definisce i professionisti dell'emergenza. Compie oggi 41 anni la tuffatrice azzurra Tania Cagnotto. Nata a Bolzano da una coppia di tuffatori, Tania è la prima donna italiana a vincere una medaglia mondiale nei tuffi, e cioè quella di bronzo conquistata ai mondiali di Montreal nel 2005 nella specialità del trampolino da 3 metri. Nel suo medagliere mondiale successivamente arriveranno 3 argenti, di cui 2 nelle edizioni di Barcellona 2013 ed altri 5 bronzi. Ma a luccicare maggiormente è l'oro conquistato ai campionati mondiali di Kazan 2015, nella gara dal trampolino da 1 metro. I suoi risultati sono particolarmente lusinghieri anche a livello europeo, con 20 ori, 5 argenti e 4 bronzi. Le ultime 4 affermazioni, 3 ori e 1 argento, avverranno agli europei di Londra 2016. A livello olimpico, la Cagnotto vincerà ai Giochi di Rio 2016 l'argento nel trampolino da 3 metri sincronizzato, in coppia con Francesca Dallapè, ed il bronzo nel trampolino individuale da 3 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: GR News.
11: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 10 e 31 minuti.
0: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
18: È salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina.
17: È giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti, che è pronto a ripartire per Washington. Il numero uno della Casa Bianca ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Trump ha poi dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
18: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici i 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
17: La Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine l'operazione denominata Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotta nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro in relazione al valore d'acquisto o di mercato dei beni non dichiarati.
18: Lo sport con il ciclismo. Primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del blockhouse del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard e l'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo.
17: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Se qualcuno contava sul vertice di Pechino tra Trump e Xi Jinping per porre fine ai vari conflitti è stato certamente deluso. Non è andata così, anche perché non poteva finire altrimenti. Stati Uniti e Cina stanno sancendo importanti accordi economici, ricucendo le relazioni commerciali, smussando le frizioni dovute ai dazi, ma le tensioni geopolitiche permangono e restano evidenti, tanto che Xi ha messo in guardia gli americani su Taiwan e ha detto: la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti è che una gestione inadeguata potrebbe anche creare una situazione molto pericolosa. Il conflitto e la conseguente crisi energetica globale sono stati un tema chiave della conversazione. Trump e Xi hanno concordato che lo stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per il commercio del petrolio, deve sempre rimanere aperto. Stati Uniti e Iran sembrano guardare alla Cina per trovare una via d'uscita dalla loro situazione di stallo, che comprende anche la continua chiusura dello stretto di Hormuz e l'incapacità di raggiungere un compromesso sulle attività nucleari iraniane. Le autorità di Teheran chiedono alla Cina, il principale partner commerciale della Repubblica Islamica e acquirente della maggior parte del petrolio, di mediare per porre fine a questa situazione. Washington auspica che Pechino eserciti pressioni su Teheran affinché accetti le sue condizioni. Mentre Trump raggiungeva Pechino, però, una super petroliera battente bandiera cinese con a bordo 2 milioni di barili di petrolio è stata autorizzata dall'Iran a transitare dopo essere rimasta bloccata nel Golfo Persico dai primi di marzo. Questo potrebbe essere interpretato come un tempestivo promemoria da parte di Teheran dei vantaggi concreti che una stretta relazione con Pechino trae da una Cina più vicina.
0: Meteo.
1: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo

0: spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
1: Riecheggiano a questo punto anche le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
2: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e le fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
1: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli nel corso della domenica, poi tutte le altre, tra cui Inter-Verona che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B, stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli diabete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
3: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni, siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
1: Nel femminile, domani il match che vale il titolo tra la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina. Quanto al doppio, dalle 13.30 Bolelli e Vavassori sono in campo contro Eliovara e Patten. Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhaus in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il Daspur e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. In chiusura la pallavolo, esordio vincente per la nazionale femminile di Julio Velasco. Le azzurre nell'amichevole di Biella hanno sconfitto la Francia 3-0. Stasera le due selezioni di nuovo in campo, ma a Novara. È tutto dallo sport.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 10 e 41 minuti.
4: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Dopo l'incontro a Pechino, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Washington intanto ha sospeso il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani della brigata Black Jack. L'armata era partita da Fort Hood in Texas una settimana fa per una missione in Polonia ed altre zone sul fianco orientale della NATO, della durata di circa 9 mesi. Tuttavia il piano è stato bloccato nonostante la maggior parte dell'equipaggiamento dell'unità sia già stata spedita in Europa. Intanto l'ombra di Vladimir Putin appesa sul summit tra le due superpotenze e il servizio della redazione.
7: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
6: Il governo di Cuba ha ribadito agli Stati Uniti di non rappresentare alcun pericolo per la sicurezza nazionale americana e di non avere legami con il terrorismo. Il messaggio centrale emerso dopo la visita all'Havana di una delegazione statunitense guidata dal direttore della CIA John Ratcliffe. In una nota ufficiale le autorità cubane hanno spiegato che gli incontri con gli emissari americani hanno permesso di dimostrare categoricamente che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti né sussistono ragioni legittime per includerla nella lista dei paesi che presumibilmente sponsorizzano il terrorismo. Veniamo adesso alla tragedia alle Maldive, dove 5 italiani sono morti durante un'immersione

0: collaborazione ed a servizio della redazione.
1: Il gruppo partecipava ad una crociera scientifica biologica nell'atollo di Baavu e stava esplorando grotte subacquee a circa 50 metri di profondità. Tra le vittime anche Monica Monfalcone, docente associata di ecologia marina dell'Università di Genova e la figlia 22enne. Le autorità locali hanno aperto un'indagine mentre restano ignote le cause del disastro. Nella zona era stata diramata un'allerta meteo gialla per mare agitato e forti raffiche di vento.
0: Tocca anche la sfera economica. Il possibile risvolto delle indagini sul delitto di Garlasco. La famiglia Poggi ha fatto sapere di non aver utilizzato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni e anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, finora unico indagato per l'omicidio della 26enne. Il chiarimento giunge dopo che il dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito. Per loro era prioritario l'accertamento della verità. Oggi qualcuno la vuole mettere in discussione, ha detto l'avvocato della famiglia Poggi. Lo sport e il calcio. Dopo 18 mesi di lavori, la società che gestisce lo stadio Azteca, recentemente ribattezzato Stadio Banorte, ha consegnato il complesso alla FIFA. L'impianto si chiamerà temporaneamente Stadio di Città del Messico per eliminare i riferimenti agli sponsor e, come sottolinea un comunicato, farà storia come l'unico a livello globale ad ospitare 3 rassegne ridate. L'arena ha subito un vasto rinnovamento tecnologico per rispettare i requisiti richiesti in vista della gara inaugurale dei mondiali dell'11 giugno. Volley, l'Italia donne comincia col piede giusto il 2026 a Biella nella prima amichevole stagionale. Le azzurre di Giulio Velasco, prive di molte stelle da Egonu a Danesi, con molte esordienti alle prime esperienze in nazionale, battono la Francia per 3-7-0, 25-18, 25-17, 25-14 parziali. Top scorer MVP dell'incontro, la schiacciatrice Linda Manfredini, con 11 punti messi a referto nel giorno del suo compleanno. Questa sera a Novara le azzurre torneranno in campo nella rivincita contro le francesi. Abbiamo terminato, a dopo.
2: Meteo. L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
4: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, Jannik Sinner dal record va in semifinale degli internazionali d'Italia battendo il russo Rublev in due set per 6-2 e 6-4. Il numero uno al mondo è alla vittoria consecutiva numero 32 nei Master 1000, superato dunque Djokovic, e affronterà oggi il russo Medvedev, che ritrova 2 mesi dopo la sfida di Indian Wells. Alla finale di domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà al Foro Italico come lo scorso anno per la finale femminile di Jasmine Paolini. Sinner cerca la prima affermazione a Roma, ma guarda anche al Roland Garros. Sono stanco, se oggi va male avrò più tempo per Parigi, ha detto. Una finale tricolore potrebbe esserci grazie anche a Luciano Darderi. L'argentino naturalizzato italiano va a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. Alle 15:30 se la vedrà con il norvegese Casper Ruud. Il calcio alla fine si è tornati indietro quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17 di domenica, a cui assisterà appunto anche il presidente Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. E siamo alla MotoGP in pista fino a domenica 17 maggio per il Gran Premio di Catalunya. Niente pausa per team e piloti chiamati a un back-to-back dopo il weekend di Le Mans. Marco Bezzecchi ha conservato la leadership nel mondiale, ma il suo vantaggio su Jorge Martin è ora di un solo punto. Ducati proverà a spodestare dal trono un'Aprilia fin qui perfetta e reduce dalla prima tripletta della sua storia. Ma la casa di Borgo Panigale è orfana della sua punta di diamante, con il campione del mondo in carica Marc Marquez assente dopo la doppia operazione alla spalla destra e al piede destro. Torna invece Vignales, che aveva saltato le ultime tre gare. Lunedì 18 maggio invece i piloti resteranno al Montmeló per un'importante giornata di test. E siamo al ciclismo. Il Giro 2026 compie una settimana e la festeggia sul Blockhaus, la vetta abruzzese che potrebbe svelare il reale stato di forma degli uomini più attesi, dal grande favorito Vingegaard all'azzurro Giulio Pellizzari. Arrivo in salita a 1.665 metri di altitudine, primo GPM di prima categoria di questa edizione della corsa, preceduta dalla GPM di Roccaraso. I 112 chilometri iniziali saranno molto tranquilli. Dopo il traguardo volante di Venafro, la corsa è destinata ad accendersi tra fughe e possibili attacchi alla maglia rosa di Eulalio. Sarà interessante capire il passo del portoghese, se il grande favorito Jonas Vingegaard avrà intenzione di dare subito una svolta al suo giro. In caso, quali sono i corridori che potrebbero reggere il suo ritmo? E con questo è tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60% e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che, di fatto, consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 10 e 53 minuti.
5: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacal. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capobarca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
8: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio è di Alessio Galea.
10: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
8: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan, a sud-est di Mosca, un morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici. Protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinatore nazionale di FIM Fjom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura, che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti. aspetti.
11: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre quattro partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, non solo perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
12: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
11: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
8: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Se qualcuno contava sul vertice di Pechino tra Trump e Xi Jinping per porre fine ai vari conflitti è stato certamente deluso. Non è andata così, anche perché non poteva finire altrimenti. Stati Uniti e Cina stanno sancendo importanti accordi economici, ricucendo le relazioni commerciali, smussando le frizioni dovute ai dazi, ma le tensioni geopolitiche permangono e restano evidenti, tanto che Xi ha messo in guardia gli americani su Taiwan e ha detto: la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti è che una gestione inadeguata potrebbe anche creare una situazione molto pericolosa. Il conflitto e la conseguente crisi energetica globale sono stati un tema chiave della conversazione. Trump e Xi hanno concordato che lo stretto di Hormuz, un punto strategico vitale per il commercio del petrolio, deve sempre rimanere aperto. Stati Uniti e Iran sembrano guardare alla Cina per trovare una via d'uscita dalla loro situazione di stallo, che comprende anche la continua chiusura dello stretto di Hormuz e l'incapacità di raggiungere un compromesso sulle attività nucleari iraniane. Le autorità di Teheran chiedono alla Cina, il principale partner commerciale della Repubblica Islamica e acquirente della maggior parte del petrolio, di mediare per porre fine a questa situazione. Washington auspica che Pechino eserciti pressioni su Teheran affinché accetti le sue condizioni. Mentre Trump raggiungeva Pechino, però, una super petroliera battente bandiera cinese con a bordo 2 milioni di barili di petrolio è stata autorizzata dall'Iran a transitare dopo essere rimasta bloccata nel Golfo Persico dai primi di marzo. Questo potrebbe essere interpretato come un tempestivo promemoria da parte di Teheran dei vantaggi concreti che una stretta relazione con Pechino trae da una Cina più vicina.
5: GR News.
14: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
15: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11 e 2 minuti.
5: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
17: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è intanto arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
4: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
17: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito, invece, a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della nave Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
4: Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, parte di Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise.
17: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
4: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15.30 Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13.30 scenderanno in campo contro Harry Heliovara e Henry Patten.
17: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Sport.
11: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Riecheggiano a questo punto le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
18: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io, se fossi presidente, non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto, prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
11: In contemporanea infatti giocheranno altre 4 partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè Como Parma, Genoa Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa Napoli, nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter Verona che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
19: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni.
11: Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhouse in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. È tutto dallo sport.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 11:09.
5: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani le operazioni di recupero dei corpi. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono mozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha invitato i paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele, mentre la guerra e le conseguenze della crisi del carburante dominano l'incontro di due giorni a Nuova Delhi. Araghchi ha accusato gli Emirati Arabi Uniti, alleati degli Stati Uniti, di coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran in un raro momento in cui funzionari iraniani ed emiratini si sono trovati nella stessa stanza dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio. Araghchi ha affermato che l'Iran è vittima di un espansionismo illegale e di una politica bellicista. Ha esortato i paesi BRICS a resistere all'egemonia occidentale e al senso di impunità che gli Stati Uniti ritengono di meritare. Sciopero confermato ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato al COBAS ha deciso di limitare la protesta dalle 8.45 alle 15 per favorire lo svolgimento del concerto in piazza Duomo. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero quindi subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti italiani, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Lo sport e il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
20: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
0: Il Real Madrid Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante. Ai fini della classifica già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese al centro delle polemiche nelle ultime settimane, i tifosi in una stagione disastrosa per la Casablanca gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortunio è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: Meteo.
2: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Sport.
11: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Riecheggiano a questo punto le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
18: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo già hanno l'ora. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto, prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e le fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
11: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter Verona, che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20, il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi, tra quelli diabete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
19: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni.
11: Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhouse in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. È tutto dallo sport.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che, di fatto, consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 11 e 19 minuti.
5: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
17: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è intanto arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
4: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
17: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali locali di riferimento. Lockdown finito, invece, a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della nave Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
1: Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, parte di Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise.
17: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
1: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como Parma, Juve, Fiorentina, Genoa, Milan e Pisa, Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15.30 Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13.30 scenderanno in campo contro Harry, Helio Vara e Henry Patten.
17: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
11: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Riecheggiano a questo punto le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
18: Io ho la sensazione il lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo già hanno l'ora. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto, prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
11: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter Verona che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
19: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... è bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni.
11: Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhouse in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. È tutto dallo sport.
9: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani le operazioni di recupero dei corpi. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono mozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha invitato i paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele, mentre la guerra e le conseguenze della crisi del carburante dominano l'incontro di due giorni a Nuova Delhi. Araghchi ha accusato gli Emirati Arabi Uniti, alleati degli Stati Uniti, di coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran in un raro momento in cui funzionari iraniani ed emiratini si sono trovati nella stessa stanza dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio. Araghchi ha affermato che l'Iran è vittima di un espansionismo illegale e di una politica bellicista. Ha esortato i paesi BRICS a resistere all'egemonia occidentale e al senso di impunità che gli Stati Uniti ritengono di meritare. Sciopero confermato ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato al COBAS ha deciso di limitare la protesta dalle 8.45 alle 15 per favorire lo svolgimento del concerto in piazza Duomo. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero quindi subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti italiani, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Lo sport e il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
20: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
0: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante. Ai fini della classifica già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese al centro delle polemiche nelle ultime settimane, i tifosi in una stagione disastrosa per la Casablanca gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortunio è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: GR News.
14: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
15: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
21: Di pinoli.
22: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next.
9: pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 11:31.
10: News.
23: Bentrovati dalla redazione.
24: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è intanto arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
23: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
24: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della nave Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
23: Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, parte di Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise.
24: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
23: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como Parma, Juve, Fiorentina, Genoa, Milan e Pisa, Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15:30 Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13:30 scenderanno in campo contro Harry Heliovaara e Henry Patten.
24: Ed è tutto, a più tardi.
25: Meteo.
2: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: News.
11: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Riecheggiano a questo punto le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
18: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo c'è un'ora. Io, se fossi presidente probabilmente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto, prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
11: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa Napoli, nel corso della domenica, poi tutte le altre, tra cui Inter Verona che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B, stasera l'andata dei play-out tra Bari e Südtirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi, tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
19: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni.
11: Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhaus in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. È tutto dallo sport.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
12: Sono le 11 e 37 minuti.
5: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani le operazioni di recupero dei corpi. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono mozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore di Italia Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha invitato i paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele, mentre la guerra e le conseguenze della crisi del carburante dominano l'incontro di due giorni a Nuova Delhi. Araghchi ha accusato gli Emirati Arabi Uniti, alleati degli Stati Uniti, di coinvolgimento diretto nelle operazioni

0: Sciopero confermato ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato al COBAS ha deciso di limitare la protesta dalle 8.45 alle 15 per favorire lo svolgimento del concerto in piazza Duomo. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero quindi subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti italiani, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Lo sport e il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
1: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
0: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante ai fini della classifica, già certi del secondo posto i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese al centro delle polemiche nelle ultime settimane, i tifosi, una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortunio è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
2: Meteo. L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la Prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Riecheggiano a questo punto le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
4: Io ho la sensazione che il lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto, prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
3: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter-Verona che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Südtirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tra i punti principali di Malagò, una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
5: Lo conosco ovviamente non benissimo,

0: Ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro. È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni.
1: Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhouse in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. È tutto dallo sport.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor, proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60% e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che, di fatto, consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 11:48.
3: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è intanto arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
5: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
6: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della nave Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
5: Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Protezione Civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, parte di Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise.
6: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
5: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15.30 Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13.30 scenderanno in campo contro Harry, Elio Vara e Henry Patten.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia, due gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
8: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani le operazioni di recupero dei corpi. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono mozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Male intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha invitato i paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele, mentre la guerra e le conseguenze della crisi del carburante dominano l'incontro di due giorni a Nuova Delhi. Araghchi ha accusato gli Emirati Arabi Uniti, alleati degli Stati Uniti, di coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran, in un raro momento in cui funzionari iraniani ed emiratini si sono trovati nella stessa stanza dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio. Araghchi ha affermato che l'Iran è vittima di un espansionismo illegale e di una politica bellicista. Ha esortato i paesi BRICS a resistere all'egemonia occidentale e al senso di impunità che gli Stati Uniti ritengono di meritare. Sciopero confermato ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato al COBAS ha deciso di limitare la protesta dalle 8:45 alle 15 per favorire lo svolgimento del concerto in piazza Duomo. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero quindi subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti italiani, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Lo sport e il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
10: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli Internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
9: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante. Ai fini della classifica già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese al centro delle polemiche nelle ultime settimane, i tifosi in una stagione stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio, una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortunio è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani le operazioni di recupero dei corpi. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono mozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Male intanto è arrivato anche l'ambasciatore di Italia Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha invitato i paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele, mentre la guerra e le conseguenze della crisi del carburante dominano l'incontro di due giorni a Nuova Delhi. Araghchi ha accusato gli Emirati Arabi Uniti, alleati degli Stati Uniti, di coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran in un raro momento in cui funzionari iraniani ed emiratini si sono trovati nella stessa stanza dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio. Araghchi ha affermato che l'Iran è vittima di un espansionismo illegale e di una politica bellicista. Ha esortato i paesi BRICS a resistere all'egemonia occidentale e al senso di impunità che gli Stati Uniti ritengono di meritare. Sciopero confermato ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato al COBAS ha deciso di limitare la protesta dalle 8.45 alle 15 per favorire lo svolgimento del concerto in piazza Duomo. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero quindi subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti italiani, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Lo sport e il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions, il servizio della redazione.
10: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
9: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante. Ai fini della classifica già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese al centro delle polemiche nelle ultime settimane, i tifosi, in una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortunio è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: GR News.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
14: Sono le 12 e 3 minuti.
3: News.
15: Ben trovati dalla redazione.
6: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vahavu alle Maldive. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
15: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
6: A Pistoia un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini di una videocamera che ha ripreso l'uomo versare ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto presunte irregolarità nella gestione economica familiare e una lunga serie di menzogne che avrebbero minato definitivamente la fiducia nel marito. I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo, quando la donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima.
15: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste sei regioni, dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequenti attività elettrica.
6: Gli esteri, il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, riporta che gli Stati Uniti dovrebbero rilasciare oggi una dichiarazione che riassuma i due cicli di negoziati finora tenuti tra Israele e Libano e che annunci una proroga del cessate il fuoco, insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione dei colloqui. Riparte intanto la flottiglia, 50 barche sono in rotta verso Gaza.
15: L'economia. Nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
8: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di cinque italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri quattro, tutti esperti sub. La procura Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Due gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
14: Sono le 12 e 10 minuti.
3: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani le operazioni di recupero dei corpi. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono mozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale, insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Male intanto è arrivato anche l'ambasciatore di Italia Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha invitato i paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele, mentre la guerra e le conseguenze della crisi del carburante dominano l'incontro di due giorni a Nuova Delhi. Araghchi ha accusato gli Emirati Arabi Uniti, alleati degli Stati Uniti, di coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran, in un raro momento in cui funzionari iraniani ed emiratini si sono trovati nella stessa stanza dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio. Araghchi ha affermato che l'Iran è vittima di un espansionismo illegale e di una politica bellicista. Ha esortato i paesi BRICS a resistere all'egemonia occidentale e al senso di impunità che gli Stati Uniti ritengono di meritare. Sciopero confermato, ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato al COBAS ha deciso di limitare la protesta dalle 8:45 alle 15 per favorire lo svolgimento del concerto in piazza Duomo. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero quindi subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti italiani, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Lo sport e il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
10: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico, con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR, con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
9: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante. Ai fini della classifica già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese al centro delle polemiche nelle ultime settimane. I tifosi, in una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortunio è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo.
8: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
4: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi, in particolare, tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60% e giovane con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che, di fatto, consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 12 e 20 minuti.
3: News.
15: Bentrovati dalla redazione.
6: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vahavu alle Maldive. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
15: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
6: A Pistoia un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini di una videocamera che ha ripreso l'uomo versare ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto presunte irregolarità nella gestione economica familiare e una lunga serie di menzogne che avrebbero minato definitivamente la fiducia nel marito. I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo, quando la donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima.
7: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste sei regioni, dalla tarda mattinata di oggi fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequenti attività elettrica.
6: Gli esteri, il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, riporta che gli Stati Uniti dovrebbero rilasciare oggi una dichiarazione che riassuma i due cicli di negoziati finora tenuti tra Israele e Libano e che annunci una proroga del cessate il fuoco, insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione dei colloqui. Riparte intanto la flottiglia, 50 barche sono in rotta verso Gaza.
7: L'economia. Nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
8: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi una allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. 2 gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani le operazioni di recupero dei corpi. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono mozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha invitato i paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele, mentre la guerra e le conseguenze della crisi del carburante dominano l'incontro di due giorni a Nuova Delhi. Araghchi ha accusato gli Emirati Arabi Uniti, alleati degli Stati Uniti, di coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran in un raro momento in cui funzionari iraniani ed emiratini si sono trovati nella stessa stanza dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio. Araghchi ha affermato che l'Iran è vittima di un espansionismo illegale e di una politica bellicista. Ha esortato i paesi BRICS a resistere all'egemonia occidentale e al senso di impunità che gli Stati Uniti ritengono di meritare. Sciopero confermato ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato al COBAS ha deciso di limitare la protesta dalle 8.45 alle 15 per favorire lo svolgimento del concerto in piazza Duomo. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero quindi subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti italiani, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Lo sport e il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
10: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
9: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante ai fini della classifica, già certi del secondo posto i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese al centro delle polemiche nelle ultime settimane, i tifosi, una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortunio è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
3: Meteo.
8: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
16: Bentrovati dalla redazione.
6: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vahavu alle Maldive. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
16: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
6: A Pistoia un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini di una videocamera che ha ripreso l'uomo versare ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto presunte irregolarità nella gestione economica familiare e una lunga serie di menzogne che avrebbero minato definitivamente la fiducia nel marito. I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo, quando la donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima.
16: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste sei regioni, dalla tarda mattinata di oggi fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequenti attività elettrica.
6: Gli esteri, il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, riporta che gli Stati Uniti dovrebbero rilasciare oggi una dichiarazione che riassuma i due cicli di negoziati finora tenuti tra Israele e Libano e che annunci una proroga del cessate il fuoco, insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione dei colloqui. Riparte intanto la flottiglia, 50 barche sono in rotta verso Gaza.
16: L'economia. Nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News.
17: Buongiorno. Dei pinoli.
18: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
14: Sono le 12 e 35 minuti.
3: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani le operazioni di recupero dei corpi. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono mozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale insieme ad un esperto subacqueo italiano che collabora con le autorità nelle fasi più delicate dell'intervento. A Malé intanto è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha invitato i paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele, mentre la guerra e le conseguenze della crisi del carburante dominano l'incontro di due giorni a Nuova Delhi. Araghchi ha accusato gli Emirati Arabi Uniti, alleati alleati degli Stati Uniti di coinvolgimento diretto nelle operazioni militari contro l'Iran in un raro momento in cui funzionari iraniani ed emiratini si sono trovati nella stessa stanza dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran alla fine di febbraio. Araghchi ha affermato che l'Iran è vittima di un espansionismo illegale e di una politica bellicista. Ha esortato i paesi BRICS a resistere all'egemonia occidentale e al senso di impunità che gli Stati Uniti ritengono di meritare. Sciopero confermato ma con fascia oraria ridotta per i mezzi ATM di Milano nella giornata di oggi. Dopo il confronto con la prefettura, il sindacato al COBAS ha deciso di limitare la protesta dalle 8.45 alle 15 per favorire lo svolgimento del concerto in piazza Duomo. Metropolitane, tram e autobus di linea potrebbero quindi subire rallentamenti o addirittura cancellazioni tra la mattina e il primo pomeriggio. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti italiani, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Lo sport e il calcio, accordo raggiunto ieri tra Prefettura di Roma e Lega Calcio sugli orari della corsa Champions. Il servizio della redazione.
10: La derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme alle altre sfide decisive per l'Europa. Confermata invece alle 17 la finale di tennis degli internazionali d'Italia al Foro Italico con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La soluzione è arrivata dopo giorni di tensione tra Lega, Prefettura e TAR con l'obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico nella capitale.
9: Il Real Madrid vince 2-0 contro il Real Oviedo in una partita di Liga irrilevante. Ai fini della classifica già certi del secondo posto, i padroni di casa della retrocessione, gli ospiti, ma la notizia di serata è la contestazione del Bernabeu nei confronti di Kylian Mbappé al rientro da un infortunio. Al 24esimo della ripresa il francese è entrato in campo per sostituire Garcia e dagli spalti è scesa una pioggia di fischi nei suoi confronti. Il campione francese al centro delle polemiche nelle ultime settimane, i tifosi, in una stagione disastrosa per la Casablanca, gli contestano lo scarso attaccamento alla squadra e la poca disponibilità al sacrificio. Una mini vacanza in Sardegna nel periodo di assenza dal campo per infortunio è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo.
8: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico con

0: ma un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandi. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 12:42.
1: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per l'escursione nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse: dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
1: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina. Una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
5: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan, il segretario di Stato americano Rubio ha replicato:

0: Uashi, dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi. E la domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
1: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio, che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Inflazione risalita ad aprile in Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%, a pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri Harder e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori 4 Roma si gode 2 azzurri. Nel 2025, oltre a Jannik Sinner, c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta, insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria, c'è Luciano Darderi, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata, invece, non prima delle 19, sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di 1000 battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
3: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Meteo. L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La procura Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Due gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
7: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025, realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che di fatto consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 12 e 55 minuti.
6: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vahavu alle Maldive. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
8: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
9: A Pistoia un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini di una videocamera che ha ripreso l'uomo versare ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto presunte irregolarità nella gestione economica familiare e una lunga serie di menzogne che avrebbero minato definitivamente la fiducia nel marito. I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo, quando la donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima.
8: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste sei regioni, dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequenti attività elettrica.
9: Gli esteri, il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, riporta che gli Stati Uniti dovrebbero rilasciare oggi una dichiarazione che riassuma i due cicli di negoziati finora tenuti tra Israele e Libano e che annunci una proroga del cessate il fuoco, insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione dei colloqui. Riparte intanto la flottiglia, 50 barche sono in rotta verso Gaza.
8: L'economia. Nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
9: Ed è tutto, a più tardi.
6: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause, la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
11: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per l'escursione nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei cinque sia rimasto incastrato e gli altri altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre quattro vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
10: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
0: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
10: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: GR News.
12: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 13 e 2 minuti.
6: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
11: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per l'escursione nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse: dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole. Senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono. anche oggi.
10: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
0: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi e la domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
10: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio, che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significative. Inflazione risalita ad aprile in Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%, a pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri da Harderi e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori quattro Roma si gode due azzurri. Nel 2025, oltre a Jannik Sinner, c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta, insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria, c'è Luciano Darderi, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata, invece, non prima delle 19, sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
3: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
10: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Meteo.
14: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: sport.
8: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. 2 mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 13 e 11 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Alle Maldive le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Secondo i media locali, il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei alle 18:13 ora locale dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. La procura di Roma ha avviato un'indagine.
8: È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra. Giacomo Bongiorni è ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rilevarlo sono i risultati dell'autopsia. È il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio.
9: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
8: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
9: Torna l'incubo Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia Sanitaria Africana sarebbero almeno 246 casi sospetti individuati finora, mentre al momento le vittime accertate sono 65. Le prossime ore saranno decisive per comprendere le l'estensione reale del focolaio e valutare l'efficacia delle misure di contenimento avviate dalle autorità locali e dagli organismi internazionali.
8: Il tennis in chiusura, il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Il match tra Ruud e Dardari, previsto per le 15:30, dovrebbe iniziare regolarmente. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniil Medvedev a partire dalle 19. In serata è infatti previsto un temporale dalla lunga durata, destinato a durare ben oltre la mezzanotte. Per la MotoGP invece, Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Gian Antonio. Le prequalifiche alle 15.
9: Ed è tutto, a più tardi.
14: Meteo. Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia, con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi una allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. 2 gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Dardari è opposto al norvegese Ruud. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale con circa 1,8 miliardi di euro in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che di fatto consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 13 e 21 minuti.
6: News.
15: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Il presidente americano ha descritto Xi Jinping come un vecchio amico e ha parlato di una relazione personale e politica solida tra i due. Trump ha aggiunto che il rapporto tra Stati Uniti e Cina è molto importante e destinato a migliorare ulteriormente, esprimendo inoltre la volontà di proseguire il dialogo, invitando Xi a Washington. Nuova escalation di minacce intanto tra Washington e Teheran, mentre resta altissima l'attenzione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il servizio della redazione.
16: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato a Fox News che l'Iran può stringere un accordo oppure verrà annientato, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di ottenere l'arma nucleare. Trump ha anche assicurato di voler recuperare l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari. Intanto, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha diffuso sui social un messaggio enigmatico: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico.
15: Il Papa ribadisce che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, ha detto il Papa all'interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. La vera giustizia non può essere soddisfatta dalla sola punizione e tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati, aggiunto. Il maltempo adesso, oltre 130 segnalazioni di allagamenti e 7 di crolli, sono giunte al numero unico di soccorso da ieri sera dalla zona orientale del Friuli Venezia Giulia dopo il passaggio di un'ondata di maltempo di forte intensità. Forti grandinate hanno colpito il Goriziano e la zona del Carso Triestino. Lo rende noto il bollettino della Protezione Civile regionale, precisando che sono stati impiegati 50 volontari e 18 mezzi, oltre vigili del fuoco intervenuti con almeno 5 squadre e numerosi mezzi. La linea temporalesca nel pomeriggio si è formata nella zona di Lignano e Palmanova per spostarsi, intensificandosi verso est, dove si sono verificati rovesci insistenti e grandinate, una situazione che si è protratta per tutta la notte, anche se con minore intensità. Nuovi rovesci sparsi sono attesi per oggi, ma con minore forza rispetto a ieri. Due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a Crotone in Calabria, il servizio della redazione.
17: Due donne di nazionalità ucraina sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli investigatori, pubblicizzavano sui social trattamenti invasivi con botulino e acido ialuronico senza alcuna abilitazione sanitaria e senza le necessarie autorizzazioni. Sequestrate decine di fiale di tossina botulinica, filler, dermici e materiale medico custodito in ambienti ritenuti privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie di sicurezza.
15: Una notizia di economia in chiusura: Stellantis ha annunciato di aver siglato un accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Lo riporta la stessa società sul suo sito. Stellantis dovrebbe contribuire al progetto con circa 130 milioni di euro. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
14: Meteo. Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia, con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause, la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
11: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
10: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
0: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
10: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Sport.
8: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro. Sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darder in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darder è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darder e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Meteo.
14: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
11: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole. Senza escludere la possibilità che uno dei cinque sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre quattro vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono. Anche oggi.
10: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina. Una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
0: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi e la domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
10: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significative. Inflazione risalita ad aprile in Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%, a pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri da e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
2: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori quattro Roma si gode due azzurri. Nel 2025 oltre a Jannik Sinner c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria c'è Luciano Darderi, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata invece non prima delle 19 sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
3: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
10: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: GR News. Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via via.
6: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 13 e 39 minuti.
6: News.
22: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Alle Maldive le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Secondo i media locali, il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei alle 18:13 ora locale dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. La procura di Roma ha avviato un'indagine.
22: È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 13 e 39 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Alle Maldive le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Secondo i media locali, il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei alle 18:13 ora locale dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. La procura di Roma ha avviato un'indagine.
2: È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra. Giacomo Bongiorni è ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rilevarlo sono i risultati dell'autopsia. È il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio.
3: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
2: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
3: Torna l'incubo Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia Sanitaria Africana sarebbero almeno 246 casi sospetti individuati finora, mentre al momento le vittime accertate sono 65. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l'estensione reale del focolaio e valutare l'efficacia delle misure di contenimento avviate dalle autorità locali e dagli organismi internazionali.
2: Il tennis in chiusura, il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Il match tra Ruud e Dardari, previsto per le 15:30, dovrebbe iniziare regolarmente. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniil Medvedev a partire dalle 19. In serata è infatti previsto un temporale dalla lunga durata, destinato a durare ben oltre la mezzanotte. Per la MotoGP invece, Alex Marquez che sei il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Giannantonio. Le prequalifiche alle 15.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali.

0: Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici da meno 2,1% a più 9,2% e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La protezione civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia, due gli azzurri in campo. Dalle 15.30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13 e 45 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Il presidente americano ha descritto Xi Jinping come un vecchio amico e ha parlato di una relazione personale e politica solida tra i due. Trump ha aggiunto che il rapporto tra Stati Uniti e Cina è molto importante e destinato a migliorare ulteriormente, esprimendo inoltre la volontà di proseguire il dialogo, invitando Xi a Washington. Nuova escalation di minacce intanto tra Washington e Teheran, mentre resta altissima l'attenzione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il servizio della redazione.
4: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato a Fox News che l'Iran può stringere un accordo oppure verrà annientato, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di ottenere l'arma nucleare. Trump ha anche assicurato di voler recuperare l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari. Intanto, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha diffuso sui social un messaggio enigmatico: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico.
3: Il Papa ribadisce che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, ha detto il Papa all'interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. La vera giustizia non può essere soddisfatta dalla sola punizione e tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati, aggiunto. Il maltempo adesso, oltre 130 segnalazioni di allagamenti e 7 di crolli sono giunte al numero unico di soccorso da ieri sera dalla zona orientale del Friuli Venezia Giulia dopo il passaggio di un'ondata di maltempo di forte intensità. Forti grandinate hanno colpito il Goriziano e la zona del Carso Triestino. Lo rende noto il bollettino della Protezione Civile regionale, precisando che sono stati impiegati 50 volontari e 18 mezzi, oltre vigili del fuoco intervenuti con almeno 5 squadre e numerosi mezzi. La linea temporalesca nel pomeriggio si è formata nella zona di Lignano e Palmanova per spostarsi, intensificandosi verso est, dove si sono verificati rovesci insistenti e grandinate, una situazione che si è protratta per tutta la notte, anche se con minore intensità. Nuovi rovesci sparsi sono attesi per oggi, ma con minore forza rispetto a ieri. Due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a Crotone in Calabria. Il servizio della redazione.
5: Due donne di nazionalità ucraina sono state denunciate arrestate per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli investigatori, pubblicizzavano sui social trattamenti invasivi con botulino e acido ialuronico senza alcuna abilitazione sanitaria e senza le necessarie autorizzazioni. Sequestrate decine di fiale di tossina botulinica, filler, dermici e materiale medico custodito in ambienti ritenuti privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie di sicurezza.
3: Una notizia di economia in chiusura: Stellantis ha annunciato di aver siglato un accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Lo riporta la stessa società sul suo sito. Stellantis dovrebbe contribuire al progetto con circa 130 milioni di euro. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
6: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
7: Ben trovati, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP con il Gran Premio di Catalunya. Alex Marquez è il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e a Di Giannantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, sembra che abbia urtato contro la moto nella parte finale della caduta, ma sta bene così, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Il tennis, Luciano Darderi in campo per la storia. L'argentino numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali d'Italia. Darderi è reduce dalla sfida in notturna con Jodar e dal trionfo agli ottavi con Zverev, in cui ha salvato anche 4 match point. Tra Darderi e Ruud non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30. E alle 19 tocca invece a Jannik Sinner, dalla finale di Indian Wells alla semifinale di Roma. Due mesi dopo Sinner ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino, per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale agli internazionali, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero uno al mondo. Appuntamento alle 19 sul centrale del Foro Italico, pesa l'incognita maltempo. E siamo al calcio, alla fine si è tornati indietro o quasi. La corsa Champions della Serie A andrà regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato su specifico suggerimento del TAR un accordo, evitandosi così ulteriori code. Il tutto al termine di una giornata convulsa e di giorni in generale ancora più complicati. Roma, Lazio, Como, Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa, Napoli si giocheranno quindi nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella, con la evidente speranza che tutto fili liscio all'Olimpico e non vi siano disordini tra i tifosi giallorossi e laziali. In chiusura il ciclismo, primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026, con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del Blockhaus del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. L'Italia si affida alla sua stella, Giulio Pellizzari, per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra, occhio anche a Giulio Ciccone, che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale con circa 1,8 miliardi di euro in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che, di fatto, consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 56 minuti.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per l'escursione nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
0: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina. Una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
10: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi. Alla domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
0: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio, che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica. I dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Inflazione risalita ad aprile in Italia. L'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri Harderi e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
11: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori 4 Roma si gode 2 azzurri. Nel 2025, oltre a Jannik Sinner, c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta, insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria, c'è Luciano Darderi, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata, invece, non prima delle 19, sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
12: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
0: Ed è tutto alla parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: GR News.
13: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover story è dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
1: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta al largo dell'atollo di Vavu. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Alle Maldive sono consentite le immersioni fino a un massimo di 30 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per via delle condizioni meteo avverse. E intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
14: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
7: Intanto sul fronte economico, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, così si legge nel documento, dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
14: Intanto nel mese di aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
7: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
14: La MotoGP con il Gran Premio di Catalunya, Alex Marquez è il più veloce delle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, ma sta bene, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Le prequalifiche alle 15.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Due gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 14 e 9 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. A Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
15: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
3: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica Finanza Pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. La cronaca, tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante. Per i due giovani sposi non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un oliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga assieme ad un amico. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Fratta Maggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portato via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. In corso la quantificazione del bottino. Voltiamo pagina in chiusura, meno di un mese dal via Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16esimo di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo. Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia, con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause, la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
0: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
10: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
0: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significative. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
8: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025, realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che, di fatto, consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 14 e 21 minuti.
1: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta al largo dell'atollo di Vavu. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Alle Maldive sono consentite le immersioni fino a un massimo di 30 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per via delle condizioni meteo avverse. E intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
14: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
7: Intanto sul fronte economico, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, così si legge nel documento, e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
14: Intanto nel mese di aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
7: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
14: La MotoGP con il Gran Premio di Catalunya, Alex Marquez è il più veloce delle prove libere, 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, ma sta bene, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Le prequalifiche alle 15.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia, con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Due gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
15: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
3: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica Finanza Pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante per i due giovani sposi. Non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga. Assieme ad un amico, il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Frattamaggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portati via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. In corso la quantificazione del bottino. Voltiamo pagina. In chiusura, meno di un mese dal via, Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16esimo di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
6: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia, con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta al largo dell'atollo di Vavu. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Alle Maldive sono consentite le immersioni fino a un massimo di 30 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per via delle condizioni meteo avverse. E intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
14: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
7: Intanto sul fronte economico, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, così si legge nel documento, e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
14: Intanto nel mese di aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
7: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
14: La MotoGP con il Gran Premio di Catalunya, Alex Marquez è il più veloce delle prove libere, 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Gianantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, ma sta bene, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Le prequalifiche alle 15.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
1: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 36 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
15: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
3: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica Finanza Pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante per i due giovani sposi. Non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece, un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga assieme ad un amico. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Frattamaggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portato via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. In corso la quantificazione del bottino. Voltiamo pagina.

0: Tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei cinque sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre quattro vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
1: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
2: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
1: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significative. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 43 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei cinque italiani avvenuta ieri alle Maldive. I cinque sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta al largo dell'atollo di Vavu. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Alle Maldive sono consentite le immersioni fino a un massimo di 30 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per via delle condizioni meteo avverse. E intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
5: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
6: Intanto sul fronte economico, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di ritenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso. Così si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
5: Intanto nel mese di aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1.1% su base mensile e del più 2.7% su base annua. Lo indica l'Istat

0: spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
1: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
0: La MotoGP con il Gran Premio di Catalunya, Alex Marquez è il più veloce delle prove libere, 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Gian Antonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, ma sta bene, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Le prequalifiche alle 15.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi. Quello di Taiwan ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea, recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della Procura di Roma, un 65enne Giancarlo Signor è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero uno al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
5: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera al disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto di famiglie e imprese. Enti locali e sicurezza, nella seduta di ieri è arrivata l'approvazione definitiva della legge delega al governo per il riordino delle funzioni della polizia locale. L'iniziativa mira ad aggiornare il quadro normativo fornendo maggiori garanzie e tutele agli agenti, a partire dall'adozione di nuovi dispositivi per l'incolumità e delle bodycam. Mercoledì si è svolto in aula un giro di interrogazioni nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, le iniziative in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale. La Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'una di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
7: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60% e giovane con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che di fatto consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 14 e 55 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
9: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
8: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica Finanza Pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante. Per i due giovani sposi non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un oliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga assieme ad un amico. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Fratta Maggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portato via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. In corso la quantificazione del bottino. Voltiamo pagina. In chiusura, meno di un mese dal via, Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16esimo di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Radio GR News, le notizie in presa diretta. GR News.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: 70 anni fa nasceva Oro Saiva, prodotto iconico della tradizione italiana. A celebrarlo, insieme alla cultura alimentare del nostro paese, è Mondelez Italia, azienda di riferimento del settore, con l'evento Dal grano al biscotto, promosso a Palazzo Madama dal senatore Giorgio Maria Bergesio.
11: Abbiamo ricordato e riconosciuto il valore di Mondelez, abbiamo riconosciuto il valore di Oro Saiva nel suo 70° anniversario, compleanno, ed è molto molto importante perché rappresenta un'identità di un biscotto che nel nostro paese è stato presente, io direi, in quasi tutte le famiglie italiane.
5: L'evento, promosso per la giornata nazionale del Made in Italy, è stato anche l'occasione di un confronto sul valore strategico delle filiere agroalimentari e sul ruolo della sostenibilità. Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelez Italia.
12: Il nostro modello di sviluppo è basato sulla filiera, infatti nei nostri due stabilimenti presenti in Italia lavoriamo soltanto materie prime del territorio. Il nostro caseificio lavora solo latte piemontese e nello stabilimento di Capriata d'Orba, dove è prodotto Oro Saiva, lavoriamo 36.000 tonnellate di grano 100% italiano da agricoltura sostenibile.
6: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 15 ed un minuto.
6: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
0: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
1: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
0: La procura di Roma avvia un'indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta al largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
1: Il maltempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica, neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
0: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali, tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca a Jannik Sinner che 2 mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo, appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
3: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dell'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina. Tra i dossier più complessi, quello di Taiwan, ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea. Recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della Procura di Roma. Un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero uno al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
5: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera, il disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto di famiglie e imprese. Enti locali e sicurezza, nella seduta di ieri è arrivata l'approvazione definitiva della legge delega al governo per il riordino delle funzioni della polizia locale. L'iniziativa mira ad aggiornare il quadro normativo, fornendo maggiori garanzie e tutele agli agenti, a partire dall'adozione di nuovi dispositivi per l'incolumità e delle bodycam. Mercoledì si è svolto in aula un giro di interrogazioni nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, le iniziative in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie, con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale. La Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'1 di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 15:09.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
9: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
8: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica Finanza Pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante. Per i due giovani sposi non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga. Assieme ad un amico, il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Fratta Maggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portati via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. In corso la quantificazione del bottino. Voltiamo pagina. In chiusura, meno di un mese dal via, Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16esimo di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
3: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia, con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dell'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina. Tra i dossier più complessi, quello di Taiwan, ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea, recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della Procura di Roma, un 65enne Giancarlo Signor è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli Internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match, programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero uno al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
7: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor, proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025, realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che, di fatto, consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione. E vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 15 e 20 minuti.
6: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
0: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
1: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
0: La procura di Roma avvia un'indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta a largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
1: Il maltempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
0: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali. Tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca Jannik Sinner che 2 mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale e traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dell'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi, quello di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea, recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della procura di Roma. Un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Jannik Sinner. Il primo match, programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero 1 al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
5: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera al disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto di famiglie e imprese. Enti locali e sicurezza, nella seduta di ieri è arrivata l'approvazione definitiva della legge delega al governo per il riordino delle funzioni della polizia locale. L'iniziativa mira ad aggiornare il quadro normativo, fornendo maggiori garanzie e tutele agli agenti, a partire dall'adozione di nuovi dispositivi per l'incolumità e delle bodycam. Mercoledì si è svolto in aula un giro di interrogazioni nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, le iniziative in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie, con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale. La Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'1 di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
9: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
8: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica Finanza Pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante per i due giovani sposi. Non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece, un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga assieme ad un amico. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Fratta Maggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portati via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. È in corso la quantificazione del bottino. Ultima pagina in chiusura: meno di un mese dal via Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16esimo di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo. Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia, con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
2: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
1: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri, con la liberazione di 205 persone per parte.
2: La procura di Roma avvia un'indagine
0: indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta a largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
1: Il maltempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
0: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali. Tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca a Jannik Sinner che 2 mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale e traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
6: GR News.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 15 e 36 minuti.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
9: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
8: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica, finanza pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. La cronaca tragedia nell'Agrigentino dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger di appena 24 anni sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante per i due giovani sposi. Non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava stava facendo un'escursione sui monti della Laga assieme ad un amico. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Frattamaggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portate via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. È in corso la quantificazione del bottino. Voltiamo pagina. In chiusura, meno di un mese dal via, Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16esimo di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo. Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia, con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: News.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina. Tra i dossier più complessi, quello di Taiwan, ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. La posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop

0: subacquea, recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri quattro in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della Procura di Roma, un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli Internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match, programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero uno al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15 e 43 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
3: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
2: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
3: La Procura di Roma avvia un'indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente, forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta al largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
2: Il maltempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
3: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali. Tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca Yannick Sinner, che 2 mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia, con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dell'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi. Quello di Taiwan ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea. Recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della Procura di Roma. Un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match, programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero uno al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
2: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera al disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto di famiglie e imprese. Enti locali e sicurezza, nella seduta di ieri è arrivata l'approvazione definitiva della legge delega al governo per il riordino delle funzioni della polizia locale. L'iniziativa mira ad aggiornare il quadro normativo, fornendo maggiori garanzie e tutele agli agenti, a partire dall'adozione di nuovi dispositivi per l'incolumità e delle bodycam. Mercoledì si è svolto in aula un giro di interrogazioni nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, le iniziative in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie, con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale, la Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'1 di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale con circa 1,8 miliardi di euro in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che, di fatto, consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 15 e 54 minuti.
0: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
7: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
6: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica Finanza Pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano per cause ancora in fase di accertamento. Il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante per i due giovani sposi. Non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga assieme ad un amico. Il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Frattamaggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portati via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. È in corso la quantificazione del bottino. Voltiamo pagina. In chiusura, meno di un mese dal via, Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16esimo di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate. Stralciata la posizione di un giornalista indagato nelle ricerche abusive, diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 16 ed un minuto.
0: News.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali, la procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate. Stralciata la posizione di un giornalista indagato nelle ricerche abusive, diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Meteo. Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina. Tra i dossier più complessi, quello di Taiwan, ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea. Recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della Procura di Roma. Un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia che vedranno impegnati Luciano Darderi e Jannik Sinner. Il primo match programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero uno al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
2: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera, il disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto di famiglie e imprese. Enti locali e sicurezza, nella seduta di ieri è arrivata l'approvazione definitiva della legge delega al governo per il riordino delle funzioni della polizia locale. L'iniziativa mira ad aggiornare il quadro normativo fornendo maggiori garanzie e tutele agli agenti, a partire dall'adozione di nuovi dispositivi per l'incolumità e delle bodycam. Mercoledì si è svolto in aula un giro di interrogazioni nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, l'iniziativa in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale, la Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'una di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
9: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano ancora la tragedia delle Maldive. Le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Finora l'unico corpo ritrovato è quello della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Somacal, ai ricercatori Muriel Oddinino e Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. Intanto sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia.
9: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako, a quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti alla jeep del tribunale dei minorenni di Taranto nell'udienza di convalida del fermo. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva coltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
4: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
9: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
4: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso che dipenderanno anche dalla durata del conflitto in Medio Oriente
10: Presidente, si legge nel documento.
11: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea le altre quattro partite che riguardano la zona Champions: Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina Massa, Genoa Milan a Sozza, Furnoi il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
10: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 16 e 11 minuti.
0: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Il presidente americano ha descritto Xi Jinping come un vecchio amico e ha parlato di una relazione personale e politica solida tra i due. Trump ha aggiunto che il rapporto tra Stati Uniti e Cina è molto importante e destinato a migliorare ulteriormente, esprimendo inoltre la volontà di proseguire il dialogo, invitando Xi a Washington. Nuova escalation di minacce intanto tra Washington e Teheran, mentre resta altissima l'attenzione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il servizio della redazione.
12: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato a Fox News che l'Iran può stringere un accordo oppure verrà annientato, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di ottenere l'arma nucleare. Trump ha anche assicurato di voler recuperare l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari. Intanto, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha diffuso sui social un messaggio enigmatico: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico.
6: Il Papa ribadisce che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, ha detto il Papa all'interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. La vera giustizia non può essere soddisfatta dalla sola punizione e tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati, aggiunto. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante per i due giovani sposi. Non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece, un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga. Assieme ad un amico, il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Frattamaggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca BPR e poi se la sono portato via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. In corso la quantificazione del bottino. Voltiamo pagina. In chiusura, meno di un mese dal via, Houston, che sta trasformando lo stadio della sua squadra NFL per ospitare le partite dei mondiali di calcio, è pronta ad accogliere tifosi e turisti. La quarta città più grande degli Stati Uniti si sta attrezzando al meglio per l'evento, con aree fresche per combattere il caldo torrido previsto nel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16esimo di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
9: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Le previsioni danno quasi per certo l'arrivo della pioggia tra le 17 e le 18. Il rischio è alto, anche se il vento rende difficoltosa un'esatta previsione di quello che accadrà. Il match tra Rudd e Darderi, previsto per le 15:30, dovrebbe iniziare regolarmente, ma occhio a una possibile interruzione. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniel Medvedev a partire dalle ore 19. Al momento tra le 19 e le 21 non è prevista pioggia, ma come sottolineato in precedenza, le previsioni cambiano di ora in ora. Passiamo al calcio. La 37esima giornata di Serie A si giocherà interamente domenica 17 maggio. 5 gli scontri chiave per la Champions, tutti in programma alle 12. Il designatore Dino Tommasi ha affidato il delicato derby Roma-Lazio a Fabio Maresca. Per il Fischietto di Napoli è il primo derby della capitale. Arbitri di grande esperienza anche per le altre sfide. Davide Massa dirigerà Juventus-Fiorentina. Luca Zufferli sarà al Sinigaglia per Como-Parma. A Marassi in Genoa-Milan fischierà Simone Sozza. A Pisa il Napoli sarà arbitrato da Francesco Furnò. Nell'ultima stagionale a San Siro per Inter Verona ci sarà Andrea Calzavara, alla terza presenza quest'anno in A. Al termine i nerazzurri saranno premiati per la conquista dello scudetto e festeggeranno con i tifosi per le strade di Milano. Gerry Cardinale è deluso. Lo scudetto mancato prima e poi senza un posto in Champions sarebbe fallimento, e per questo ha già iniziato a lavorare sul nuovo Milan e su una rivoluzione della dirigenza rossonera. In quest'ottica è da leggere il vertice andato in scena giovedì a Londra e voluto dallo stesso patron rossonero, cui hanno preso parte la D, Giorgio Furlani, contestatissimo dalla tifoseria, Ibrahimovic, advisor di Redbird, Massimo Calvelli, membro del CDA, e Francesca Montini, chief brand officer del Milan. Qualsiasi decisione verrà presa alla fine della stagione, intanto Cardinale ha voluto confrontarsi subito con le persone a lui più vicine. Chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Bonora, Sky, ha dolore al braccio sinistro, monitoreremo, ma sta bene. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
5: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025, realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale, che di fatto consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 16 e 22 minuti.
1: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisling. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando con i cronisti sull'Air Force One, che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare: la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nelle indagini sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate. Stralciata la posizione di un giornalista indagato nelle ricerche abusive, diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Meteo. Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia, con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Le previsioni danno quasi per certo l'arrivo della pioggia tra le 17 e le 18. Il rischio è alto, anche se il vento rende difficoltosa un'esatta previsione di quello che accadrà. Il match tra Rudd e Darderi, previsto per le 15:30, dovrebbe iniziare regolarmente, ma occhio a una possibile interruzione. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniel Medvedev a partire dalle ore 19. Al momento tra le 19 e le 21 non è prevista pioggia, ma come sottolineato in precedenza, le previsioni cambiano di ora in ora. Passiamo al calcio. La 37esima giornata di Serie A si giocherà interamente domenica 17 maggio. 5 gli scontri chiave per la Champions, tutti in programma alle 12. Il designatore Dino Tommasi ha affidato il delicato derby Roma-Lazio a Fabio Maresca. Per il Fischietto di Napoli è il primo derby della capitale. Arbitri di grande esperienza anche per le altre sfide. Davide Massa dirigerà Juventus-Fiorentina. Luca Zufferli sarà al Sinigaglia per Como-Parma. A Marassi in Genoa-Milan fischierà Simone Sozza. A Pisa il Napoli sarà arbitrato da Francesco Furnò. Nell'ultima stagionale a San Siro per Inter Verona ci sarà Andrea Calzavara, alla terza presenza quest'anno in A. Al termine i nerazzurri saranno premiati per la conquista dello scudetto e festeggeranno con i tifosi per le strade di Milano. Gerry Cardinale è deluso. Lo scudetto mancato prima e poi senza un posto in Champions sarebbe fallimento, e per questo ha già iniziato a lavorare sul nuovo Milan e su una rivoluzione della dirigenza rossonera. In quest'ottica è da leggere il vertice andato in scena giovedì a Londra e voluto dallo stesso patron rossonero, cui hanno preso parte la D, Giorgio Furlani, contestatissimo dalla tifoseria, Ibrahimovic, advisor di Redbird, Massimo Calvelli, membro del CDA, e Francesca Montini, chief brand officer del Milan. Qualsiasi decisione verrà presa alla fine della stagione, intanto Cardinale ha voluto confrontarsi subito con le persone a lui più vicine. Chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Buon'ora Sky, ha dolore al braccio sinistro, monitoreremo, ma sta bene. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: News. Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'Aprilia di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto grazie dell'ascolto.
0: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
18: Sono le 16 e 31 minuti.
17: News.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: In primo piano ancora la tragedia delle Maldive. Le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Finora l'unico corpo ritrovato è quello della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Somacal, ai ricercatori Muriel Oddinino e Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. Intanto sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia.
19: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako, a quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti alla jeep del tribunale dei minorenni di Taranto nell'udienza di convalida del fermo. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva coltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
20: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
19: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo, verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
20: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso che dipenderanno anche dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel documento.
19: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre quattro partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina Massa, Genoa Milan a Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
20: Ed è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
9: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Sport.
21: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
7: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
8: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
21: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Faro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12 insieme a Roma-Lazio domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol, venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, il via il 3 giugno, di cui le azzurre sono campionesse in carica con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia, stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
22: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento per l'atteggiamento, per la capacità di stare, di essere focalizzati sempre, anche quando vincevamo più facile non ci siamo distratte, non abbiamo mollato in nessun momento, quando abbiamo commesso errori non ci siamo fermati a pensare che avevamo sbagliato, a pensare alla palla dopo che è fondamentale in questo gioco.
21: Infine il basket si alza e si pare domani sui playoff scudetto alle 18.30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 sarà la volta di Brescia-Trieste. Domenica i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, buona serata.
17: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
18: Sono le 16 e 38 minuti.
17: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il tycoon ha definito molto riuscita la sua visita in Cina, rimarcando il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Il presidente americano ha descritto Xi Jinping come un vecchio amico e ha parlato di una relazione personale politica solida tra i due. Trump ha aggiunto che il rapporto tra Stati Uniti e Cina è molto importante e destinato a migliorare ulteriormente, esprimendo inoltre la volontà di proseguire il dialogo, invitando Xi a Washington. Nuova escalation di minacce intanto tra Washington e Teheran, mentre resta altissima l'attenzione internazionale sul dossier nucleare iraniano. Il servizio della redazione.
12: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Fox News che l'Iran può stringere un accordo oppure verrà annientato, ribadendo ancora una volta che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di ottenere l'arma nucleare. Trump ha anche assicurato di voler recuperare l'uranio arricchito iraniano dopo i bombardamenti americani sui siti nucleari. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha diffuso sui social un messaggio enigmatico: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico.
6: Il Papa ribadisce che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante, ha detto il Papa all'interparlamentare dell'OSCE sulla criminalità organizzata. La vera giustizia non può essere soddisfatta dalla sola punizione e tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati, aggiunto. La cronaca tragedia nell'Agrigentino, dove il viaggio di nozze di due neosposi americani si è concluso con un gravissimo incidente. Elizabeth Graham e Luke Alan Leonberger, di appena 24 anni, sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. I due giovani, arrivati in Sicilia dopo una tappa a Venezia e un soggiorno a Palermo, stavano proseguendo il loro itinerario sull'isola a bordo di uno scooter noleggiato nel capoluogo siciliano. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'urto è stato devastante per i due giovani sposi. Non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. E in provincia di Teramo invece, un uomo di 68 anni è morto per un malore mentre stava facendo un'escursione sui monti della Laga. Assieme ad un amico, il compagno d'escursione ha subito dato l'allarme, ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente nel teramano. Nuovo assalto ad un bancomat in provincia di Napoli è successo la notte scorsa a Fratta Maggiore, dove sconosciuti hanno prima fatto esplodere lo sportello dell'ATM della banca Biper e poi se la sono portati via. A quanto si apprende però, i carabinieri sarebbero già sulle tracce del gruppo di rapinatori che hanno agito con il volto coperto. In corso la quantificazione del bottino.

0: quel periodo e forze dell'ordine multilingue in grado di parlare con chi arriverà. Lo stadio di Houston ospiterà 5 partite della fase a gironi, tra cui quelle della Germania, del Portogallo e dell'Olanda, oltre un 16esimo di finale e un 8° di finale del torneo al via l'11 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Le previsioni danno quasi per certo l'arrivo della pioggia tra le 17 e le 18. Il rischio è alto, anche se il vento rende difficoltosa un'esatta previsione di quello che accadrà. Il match tra Rudd e Darderi, previsto per le 15:30, dovrebbe iniziare regolarmente, ma occhio a una possibile interruzione. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniel Medvedev a partire dalle ore 19. Al momento tra le 19 e le 21 non è prevista pioggia, ma come sottolineato in precedenza, le previsioni cambiano di ora in ora. Passiamo al calcio. La 37esima giornata di Serie A si giocherà interamente domenica 17 maggio. 5 gli scontri chiave per la Champions, tutti in programma alle 12. Il designatore Dino Tommasi ha affidato il delicato derby Roma-Lazio a Fabio Maresca. Per il Fischietto di Napoli è il primo derby della capitale. Arbitri di grande esperienza anche per le altre sfide. Davide Massa dirigerà Juventus-Fiorentina. Luca Zufferli sarà al Sinigaglia per Como-Parma. A Marassi in Genoa-Milan fischierà Simone Sozza. A Pisa il Napoli sarà arbitrato da Francesco Furnò. Nell'ultima stagione alla San Siro per Inter Verona ci sarà Andrea Calzavara, alla terza presenza quest'anno in A. Al termine i nerazzurri saranno premiati per la conquista dello scudetto e festeggeranno con i tifosi per le strade di Milano. Gerry Cardinale è deluso, lo scudetto mancato prima e poi senza un posto in Champions sarebbe fallimento, e per questo ha già iniziato a lavorare sul nuovo Milan e su una rivoluzione della dirigenza rossonera. In quest'ottica è da leggere il vertice andato in scena giovedì a Londra e voluto dallo stesso patron rossonero, cui hanno preso parte la D, Giorgio Furlani, contestatissimo dalla tifoseria, Ibrahimovic, advisor di Redbird, Massimo Calvelli, membro del CDA, e Francesca Montini, chief brand officer del Milan. Qualsiasi decisione verrà presa alla fine della stagione, tanto Cardinale ha voluto confrontarsi subito con le persone a lui più vicine. Chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Bonora, Sky, ha dolore al braccio sinistro, monitoreremo, ma sta bene. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
4: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor, proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata

0: ultimi anni il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che, di fatto, consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 49 minuti.
1: News.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il braccio 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
4: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
7: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
5: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12 insieme a Roma-Lazio domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol, venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, il via il 3 giugno, di cui le azzurre sono campionesse in carica con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia. Stasera si replica a Novara. Il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
8: Sono molto contento perché è una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano. Sono molto contento. Molto contento per l'atteggiamento, per la capacità di stare, di essere focalizzati sempre, anche quando vincevamo più facile, non ci siamo distratte, non abbiamo mollato in nessun momento. Quando abbiamo commesso errori non ci siamo fermati a pensare che avevamo sbagliato, a pensare alla palla dopo, che è fondamentale in questo gioco.
5: Infine il basket si alza e si pare domani sui playoff scudetto alle 18.30 gara 1 Milano Reggio Emilia, alle 20.30 sarà la volta di Brescia Trieste. Domenica i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, buona serata.
1: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In primo piano ancora la tragedia delle Maldive. Le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Finora l'unico corpo ritrovato è quello della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Somacal, ai ricercatori Muriel Oddinino e Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. Intanto sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia.
11: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako, a quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti alla jeep del tribunale dei minorenni di Taranto nell'udienza di convalida del fermo. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri 3 minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
10: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
11: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
10: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso che dipenderanno anche dalla durata del conflitto in Medio Oriente, si legge nel documento.
11: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre 4 partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
10: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Le previsioni danno quasi per certo l'arrivo della pioggia tra le 17 e le 18. Il rischio è alto anche se il vento rende difficoltosa un'esatta previsione di quello che accadrà. Il match tra Rudd e Darderi previsto per le 15:30 dovrebbe iniziare regolarmente, ma occhio a una possibile interruzione. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniel Medvedev a partire dalle ore 19. Al momento tra le 19 e le 21 non è prevista pioggia, ma come sottolineato in precedenza le previsioni cambiano di ora in ora. Passiamo al calcio. La 37esima giornata di Serie A si giocherà interamente domenica 17 maggio. 5 gli scontri chiave per la Champions, tutti in programma alle 12. Il designatore Dino Tommasi ha affidato il delicato derby Roma-Lazio a Fabio Maresca. Per il fischietto di Napoli è il primo derby della capitale. Arbitri di grande esperienza anche per le altre sfide. Davide Massa dirigerà Juventus-Fiorentina. Luca Zufferli sarà al Sinigaglia per Como-Parma. A Marassi in Genoa-Milan fischierà Simone Sozza. A Pisa il Napoli sarà arbitrato da Francesco Furno. Nell'ultima stagionale a San Siro per Inter Verona ci sarà Andrea Calzavara, alla terza presenza quest'anno in A. Al termine i nerazzurri saranno premiati per la conquista dello scudetto e festeggeranno con i tifosi per le strade di Milano. Gerry Cardinale è deluso, lo scudetto mancato prima e poi senza un posto in Champions sarebbe fallimento, e per questo ha già iniziato a lavorare sul nuovo Milan e su una rivoluzione della dirigenza rossonera. In quest'ottica è da leggere il vertice andato in scena giovedì a Londra e voluto dallo stesso patron rossonero, cui hanno preso parte la D, Giorgio Furlani, contestatissimo dalla tifoseria, Ibrahimovic, advisor di Redbird, Massimo Calvelli, membro del CDA, e Francesca Montini, chief brand officer del Milan. Qualsiasi decisione verrà presa alla fine della stagione, intanto Cardinale ha voluto confrontarsi subito con le persone a lui più vicine. Chiusura ai motori, la MotoGP, brutta caduta nelle libere 1 a Barcellona per Martin, scivolata ad alta velocità in curva 12 per il pilota Aprilia, che è apparso dolorante al gomito e al braccio sinistro a causa dell'impatto contro la sua stessa moto, finita contro le barriere. Martin è rientrato ai box e dopo alcuni minuti lo spagnolo è uscito sorridente, facendo segno che stava bene. Bonora, Sky, ha dolore al braccio sinistro, monitoreremo, ma sta bene. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: GR News.
12: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
1: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Dopo la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
11: Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. A Malé nel frattempo è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, per incontrare i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine.
10: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto, il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sacco. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
11: Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. Il giocatore del Palermo, Jacopo Segre, presente in chiesa, ha portato una maglia della squadra e l'ha posta sopra il feretro di Alessia. Tra i presenti anche Pippo Inzaghi e rappresentanti del club rosanero.
10: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
11: Il tennis, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditati della 7ª testa di serie, approdano in semifinale nel torneo di doppio maschile dell'ATP Master 1000 di Roma. Gli italiani eliminano la coppia numero 1 del seeding, formata dal finlandese Harry Eliovara e dal britannico Henry Patten, battuti per 7-5-7-6 dopo 1 ora e 48 minuti di aspra battaglia sportiva.
10: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica. Forse. Ah, sì, è ufficiale. L'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
7: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
5: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12 insieme a Roma-Lazio domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol, venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, il via il 3 giugno, di cui le azzurre sono campionesse in carica con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia. Stasera si replica a Novara. Il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
8: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano. Sono molto contento. Molto contento per l'atteggiamento, per la capacità di stare, di essere focalizzati sempre, anche quando vincevamo più facile, non ci siamo distratte, non abbiamo mollato in nessun momento. Quando abbiamo commesso errori non ci siamo fermati a pensare che avevamo sbagliato, a pensare alla palla dopo che è fondamentale in questo gioco.
5: Infine il basket si alza e si pare domani sui playoff scudetto alle 18.30 gara 1 Milano Reggio Emilia, alle 20.30 sarà la volta di Brescia Trieste. Domenica i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, buona serata.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 17 e 9 minuti.
1: News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
14: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
13: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica Finanza Pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. Il maltempo adesso, oltre 130 segnalazioni di allagamenti e 7 di crolli, sono giunte al numero unico di soccorso da ieri sera dalla zona orientale del Friuli Venezia Giulia dopo il passaggio di un'ondata di maltempo di forte intensità. Forti grandinate hanno colpito il Goriziano e la zona del Carso Triestino. Lo rende noto il bollettino della Protezione Civile regionale, precisando che sono stati impiegati 50 volontari e 18 mezzi, oltre vigili del fuoco intervenuti con almeno 5 squadre e numerosi mezzi. La linea temporalesca nel pomeriggio si è formata nella zona di Lignano e Palmanova per spostarsi, intensificandosi verso est, dove si sono verificati rovesci insistenti e grandinate, una situazione che si è protratta per tutta la notte anche se con minore intensità. Nuovi rovesci sparsi sono attesi per oggi, ma con minore forza rispetto a ieri. Due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a Crotone in Calabria. Il servizio della redazione.
15: Due donne di nazionalità ucraina sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli investigatori, pubblicizzavano sui social trattamenti invasivi con botulino e acido ialuronico senza alcuna abilitazione sanitaria e senza le necessarie autorizzazioni. Sequestrate decine di fiale di tossina botulinica, filler, dermici e materiale medico custodito in ambienti ritenuti privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie di sicurezza.
13: Una notizia di economia in chiusura. Stellantis ha annunciato di aver siglato un accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Lo riporta la stessa società sul suo sito. Stellantis dovrebbe contribuire al progetto con circa 130 milioni di euro. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
4: Meteo. Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica. Forse. Ah, sì, è ufficiale. L'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
7: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo c'è un'ora. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio. viaggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
5: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale, che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12, insieme a Roma Lazio, domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol, venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff, domani primo atto della semifinale Juve Stabia Monza, domenica Catanzaro Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, il via il 3 giugno, di cui le azzurre sono campionesse in carica con tanti volti nuovi a Biella, 3-0 alla Francia. Stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
8: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre erano molto che non giocavano, sono molto contento per l'atteggiamento, per la capacità di stare, di essere focalizzati sempre, anche quando vincevamo più facile non ci siamo distratte, non abbiamo mollato in nessun momento, quando abbiamo commesso errori non ci siamo fermati a pensare che avevamo sbagliato, a pensare alla palla dopo che è fondamentale in questo gioco.
5: Infine il basket si alza e si pare domani sui playoff scudetto alle 18.30 gara 1 Milano Reggio Emilia, alle 20.30 sarà la volta di Brescia Trieste. Domenica i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, buona serata.
16: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
0: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60%. 30% e giovane con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che di fatto consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 21 minuti.
1: News.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il braccio 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate. Stralciata la posizione di un giornalista indagato nelle ricerche abusive, diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
9: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica. Forse. Ah, sì, è ufficiale. L'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
7: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
5: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Far Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12 insieme a Roma-Lazio domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol, venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, il via il 3 giugno, di cui le azzurre sono campionesse in carica con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia stasera, si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
8: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento per l'atteggiamento, per la capacità di stare, di essere focalizzati sempre, anche quando vincevamo più facile non ci siamo distratte, non abbiamo mollato in nessun momento, quando abbiamo commesso errori non ci siamo fermati a pensare che avevamo sbagliato, a pensare alla palla dopo che è fondamentale in questo gioco.
5: Infine il basket si alza e si pare domani sui playoff scudetto alle 18.30 gara 1 Milano Reggio Emilia, alle 20.30 sarà la volta di Brescia Trieste. Domenica i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, buona serata.
17: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Dopo la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
18: Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. A Malé nel frattempo è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, per incontrare i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine.
10: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
18: Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della curva nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. Il giocatore del Palermo Jacopo Segre, presente in chiesa, ha portato una maglia della squadra e l'ha posta sopra il feretro di Alessia. Tra i presenti anche Pippo Inzaghi e rappresentanti del club rosanero.
10: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
18: Il tennis, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditati della settima testa di serie, approdano in semifinale nel torneo di doppio maschile dell'ATP Master 1000 di Roma. Gli italiani eliminano la coppia numero uno del seeding, formata dal finlandese Harry Eliovaara e dal britannico Henry Patten, battuti per 7-5-7-6 dopo un'ora e 48 minuti di aspra battaglia sportiva.
10: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
1: News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in volo per Washington dopo aver concluso la missione a Pechino. Dopo l'incontro con Xi, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina. Pechino ha detto comprerà 200 aerei Boeing. Il presidente americano ha anche rimarcato il raggiungimento di diversi accordi bilaterali e la risoluzione di numerosi problemi tra le due parti, un risultato che va oltre le aspettative. Intanto l'ombra di Vladimir Putin pesa sul summit tra le due superpotenze. Il servizio della redazione.
14: Nella notte un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, provocando almeno 21 morti e 66 feriti. Le difese aeree ucraine hanno tentato di intercettare i bombardamenti, ma diverse esplosioni hanno colpito aree civili della capitale. Si tratta di uno degli attacchi più pesanti degli ultimi mesi.
13: A marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19 miliardi e mezzo rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia diffondendo la pubblicazione statistica Finanza Pubblica, fabbisogno e debito. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, 31 miliardi e mezzo, ha più che compensato la riduzione delle disponibilità liquide del Tesoro, 10,8 miliardi, e l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione della variazione dei tassi di cambio, 1,2 miliardi. Il maltempo adesso, oltre 130 segnalazioni di allagamenti e 7 di crolli, sono giunte al numero unico di soccorso da ieri sera dalla zona orientale del Friuli Venezia Giulia dopo il passaggio di un'ondata di maltempo di forte intensità. Forti grandinate hanno colpito il Goriziano e la zona del Carso Triestino. Lo rende noto il bollettino della Protezione Civile regionale, precisando che sono stati impiegati 50 volontari e 18 mezzi, oltre vigili del fuoco intervenuti con almeno 5 squadre e numerosi mezzi. La linea temporalesca nel pomeriggio si è formata nella zona di Lignano e Palmanova per spostarsi, intensificandosi verso est, dove si sono verificati rovesci insistenti e grandinate, una situazione che si è protratta per tutta la notte anche se con minore intensità. Nuovi rovesci sparsi sono attesi per oggi, ma con minore forza rispetto a ieri. Due studi abusivi di medicina estetica sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza a Crotone in Calabria. Il servizio della redazione.
15: Due donne di nazionalità ucraina sono state denunciate denunciate per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli investigatori, pubblicizzavano sui social trattamenti invasivi con botulino e acido ialuronico senza alcuna abilitazione sanitaria e senza le necessarie autorizzazioni. Sequestrate decine di fiale di tossina botulinica, filler, dermici e materiale medico custodito in ambienti ritenuti privi delle necessarie condizioni igienico-sanitarie di sicurezza.
13: Una notizia di economia in chiusura: Stellantis ha annunciato di aver siglato un accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Lo riporta la stessa società sul suo sito. Stellantis dovrebbe contribuire al progetto con circa 130 milioni di euro. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Viabilità.
13: Iniziamo dal tratto campano della 1, dove per un incidente tra una moto e un camion ci sono circa 8 km di code tra Capua e Caianello verso Milano. Code anche nella direzione opposta, circa 2 km a partire da Caianello. Traffico molto intenso attorno a Roma, con code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo, da Monte Sacro alla Rustica e da San Giovanni a Laurentina, e in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina. Code inoltre su Viale Castrense e in tangenziale est in ambo i sensi. In Toscana circa 3 km di code per un incidente in A1 tra Firenze Sud e Scandicci verso Napoli. Code anche sulla Siena Firenze tra San Casciano e Improneta in ambo i sensi. A Bologna code sul ramo di Casalecchio sia verso la 1 che in direzione A14. Code inoltre in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto. Più a nord in A1 per un incidente altri 5 km di code tra Piacenza e Fiorenzuola verso Napoli. In A22 code per lavori tra San Michele all'Adige ed Egna Ora verso il Brennero. A Milano code in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Ci sono inoltre code in tangenziale nord tra Nova e Sesto in ambo i sensi, in est tra Lambrate e San Donato e in ovest a tratti tra Rho e Corsico verso la 1. In A7 code a tratti per lavori tra Ronco Scrivia e Bolzaneto verso Genova e tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Code inoltre in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova.
1: Meteo.
17: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia, con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina: entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare, a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani, in omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev, e il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri, a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di subitaliani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani. Sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la Procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana: l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile: debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ora il nostro approfondimento sul welfare.
11: INPS, insieme sempre.
12: Assegno unico e universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico sull'AUU dell'INPS, i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026 sono 6.005.876 per un totale di 9.473.036 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta sui 171 euro e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 228 euro per la classe di ISEE minima, 17.468,51 euro per il 2026. La mattina a scuola, il pomeriggio al lavoro con regolare contratto è la novità dell'apprendistato duale che debutterà il prossimo anno scolastico in via sperimentale negli istituti tecnici e professionali della Puglia. Duale perché integra due percorsi, formazione e lavoro, due luoghi di apprendimento e due strategie formative, teoria e pratica. Grazie al progetto Scuola per il Lavoro, nato dalla sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico, l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ARPAL, gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso scolastico potranno lavorare con un regolare contratto di apprendistato, percepiranno uno stipendio e alla fine del percorso scolastico conseguiranno il diploma. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il legame tra scuola e lavoro non può più essere considerato un semplice percorso complementare della formazione. Oggi rappresenta una priorità strategica per ridurre la distanza, ha concluso Fava, tra le competenze costruite nei percorsi educativi e i bisogni concreti del sistema produttivo. L'INPS ricorda le informazioni e le date per ottenere gli interventi erogati dopo gli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia. Entro il 31 maggio 2026 i datori di lavoro devono presentare la domanda per l'ammortizzatore sociale unico destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali. Le domande si presentano sul sito www.inps.it nella sezione accesso ai servizi per aziende e consulenti, selezionando la voce CIG e fondi di solidarietà, utilizzando la procedura Omnia per i lavoratori non agricoli e CISO a web per gli agricoli. Per i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto bloccata la propria attività c'è tempo fino al 20 giugno 2026 per presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. In questo caso l'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni per un massimo complessivo di 3.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 17:42.

0: guerra a 9500 miglia di distanza, ha detto Trump parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakar Isako, ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali, la procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nelle indagini sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprilia di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viabilità. Iniziamo dal tratto campano della 1, dove per un incidente tra una moto e un camion ci sono circa 8 km di code tra Capua e Caianello verso Milano. Code anche nella direzione opposta, circa 2 km a partire da Caianello. Traffico molto intenso attorno a Roma, con code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo, da Monte Sacro alla Rustica e da San Giovanni a Laurentina, e in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina. Code inoltre su Viale Castrense e in tangenziale est in ambo i sensi. In Toscana circa 3 km di code per un incidente in A1 tra Firenze Sud e Scandicci verso Napoli. Code anche sulla Sina Firenze tra San Casciano e Improneta in ambo i sensi. A Bologna code sul ramo di Casalecchio sia verso la 1 che in direzione A14. Code inoltre in A14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto. Più a nord in A1 per un incidente altri 5 km di code tra Piacenza e Fiorenzuola verso Napoli. In A22 code per lavori tra San Michele all'Adige e Degna Ora verso il Brennero. A Milano code in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Ci sono inoltre code in tangenziale nord tra Nova e Sesto in ambo i sensi, in est tra Lambrate e San Donato e in ovest a tratti tra Rho e Corsico verso la 1. In A7 code a tratti per lavori tra Ronco Scrivia e Bolzaneto verso Genova e tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Code inoltre in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova.
2: Meteo. Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia, con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora. In contemporanea alle altre 4 gare di

0: campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
1: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
2: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Faro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12 insieme a Roma-Lazio domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol, venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia, stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
3: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento.
2: Ed è tutto, buona serata.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
6: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leapmotor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale con circa 1,8 miliardi di euro in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3% toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60% e giovane con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che di fatto consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 17 e 53 minuti.
5: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Dopo la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
8: Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. A Malé nel frattempo è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, per incontrare i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine.
9: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto, il quindicenne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sacco. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il quindicenne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
8: Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. Il giocatore del Palermo, Jacopo Segre, presente in chiesa, ha portato una maglia della squadra e l'ha posta sopra il feretro di Alessia. Tra i presenti anche Pippo Inzaghi e rappresentanti del club rosanero.
9: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
8: Il tennis, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditati della 7ª testa di serie, approdano in semifinale nel torneo di doppio maschile dell'ATP Master 1000 di Roma. Gli italiani eliminano la coppia numero 1 del seeding, formata dal finlandese Harry Eliovara e dal britannico Henry Patten, battuti per 7-5-7-6 dopo 1 ora e 48 minuti di aspra battaglia sportiva.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Viabilità.
0: Iniziamo dal tratto campano della 1, dove per un incidente tra una moto e un camion ci sono circa 8 km di code tra Capua e Caianello verso Milano. Code anche nella direzione opposta, circa 2 km a partire da Caianello. Traffico molto intenso attorno a Roma, con code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo, da Monte Sacro alla Rustica e da San Giovanni a Laurentina, e in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina. Code inoltre su Viale Castrense e in tangenziale est in ambo i sensi. In Toscana circa 3 km di code per un incidente in A1 tra Firenze Sud e Scandicci verso Napoli. Code anche sulla Siena Firenze tra San Casciano e Improneta in ambo i sensi. A Bologna code sul ramo di Casalecchio sia verso la 1 che in direzione A14. Code inoltre in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto. Più a nord in A1 per un incidente altri 5 km di code tra Piacenza e Fiorenzuola verso Napoli. In A22 code per lavori tra San Michele all'Adige e Degna Ora verso il Brennero. A Milano code in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste. Este tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Ci sono inoltre code in tangenziale nord tra Nova e Sesto in ambo i sensi, in est tra Lambrate e San Donato e in ovest a tratti tra Rho e Corsico verso la 1. In A7 code a tratti per lavori tra Ronco Scrivia e Bolzaneto verso Genova e tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Code inoltre in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova.
5: Meteo.
10: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare, a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. Il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri, a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub-italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani. Sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la Procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ora il nostro approfondimento su welfare.
12: INPS, insieme sempre.
13: Assegno unico e universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico sull'AUU dell'INPS, i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026 sono 6.005.876, per un totale di 9.473.036 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta sui 171 euro e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 228 euro per la classe di ISEE minima, 17.468,51 euro per il 2026. La mattina a scuola, il pomeriggio al lavoro con regolare contratto è la novità dell'apprendistato duale, che debutterà il prossimo anno scolastico in via sperimentale negli istituti tecnici e professionali della Puglia. Duale perché integra 2 percorsi, formazione e lavoro, 2 luoghi di apprendimento e 2 strategie formative, teoria e pratica. Grazie al progetto Scuola per il Lavoro, nato dalla sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico, l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ARPAL, gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso scolastico potranno lavorare con un regolare contratto di apprendistato, percepiranno uno stipendio e alla fine del percorso scolastico conseguiranno il diploma. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il legame tra scuola e lavoro non può più essere considerato un semplice percorso complementare della formazione. Oggi rappresenta una priorità strategica per ridurre la distanza, ha concluso Fava, tra le competenze costruite nei percorsi educativi e i bisogni concreti del sistema produttivo. L'INPS ricorda le informazioni e le date per ottenere gli interventi erogati dopo gli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia. Entro il 31 maggio 2026 i datori di lavoro devono presentare la domanda per l'ammortizzatore sociale unico destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali. Le domande si presentano sul sito www.inps.it nella sezione accesso accesso ai servizi per aziende e consulenti selezionando la voce CIG e fondi di solidarietà, utilizzando la procedura Omnia per i lavoratori non agricoli e CISOA Web per gli agricoli. Per i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto bloccata la propria attività c'è tempo fino al 20 giugno 2026 per presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. In questo caso l'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni per un massimo complessivo di 3.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: GR News.
14: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Radio GR News.
7: Sono le 18 e 3 minuti.
11: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani in omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. Il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub-italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la Procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
10: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani in omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev, il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub-italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi, riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ora il nostro approfondimento su welfare.
12: INPS, insieme sempre.
13: Assegno unico e universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico sull'AUU dell'INPS, i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026 sono 6.005.876 per un totale di 9.473.036 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta sui 171 euro e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 228 euro per la classe di ISEE minima, 17.468,51 euro per il 2026. La mattina a scuola, il pomeriggio al lavoro con regolare contratto è la novità dell'apprendistato duale che debutterà il prossimo anno scolastico in via sperimentale negli istituti tecnici e professionali della Puglia. Duale perché integra 2 percorsi, formazione e lavoro, 2 luoghi di apprendimento e 2 strategie formative, teoria e pratica. Grazie al progetto Scuola per il Lavoro, nato dalla sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico, l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ARPAL, gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso scolastico potranno lavorare con un regolare contratto di apprendistato, percepiranno uno stipendio e alla fine del percorso scolastico conseguiranno il diploma. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il legame tra scuola e lavoro non può più essere considerato un semplice percorso complementare della formazione. Oggi rappresenta una priorità strategica per ridurre la distanza, ha concluso Fava, tra le competenze costruite nei percorsi educativi e i bisogni concreti del sistema produttivo. L'INPS ricorda le informazioni e le date per ottenere gli interventi erogati dopo gli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia. Entro il 31 maggio 2026 i datori di lavoro devono presentare la domanda per l'ammortizzatore sociale unico destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali. Le domande si presentano sul sito www.inps.it nella sezione Accesso ai servizi per aziende consulenti, selezionando la voce CIG e fondi di solidarietà, utilizzando la procedura Omnia per i lavoratori non agricoli e CISOA Web per gli agricoli. Per i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto bloccata la propria attività, c'è tempo fino al 20 giugno 2026 per presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. In questo caso l'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni per un massimo complessivo di 3.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 18 e 11 minuti.
5: News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Italiani morti alle Maldive. Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani deceduti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
8: Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari che ha consegnato l'audio alla procura, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano.
9: Un giovane residente ad Alghero è stato arrestato nelle scorse ore con la grave accusa di violenza sessuale su più donne, tra cui una minorenne, dopo un'indagine congiunta di polizia e carabinieri coordinata dalla procura di Sassari per far luce su una serie di aggressioni sessuali in strada ai danni di giovani passanti e turiste avvenute negli ultimi mesi. Nei confronti dell'indagato e su richiesta dei PM, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.
8: Paolo Bellini, l'ex avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Nel testo sostiene tra l'altro che contro di lui ci sarebbe un complotto politico, mediatico e giudiziario.
9: Gli esteri. Dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Raghci, il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
8: MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupiscono Bagnaia e Martin. Pecco è tredicesimo, mentre lo spagnolo è addirittura diciassettesimo. Entrambi dunque dovranno passare per una sessione in più di qualifiche.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
11: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. E il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub-italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione. Facevano parte anche altri 20 italiani. Sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la Procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025, realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che di fatto consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 18 e 20 minuti.
11: News. Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Proseguono con grande difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub-italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Vavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Guadagnino.
15: Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla Safari Boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
16: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone, la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti, ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Somaca, il marito della professoressa Monica Montefalcone, ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
15: E veniamo alla politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giachetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella Commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente. Il presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
16: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma sarebbe incontrando diverse difficoltà diplomatiche.
15: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
16: Ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne maliano Bakary Sako, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
15: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A, interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca, al suo primo derby della capitale. Davide Massa arbitrerà Juventus e Fiorentina, Simone Sozza Genoa Milan, mentre Francesco Fornò seguirà Pisa Napoli. Al termine di Inter Verona, i nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
11: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina: entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare, a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani, in omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev, il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri, a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero dei subitaliani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la Procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ora il nostro approfondimento su welfare.
12: INPS, insieme sempre.
13: Assegno unico e universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico sull'AUU dell'INPS, i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026 sono 6.005.876 per un totale di 9.473.036 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta sui 171 euro e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 228 euro per la classe di ISEE minima, 17.468,51 euro per il 2026. La mattina a scuola, il pomeriggio al lavoro con regolare contratto è la novità dell'apprendistato duale che debutterà il prossimo anno scolastico in via sperimentale negli istituti tecnici e professionali della Puglia. Duale perché integra 2 percorsi, formazione e lavoro, 2 luoghi di apprendimento e 2 strategie formative, teoria e pratica. Grazie al progetto Scuola per il Lavoro, nato dalla sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico, l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ARPAL, gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso scolastico potranno lavorare con un regolare contratto di apprendistato, percepiranno uno stipendio e alla fine del percorso scolastico conseguiranno il diploma. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il legame tra scuola e lavoro non può più essere considerato un semplice percorso complementare della formazione. Oggi rappresenta una priorità strategica per ridurre la distanza, ha concluso Fava, tra le competenze costruite nei percorsi educativi e i bisogni concreti del sistema produttivo. L'INPS ricorda le informazioni e le date per ottenere gli interventi erogati dopo gli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia. Entro il 31 maggio 2026 i datori di lavoro devono presentare la domanda per l'ammortizzatore sociale unico destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali. Le domande si presentano sul sito www.inps.it nella sezione accesso ai servizi per aziende consulenti, selezionando la voce CIG e fondi di solidarietà, utilizzando la procedura Omnia per i lavoratori non agricoli e CISO a web per gli agricoli. Per i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto bloccata la propria attività c'è tempo fino al 20 giugno 2026 per presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. In questo caso l'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni per un massimo complessivo di 3.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
11: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. Il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive. L'operazione di recupero dei subitaliani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione. Facevano parte anche altri 20 italiani. Sono provati, ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la Procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
10: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Italiani morti alle Maldive. Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani deceduti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
8: Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari che ha consegnato l'audio alla procura, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano.
9: Un giovane residente ad Alghero è stato arrestato nelle scorse ore con la grave accusa di violenza sessuale su più donne, tra cui una minorenne, dopo un'indagine congiunta di polizia e carabinieri coordinata dalla Procura di Sassari per far luce su una serie di aggressioni sessuali in strada ai danni di giovani passanti e turiste avvenute negli ultimi mesi. Nei confronti dell'indagato e su richiesta dei PM, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.
8: Paolo Bellini, l'ex avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Nel testo sostiene tra l'altro che contro di lui ci sarebbe un complotto politico, mediatico e giudiziario.
9: Gli esteri. Dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Raghci il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
8: MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce è Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupiscono Bagnaia e Martin. Pecco è 13esimo, mentre lo spagnolo è addirittura 17esimo. Entrambi dunque dovranno passare per una sessione in più di qualifiche.
9: Ed è tutto, a più tardi.
5: GR News.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via via.
17: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next.
18: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 18 e 36 minuti.
5: News.
15: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Proseguono con grande difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Vavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla safari boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
16: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone e la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Sommacal, marito della professoressa Monica Montefalcone, ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
15: E veniamo alla politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giachetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella Commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente. Il presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
16: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma sarebbe incontrando diverse difficoltà diplomatiche.
15: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
16: Ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne maliano Bakary Sako, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Anche gli altri 3 minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
15: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A, interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca, al suo primo derby della capitale. Davide Massa arbitrerà Juventus e Fiorentina, Simone Sozza Genoa Milan, mentre Francesco Fornò seguirà Pisa Napoli. Al termine di Inter Verona, i nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
11: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. E il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di subitaliani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 18 e 42 minuti.
5: News.
11: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan.

0: vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev e il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo. Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani in omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev e il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ora il nostro approfondimento su welfare.
2: INPS, insieme sempre.
3: Assegno unico e universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico sull'AUU dell'INPS, i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026 sono 6.005.876 per un totale di 9.473.036 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta sui 171 euro e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 228 euro per la classe di ISEE minima, 17.468,51 euro per il 2026. La mattina a scuola, il pomeriggio al lavoro con regolazione.

0: Contratto è la novità dell'apprendistato duale che debutterà il prossimo anno scolastico in via sperimentale negli istituti tecnici e professionali della Puglia. Duale perché integra due percorsi, formazione e lavoro, due luoghi di apprendimento e due strategie formative, teoria e pratica. Grazie al progetto Scuola per il Lavoro, nato dalla sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico, l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ARPAL, gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso scolastico potranno lavorare con un regolare contratto di apprendistato, percepiranno uno stipendio e alla fine del percorso scolastico conseguiranno il diploma. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il legame tra scuola e lavoro non può più essere considerato un semplice percorso complementare della formazione. Oggi rappresenta una priorità strategica per ridurre la distanza, ha concluso Fava, tra le competenze costruite nei percorsi educativi e i bisogni concreti del sistema produttivo. L'INPS ricorda le informazioni e le date per ottenere gli interventi erogati dopo gli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia. Entro il 31 maggio 2026 i datori di lavoro devono presentare la domanda per l'ammortizzatore sociale unico destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali. Le domande si presentano sul sito www.inps.it nella sezione accesso ai servizi per aziende consulenti, selezionando la voce CIG e fondi di solidarietà, utilizzando la procedura Omnia per i lavoratori non agricoli e CISO a web per gli agricoli. Per i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto bloccata la propria attività c'è tempo fino al 20 giugno 2026 per presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. In questo caso l'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni per un massimo complessivo di 3.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale con circa 1,8 miliardi di euro in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60% e giovane con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che di fatto consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 18 e 54 minuti.
2: News.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
2: L'economia.
5: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York. Il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica. I dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel rapporto congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Il contesto globale è molto difficile, le condizioni finanziarie si fanno più restrittive e i flussi commerciali rallentano, l'analisi del ministro Giorgetti, che rilancia la linea della prudenza sui conti pubblici. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
6: Il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del ministro dell'economia. Poi lo scopriremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
5: Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: News.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca di corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
2: L'economia.
5: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York, il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas, salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rilevalista, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel rapporto congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: GR News.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
2: News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS. Mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle catastrofi cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
8: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
9: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
8: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
9: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev, di 24 morti, tra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio d'Europa, insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione, hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina, incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
8: Il calcio: la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre 4 partite che riguardano la zona Champions: Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furno il Fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
9: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento, con diminuzione dei fenomeni ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport. Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis. La giornata di oggi, venerdì 15 maggio, agli internazionali BNL d'Italia è dedicata alle semifinali maschili, con in campo prima Darderi e poi Sinner, ma il programma degli organizzatori ha subito modifiche a causa del maltempo. Alle 18 è ripartita la semifinale tra Darderi e Ruud, che si era fermata sul 4-1 nel primo set per il norvegese. Nel frattempo Simone Bolelli e Andrea Vavassori strappano il pass per le semifinali di doppio degli internazionali d'Italia. Gli azzurri vincono in due set 7-5-7-6 contro Elio Vara Patten, primi del seeding. Sabato affronteranno la coppia vincente della sfida tra Harrison Skupski e Arevalo Pavic. Passiamo al calcio. Il rapporto personale fra le parti è solido, la stima tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte resta profonda, ma il vertice della prossima settimana, da dentro o fuori, sarà una situazione in cui il numero uno del club esporrà il suo nuovo piano di dimensionamento della società, tradotto ringiovanimento della rosa. Il Napoli ha l'età media di 28 anni più vecchia della Serie A e riduzione del monte ingaggi attualmente di 110 milioni, il terzo più alto del campionato. Ultima gara casalinga stagionale per il Genoa, che domenica alle 12 accoglierà un Milan con diverse assenze alla ricerca di punti Champions. Sono una potenza del calcio mondiale, sono stati secondi per quasi tutto il campionato, hanno giocatori di livello mondiale, quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale, ha detto il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi all'antivigilia. Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti, ma di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. E proprio Gerry Cardinale si definisce uomo di fatti e non parole, ma l'attuale situazione del Milan, col rischio che la qualificazione in Champions League scivoli via, lo costringe a prendere posizione, come ammette lui stesso. In questo momento è giusto dare un messaggio chiaro: fin qui squadra e allenatore hanno fatto un buon lavoro, fino al match con la Lazio eravamo in corsa per lo scudetto, ma nelle ultime 5 partite stiamo gettando al vento la stagione. So che nello sport succede, ma non mi fa stare meglio, sono deluso, ma vinciamo le ultime 2 partite. In chiusura la MotoGP e Pedro Acosta il migliore nelle prequalifiche di Barcellona. Il pilota KTM ha preceduto Alex Marquez e Binder, settimo il leader del mondiale Bezzecchi, Bagnaia 12esimo, Ogura 13esimo e Martin 17esimo. Sono 3 piloti che dovranno passare dal Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 pass disponibili per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e sprint race alle 15, domenica gara lunga alle 14. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 9 minuti.
2: News.
11: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono con grande difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Vavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla safari boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
12: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone, la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti, ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Sommacal, marito della professoressa Monica Montefalcone, ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
11: E vediamo la politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giachetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella Commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente. Il presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
12: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma starebbe incontrando diverse difficoltà diplomatiche.
11: La cronaca: la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
12: Ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne Maliano Bakari Sacco, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Ha anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
11: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A, interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca al suo primo derby della capitale. Davide Massa arbitrerà Juventus e Fiorentina, Simone Sozza Genoa-Milan, mentre Francesco Forno seguirà Pisa-Napoli. Al termine di Inter-Verona, nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare, a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comunità. Posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani in omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. Il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub-italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la Procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ora il nostro approfondimento su welfare.
13: INPS, insieme sempre.
0: Assegno unico e universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico sull'AUU dell'INPS, i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026 sono 6.005.876, per un totale di 9.473.036 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta sui 171 euro e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 228 euro per la classe di ISEE minima, 17.468,51 euro per il 2026. La mattina a scuola, il pomeriggio al lavoro con regolare contratto è la novità dell'apprendistato duale che debutterà il prossimo anno scolastico in via sperimentale negli istituti tecnici e professionali della Puglia. Duale perché integra 2 percorsi, formazione e lavoro, 2 luoghi di apprendimento e 2 strategie formative, teoria e pratica. Grazie al progetto Scuola per il Lavoro, nato dalla sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico, l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ARPAL, gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso percorso scolastico potranno lavorare con un regolare contratto di apprendistato, percepiranno uno stipendio e alla fine del percorso scolastico conseguiranno il diploma. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il legame tra scuola e lavoro non può più essere considerato un semplice percorso complementare della formazione. Oggi rappresenta una priorità strategica per ridurre la distanza, ha concluso Fava, tra le competenze costruite nei percorsi educativi e i bisogni concreti del sistema produttivo. L'INPS ricorda le informazioni e le date per ottenere gli interventi erogati dopo gli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia. Entro il 31 maggio 2026 i datori di lavoro devono presentare la domanda per l'ammortizzatore sociale unico destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali. Le domande si presentano sul sito www.inps.it nella sezione Accesso ai servizi per aziende consulenti, selezionando la voce CIG e fondi di solidarietà, utilizzando la procedura Omnia per i lavoratori non agricoli e CISOA Web per gli agricoli. Per i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto bloccata la propria attività, c'è tempo fino al 20 giugno 2026 per presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. In questo caso l'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni per un massimo complessivo di 3.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale con circa 1,8 miliardi di euro in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3% toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60% e giovane con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che, di fatto, consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 19 e 22 minuti.
5: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. E il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di subitaliani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport. Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, la giornata di oggi venerdì 15 maggio agli internazionali BNL d'Italia è dedicata alle semifinali maschili con in campo prima Darderi e poi Sinner, ma il programma degli organizzatori ha subito modifiche a causa del maltempo. Alle 18 è ripartita la semifinale tra Darderi e Ruud, che si era fermata sul 4-1 nel primo set per il norvegese. Nel frattempo Simone Bolelli e Andrea Vavassori strappano il pass per le semifinali di doppio degli internazionali d'Italia. Gli azzurri vincono in 2 set 7-5-7-6 contro Elio Vara Patten, primi del seeding. Sabato affronteranno la coppia vincente della sfida tra Harrison Skupski e Arevalo Pavic. Passiamo al calcio. Il rapporto personale fra le parti è solido, la stima tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte resta profonda, ma il vertice della prossima settimana, da dentro o fuori, sarà una situazione in cui il numero uno del club esporrà il suo nuovo piano di dimensionamento della società, tradotto ringiovanimento della rosa. Il Napoli ha l'età media di 28 anni più vecchia della Serie A e riduzione del monte ingaggi attualmente di 110 milioni, il terzo più alto del campionato. Ultima gara casalinga stagionale per il Genoa, che domenica alle 12 accoglierà un Milan con diverse assenze alla ricerca di punti Champions. Sono una potenza del calcio mondiale, sono stati secondi per quasi tutto il campionato, hanno giocatori di livello mondiale, quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale, ha detto il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi all'antivigilia. Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti, ma di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. E proprio Gerry Cardinale si definisce uomo di fatti e non parole, ma l'attuale situazione del Milan, col rischio che la qualificazione in Champions League scivoli via, lo costringe a prendere posizione, come ammette lui stesso. In questo momento è giusto dare un messaggio chiaro: fin qui squadra e allenatore hanno fatto un buon lavoro, fino al match con la Lazio eravamo in corsa per lo scudetto, ma nelle ultime 5 partite stiamo gettando al vento la stagione. So che nello sport succede, ma non mi fa stare meglio, sono deluso, ma vinciamo le ultime 2 partite. In chiusura la MotoGP e Pedro Acosta il migliore nelle prequalifiche di Barcellona. Il pilota KTM ha preceduto Alex Marquez e Binder, settimo il leader del mondiale Bezzecchi, Bagnaia 12esimo, Ogura 13esimo e Martin 17esimo. Sono 3 piloti che dovranno passare dal Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 pass disponibili per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e sprint race alle 15, domenica gara lunga alle 14. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
5: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub-italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
14: L'economia.
5: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York, il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas, salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione, in aprile rialza la testa l'indice nazionale rilevalista, che registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel rapporto congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Il contesto globale è molto difficile, le condizioni finanziarie si fanno più restrittive e i flussi commerciali rallentano, l'analisi del ministro Giorgetti, che rilancia la linea della prudenza sui conti pubblici. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
6: Il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del ministro dell'economia. Poi lo scopriremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina e vedremo se governo riuscirà ad prolungarlo ulteriormente oppure farlo finire.
5: Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda, lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
10: L'economia.
5: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York, il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas, salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rilevalista, che registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7 su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3, quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel report congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda, lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News.
4: Sono le 19 e 36 minuti.
2: News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS. Mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
8: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
9: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
8: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
9: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, tra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio d'Europa insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
8: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre 4 partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furno il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
9: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
17: Viabilità. In A7 ancora code per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Per un incidente sul tratto iniziale della A1 ci sono code tra San Giuliano e la barriera di Melegnano verso Napoli. Code inoltre in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la A1 e nord da Monza verso Sesto. In A1 code tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. In Umbria code sulla statale 3 bis e 45 tra Montebello e Ponte Nuovo verso Terni. A Roma code per un incidente sul grande raccordo anulare in esterna da Laurentina a San Giovanni, code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni, code inoltre sulla Anagnina in uscita dal raccordo verso Grotta Ferrata. A Napoli ancora code in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino a Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Sant'Antimo in ambo i sensi. Più a sud traffico congestionato a Salerno al nodo di Fratte, code in A2 da San Mango Piemonte a Baronissi verso Fisciano e da Baronissi a Fratte nella direzione opposta, code anche in A3 da Fratte verso Salerno Centro e sulla tangenziale di Salerno da Pastena verso Fratte.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: sport.
8: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, la giornata di oggi venerdì 15 maggio agli internazionali BNL d'Italia è dedicata alle semifinali maschili con in campo prima Darderi e poi Sinner, ma il programma degli organizzatori ha subito modifiche a causa del maltempo. Alle 18 è ripartita la semifinale tra Darderi e Ruud, che si era fermata sul 4-1 nel primo set per il norvegese. Nel frattempo Simone Bolelli e Andrea Vavassori strappano il pass per le semifinali di doppio degli internazionali d'Italia. Gli azzurri vincono in due set 7-5-7-6 contro Eliovara Patten, primi del seeding. Sabato affronteranno la coppia vincente della sfida tra Harrison Skupski e Arevalo Pavic. Passiamo al calcio. Il rapporto personale fra le parti è solido, la stima tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte resta profonda, ma il vertice della prossima settimana, da dentro o fuori, sarà una situazione in cui il numero uno del club esporrà il suo nuovo piano di dimensionamento della società, tradotto ringiovanimento della rosa. Il Napoli ha l'età media di 28 anni più vecchia della Serie A e riduzione del monte ingaggi attualmente di 110 milioni, il terzo più alto del campionato. Ultima gara casalinga stagionale per il Genoa, che domenica alle 12 accoglierà un Milan con diverse assenze alla ricerca di punti Champions. Sono una potenza del calcio mondiale, sono stati secondi per quasi tutto il campionato, hanno giocatori di livello mondiale, quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale, ha detto il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi all'antivigilia. Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti, ma di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. E proprio Gerry Cardinale si definisce uomo di fatti e non parole, ma l'attuale situazione del Milan, col rischio che la qualificazione in Champions League scivoli via, lo costringe a prendere posizione, come ammette lui stesso. In questo momento è giusto dare un messaggio chiaro: fin qui squadra e allenatore hanno fatto un buon lavoro, fino al match con la Lazio eravamo in corsa per lo scudetto, ma nelle ultime 5 partite stiamo gettando al vento la stagione. So che nello sport succede, ma non mi fa stare meglio, sono deluso, ma vinciamo le ultime 2 partite. In chiusura la MotoGP e Pedro Acosta il migliore nelle prequalifiche di Barcellona. Il pilota KTM ha preceduto Alex Marquez e Binder, settimo e leader del mondiale Bezzecchi, Bagnaia 12esimo, Ogura 13esimo e Martin 17esimo. Sono 3 piloti che dovranno passare dal Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 pass disponibili per il Q2. Qualifiche sabato alle 10.50 e sprint race alle 15, domenica gara lunga alle 14. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Vavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla safari boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
1: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone e la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Sommacal, marito della professoressa Monica Montefalcone, ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
0: E vediamo la politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giachetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella Commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente. Il presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
1: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma sarebbe incontrando diverse difficoltà diplomatiche.
0: La cronaca: la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
1: Ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne Maliano Bakari Sacco, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A, interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca, al suo primo derby della capitale. Davide Massa arbitrerà Juventus e Fiorentina, Simone Sozza Genoa-Milan, mentre Francesco Forno seguirà Pisa-Napoli. Al termine di Inter-Verona, i nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità. In A7 ancora code per lavori tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Per un incidente sul tratto iniziale della 1 ci sono code tra San Giuliano e la barriera di Melegnano verso Napoli. Code inoltre in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 e nord da Monza verso Sesto. In A1 code tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. In Umbria code sulla statale 3bis e 45 tra Montebello e Ponte Nuovo verso Terni. A Roma code per un incidente sul grande raccordo anulare in esterna da Laurentina a San Giovanni. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Code inoltre sulla Anagnina in uscita dal raccordo verso Grotta Ferrata. A Napoli ancora code in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino a Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Sant'Antimo in ambo i sensi. Più a sud traffico congestionato a Salerno al nodo di Fratte. Code in A2 da San Mango Piemonte a Baronissi verso Fisciano e da Baronissi a Fratte nella direzione opposta. Code anche in A3 da Fratte verso Salerno Centro e sulla tangenziale di Salerno da Pastena verso Fratte.
3: meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tende

0: Senza lento miglioramento, con diminuzione dei fenomeni ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisili. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. Il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub-italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ora il nostro approfondimento su welfare.
2: INPS, insieme sempre.
3: Assegno unico e universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico sull'AUU dell'INPS, i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026 sono 6.005.876 per un totale di 9.473.036 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta sui 171 euro e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 228 euro per la classe di ISEE minima, 17.468,51 euro per il 2026. La mattina a scuola, il pomeriggio al lavoro con regolare contratto è la novità dell'apprendistato duale che debutterà il prossimo anno scolastico in via sperimentale negli istituti tecnici e professionali della Puglia. Duale perché integra 2 percorsi, formazione e lavoro, 2 luoghi di apprendimento e 2 strategie formative, teoria e pratica. Grazie al progetto Scuola per il Lavoro, nato dalla sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico, l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ARPAL, gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso scolastico potranno lavorare con un regolare contratto di apprendistato, percepiranno uno stipendio e alla fine del percorso scolastico conseguiranno il diploma. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il legame tra scuola e lavoro non può più essere considerato un semplice percorso complementare della formazione. Oggi rappresenta una priorità strategica per ridurre la distanza, ha concluso Fava, tra le competenze costruite nei percorsi educativi e i bisogni concreti del sistema produttivo. L'INPS ricorda le informazioni e le date per ottenere gli interventi erogati dopo gli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia. Entro il 31 maggio 2026 i datori di lavoro devono presentare la domanda per l'ammortizzatore sociale unico destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali. Le domande si presentano sul sito www.inps.it nella sezione accesso accesso ai servizi per aziende consulenti selezionando la voce CIG e fondi di solidarietà, utilizzando la procedura Omnia per i lavoratori non agricoli e CISO a web per gli agricoli. Per i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto bloccata la propria attività c'è tempo fino al 20 giugno 2026 per presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. In questo caso l'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni per un massimo complessivo di 3.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
5: Buon venerdì 15 maggio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, il costruttore di automobili cinese BYD starebbe discutendo con Stellantis e altri produttori europei la possibilità di rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. E le trattative riguarderebbero anche impianti situati in Italia. Inoltre, l'azienda cinese preferirebbe gestire direttamente i siti produttivi piuttosto che attraverso società miste. L'interesse di BYD arriva mentre il gruppo sta sviluppando la sua espansione a livello internazionale, Europa compresa, sostenuto dalla ripresa della domanda di veicoli elettrici dopo l'aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi medio orientale. La notizia diffusa da Bloomberg segue di pochi giorni l'annuncio di una collaborazione tra Stellantis e la compagnia cinese Leap Motor proprio per avviare produzione automobilistica congiunta nel vecchio continente. Nel 2025, dopo una crescita costante registrata negli ultimi anni, il mercato dei videogiochi è entrato in Italia in una fase di consolidamento, caratterizzata dalla trasformazione delle modalità di consumo. Gli italiani giocano infatti di più e in modo diverso, con un prevalente ricorso a modelli digitali, mobile e servizi in abbonamento. A rivelarlo è il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per conto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria del videogioco. Lo scorso anno il mercato italiano dei videogiochi ha raggiunto il valore di circa 2,4 miliardi di euro circa, in lieve diminuzione, cioè meno 1% rispetto al 2024. A trainare i ricavi sono stati i contenuti software, che hanno rappresentato il 77% del totale con circa 1,8 miliardi di euro, in calo dell'1%. Il comparto hardware ha invece mostrato dinamiche differenziate, con le console aumentate del 3%, toccando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori sono calati del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni e costituiscono un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Più in dettaglio, il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali per gli uomini, mentre oltrepassa di poco le 5 ore per le donne. Le punte massime si rilevano poi in particolare tra gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, che trascorrono sui videogiochi fino a 15 ore settimanali. In generale, la platea dei giocatori si conferma soprattutto maschile, con una quota del 60% e giovane con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. La rottamazione quinques è stata estesa anche alle regioni e agli enti locali. Sarà pertanto offerta ai contribuenti la possibilità di sanare anche le multe stradali non pagate, ma solo limitatamente agli interessi e agli aggi dovuti. A stabilirlo è un emendamento appena approvato al decreto fiscale che di fatto consente la rottamazione sui debiti tributari e non del periodo che va dal 1 gennaio 2000 al dicembre 2023, anche per gli enti territoriali. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 19 e 58 minuti.
2: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare, a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. Il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri, a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub-italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione. Facevano parte anche altri 20 italiani. Sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: GR News.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 20 ed un minuto.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto a Pechino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in visita di Stato in Cina. Durante il colloquio Xi ha osservato che gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superano le divergenze e che le due parti dovrebbero essere partner, non avversari, e fare del 2026 un anno storico in grado di aprire un nuovo capitolo nei rapporti sino-americani. Secondo il leader cinese, entrambe le parti hanno concordato di definire la costruzione di una relazione di stabilità strategica costruttiva come nuovo orientamento dei rapporti bilaterali, precisando che si tratta di una stabilità basata sulla cooperazione, caratterizzata da competizione moderata, in cui le divergenze rimangono sotto controllo e la pace appare realizzabile. Il leader cinese ha poi rilevato che i legami economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti sono di natura reciprocamente vantaggiosa, ricordando che il giorno precedente i team delle due parti hanno tenuto consultazioni e raggiunto risultati nel complesso equilibrati e positivi. Xi ha poi ribadito che la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni bilaterali. Se gestita correttamente, le relazioni sino-americane godranno di una stabilità generale. In caso contrario, i due paesi andranno incontro a scontri e persino a conflitti, mettendo così a grave rischio l'intero rapporto. Il leader cinese ha spiegato che l'indipendenza di Taiwan e la pace nello stretto sono inconciliabili come il fuoco e l'acqua, e che salvaguardare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan rappresenta il più grande denominatore comune tra Cina e USA. Dal canto suo, Trump ha espresso la volontà di rafforzare la comunicazione e la cooperazione, risolvere adeguatamente le divergenze, costruire le migliori relazioni bilaterali nella storia e creare un futuro ancora più promettente. Il presidente USA ha inoltre presentato gli imprenditori della sua delegazione, definendoli rappresentanti di spicco del mondo imprenditoriale statunitense, dichiarando che li incoraggia vivamente ad ampliare la cooperazione con la Cina. I due leader hanno inoltre proceduto ad uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali internazionali e regionali, tra cui la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la situazione nella penisola coreana. Concluso il colloquio, Xi e Trump hanno effettuato insieme una visita al Tempio del Cielo. Il 12 maggio Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping e inviata speciale dell'UNESCO per il progresso dell'istruzione delle ragazze e delle donne, ha incontrato a Pechino Khaled El-Enani, nuovo direttore generale dell'UNESCO. Durante l'incontro Peng Liyuan si è congratulata con lui per l'elezione e ha espresso apprezzamento per l'importante ruolo svolto dall'UNESCO nello sviluppo globale dell'istruzione femminile. Ha poi illustrato i risultati conseguiti dalla Cina in questo campo e ribadito il proprio impegno a continuare a svolgere il ruolo di inviata speciale, rafforzando la cooperazione con l'UNESCO per promuovere lo sviluppo globale dell'istruzione di donne e ragazze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
9: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine.
1: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijana, a sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
10: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberto Ulisse, direttore esecutivo di Uamunet.
11: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita 4 artisti, una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
10: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
12: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale, dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
10: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace e il clima della nuova edizione.
1: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, due maggiorenni e quattro minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti, alla vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddie Merckx. In ritardo, oltre un minuto, il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
13: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddie Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul Marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, ma ho imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
1: Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 20 e 15 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Riprenderanno domani le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Uno è già stato recuperato nelle scorse ore. Si tratta del corpo del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. L'operazione resta ad alto rischio e vede impegnati sommozzatori specializzati, imbarcazioni e supporto aereo. A complicare il quadro pesano le avverse condizioni meteorologiche nella zona. Antivirus: è stata completata con successo l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ho detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. L'OMS ribadisce che il rischio derivante da questo evento per la popolazione mondiale è basso e continuerà a fornire aggiornamenti quando necessario. Vladimir Putin si recherà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, pochi giorni dopo lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, dando conto di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino sarà di un solo giorno, come tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. Interrotto l'occupazione alla Camera, Roberto Giachetti, il deputato di Italia Viva, che questa mattina sarà incatenato in aula per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai. Dopo il gesto di Giachetti, la presidente della commissione di vigilanza, Barbara Floridi, ha deciso di convocare la commissione per mercoledì 27 maggio. Giachetti, che da 12 giorni era in sciopero della fame, all'inizio della protesta aveva annunciato l'inizio anche dello sciopero della sete. Lo sport e il tennis: finisce in semifinale la corsa di Luciano Darderi a Roma, battuto con un doppio 6-1 da Casper Ruud, che è anche il primo finalista nel tabellone maschile del Foro Italico. Attesa ora per Jannik Sinner, che sfida il russo Medvedev per l'altro posto in finale. Da monitorare la situazione maltempo che potrebbe complicare i piani dei giocatori. Il ciclismo: Giro d'Italia, il danese Jonas Vingegaard della Visma ha vinto la 7ª tappa alla Formia Blockhaus di 244 km. Vingegaard attaccato a metà della dura salita finale, staccando l'austriaco Felix Gall secondo e l'italiano Giulio Pellizzari giunto quarto. La maglia rosa resta al portoghese Eulalio. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento, con diminuzione dei fenomeni ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 20 e 22 minuti.
1: News. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono con grande difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Vavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Odenin e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla Safari Boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
2: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone, la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti, ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Sommacal, marito della professoressa Monica Montefalcone, ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra e sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
1: E veniamo alla politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giachetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella Commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente. Il presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
2: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma starebbe incontrando diverse difficoltà diplomatiche.
1: La cronaca, la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
2: Ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne Maliano Baccari Sacco, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca al suo primo derby della capitale. Davide Massa arbitrerà Juventus-Fiorentina, Simone Sozza Genoa-Milan, mentre Francesco Forno seguirà Pisa-Napoli. Al termine di Inter-Verona, i nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 26 minuti.
5: News.
6: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
7: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine.
6: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rizhan, a sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales, fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberto Ulisse, direttore esecutivo di Uamunet.
9: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita 4 artisti, una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
8: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
10: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale, dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
8: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace è il claim della nuova edizione.
6: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti, alla vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddy Merckx. In ritardo oltre un minuto il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
5: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddie Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, ma ho imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
6: Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento, con diminuzione dei fenomeni ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 20 e 38 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Riprenderanno domani le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Uno è già stato recuperato nelle scorse ore. Si tratta del corpo del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone, come trapelato in un primo momento. L'operazione resta ad alto rischio e vede impegnati sommozzatori specializzati, imbarcazioni e supporto aereo. A complicare il quadro pesano le avverse condizioni meteorologiche nella zona. Antivirus. È stata completata con successo l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ho detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. L'OMS ribadisce che il rischio derivante da questo evento per la popolazione mondiale è basso e continuerà a fornire aggiornamenti quando necessario. Vladimir Putin si recherà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, pochi giorni dopo lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, dando conto di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino sarà di un solo giorno come tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. Interrotto l'occupazione alla Camera, Roberto Giachetti, il deputato di Italia Viva, che questa mattina sarà incatenato in aula per protestare contro lo stallo in vigilanza Rai. Dopo il gesto di Giachetti, la presidente della commissione di vigilanza, Barbara Floridi, ha deciso di convocare la commissione per mercoledì 27 maggio. Giachetti, che da 12 giorni era in sciopero della fame, all'inizio della protesta aveva annunciato l'inizio anche dello sciopero della sete. Lo sport e il tennis. Finisce in semifinale la corsa di Luciano Darderi a Roma, battuto con un doppio 6-1 da Casper Ruud, che è anche il primo finalista nel tabellone maschile del Foro Italico. Attesa ora per Jannik Sinner, che sfida il russo Medvedev per l'altro posto in finale. Da monitorare la situazione maltempo che potrebbe complicare i piani dei giocatori. Il ciclismo, Giro d'Italia, il danese Jonas Vingegaard della Visma ha vinto la settima tappa alla Formia Blockhaus di 244 km. Vingegaard attaccato a metà della dura salita finale, staccando l'austriaco Felix Gall secondo e l'italiano Giulio Pellizzari giunto quarto. La maglia rosa resta al portoghese Eulalio. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento, con diminuzione dei fenomeni ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Can we make a start?
1: Sono le 20 e 45 minuti.
2: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono con grande difficoltà le operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Le condizioni meteo nell'atollo di Vavu continuano infatti a complicare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea a circa 60 metri di profondità dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo della professoressa Monica Montefalcone. Con lei hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Odenin e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Sulla Safari Boat Duke of York restano ancora una ventina di italiani in attesa di poter rientrare a Malé. Intanto la Farnesina ha avviato verifiche sui permessi e sui requisiti necessari per questo tipo di immersioni non turistiche.
3: Un testimone presente sulla barca ha raccontato che al momento dell'immersione le condizioni del mare erano buone, la visibilità ottima. Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto in quegli antri, ha spiegato uno dei presenti, ancora sotto shock per la tragedia. Anche Carlo Sommacal, marito della professoressa Monica Montefalcone, ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea, definendola tra le migliori sulla faccia della terra e sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o gli altri partecipanti all'escursione.
2: E veniamo alla politica. Protesta clamorosa alla Camera dei Deputati da parte del parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. Dopo 12 giorni di sciopero della fame, Giachetti si è incatenato in aula contro quello che definisce il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Il deputato ha annunciato anche il passaggio allo sciopero della sete finché non arriverà un impegno pubblico sul ripristino del numero legale nella Commissione. Alla Camera è stato attivato un presidio medico permanente. Il presidente Lorenzo Fontana ha espresso preoccupazione per le condizioni del deputato e ha sollecitato una soluzione istituzionale.
3: Andiamo all'estero. Teheran apre alla possibilità di una mediazione cinese nel conflitto con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l'Iran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la tensione. Le dichiarazioni arrivano dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, durante il quale si è discusso anche della situazione in Iran e del dossier Taiwan. Secondo Teheran, il tentativo di mediazione del Pakistan non è fallito, ma starebbe incontrando diverse difficoltà diplomatiche.
2: La cronaca, la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex magistrato della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e sugli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Nel procedimento risultano coinvolte circa 20 persone, tra cui anche alcuni giornalisti. L'inchiesta riguarda la diffusione di informazioni riservate ottenute attraverso consultazioni non autorizzate dei sistemi informatici investigativi e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia.
3: Ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio del 35enne Maliano Bakary Sacco, ucciso nei giorni scorsi nella città vecchia di Taranto. Davanti al GIP del Tribunale per i minorenni il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, sostenendo di aver agito per difendere i propri amici da una presunta aggressione. Anche gli altri 3 minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non essersi accorti delle coltellate sferrate dal giovane.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, ufficializzate le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A interamente in programma domenica 17 maggio. Il derby tra Roma e Lazio sarà diretto da Fabio Maresca al suo primo derby della capitale. Davide Massa arbitrerà Juventus-Fiorentina, Simone Sozza Genoa-Milan, mentre Francesco Forno seguirà Pisa-Napoli. Al termine di Inter-Verona, i nerazzurri festeggeranno invece con i tifosi la conquista dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni

0: Con i centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento, con diminuzione dei fenomeni ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: News. Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
3: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine.
2: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rizhan, a sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang, dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
4: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales, fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberto Ulisse, direttore esecutivo di Uamunet.
5: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita 4 artisti, una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
4: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
6: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale, dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
4: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace è il claim della nuova edizione.
2: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15 trentenne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, due maggiorenni e quattro minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti, la vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddie Merckx. In ritardo, oltre un minuto, il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
7: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddie Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, Moi imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavé nelle strette vie cittadine.
2: Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
1: Sono le 21 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
9: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto a Pechino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in visita di Stato in Cina. Durante il colloquio Xi ha osservato che gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superano le divergenze e che le due parti dovrebbero essere partner, non avversari, e fare del 2026 un anno storico in grado di aprire un nuovo capitolo nei rapporti sino-americani. Secondo il leader cinese, entrambe le parti hanno concordato di definire la costruzione di una relazione di stabilità strategica costruttiva come nuovo orientamento dei rapporti bilaterali, precisando che si tratta di una stabilità basata sulla cooperazione, caratterizzata da competizione moderata in cui le divergenze rimangono sotto controllo e la pace appare realizzabile. Il leader cinese ha poi rilevato che i legami economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti sono di natura reciprocamente vantaggiosa, ricordando che il giorno precedente i team delle due parti hanno tenuto consultazioni e raggiunto risultati nel complesso equilibrati e positivi. Xi ha poi ribadito che la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni bilaterali. Se gestita correttamente, le relazioni sino-americane godranno di una stabilità generale. In caso contrario, i due paesi andranno incontro a scontri e persino a conflitti, mettendo così a grave rischio l'intero rapporto. Il leader cinese ha spiegato che l'indipendenza di Taiwan e la pace nello stretto sono inconciliabili come il fuoco e l'acqua e che salvaguardare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan rappresenta il più grande denominatore comune tra Cina e USA. Dal canto suo, Trump ha espresso la volontà di rafforzare la comunicazione e la cooperazione, risolvere adeguatamente le divergenze, costruire le migliori relazioni bilaterali nella storia e creare un futuro ancora più promettente. Il presidente USA ha inoltre presentato gli imprenditori della sua delegazione, definendoli rappresentanti di spicco del mondo imprenditoriale statunitense, dichiarando che li incoraggia vivamente ad ampliare la cooperazione con la Cina. I due leader hanno inoltre proceduto ad uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, tra cui la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la situazione nella penisola coreana. Concluso il colloquio, Xi e Trump hanno effettuato insieme una visita al Tempio del Cielo. Il 12 maggio Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping e inviata speciale dell'UNESCO per il progresso dell'istruzione delle ragazze e delle donne, ha incontrato a Pechino Khaled El-Enani, nuovo direttore generale dell'UNESCO. Durante l'incontro Peng Liyuan si è congratulata con lui per l'elezione e ha espresso apprezzamento per l'importante ruolo svolto dall'UNESCO nello sviluppo globale dell'istruzione femminile. Ha poi illustrato i risultati conseguiti dalla Cina in questo campo e ribadito il proprio impegno a continuare a svolgere il ruolo di inviata speciale, rafforzando la cooperazione con l'UNESCO per promuovere lo sviluppo globale dell'istruzione di donne e ragazze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. News.
10: Buonasera dalla redazione. Si cerca di fare chiarezza al giorno dopo la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, mentre le ricerche degli altri corpi riprenderanno domani. La Farnesina rende noto che l'ambasciata d'Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 connazionali che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 deceduti. L'ambasciata ha preso contatto con la Mezzaluna Rossa, che si è offerta di inviare volontari a offrire primo soccorso psicologico per gli italiani ancora a bordo della barca, tra cui non si registrano feriti. Antivirus, è stata completata l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ha detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani. E questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia depositata alla procura massese, nella quale il medico legale non individua una causa predominante del decesso. L'aviazione israeliana ha preso di mira il leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam con un raid aereo a Gaza City. L'hanno dichiarato il premier Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz in una nota congiunta. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal. Un altro funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Lo sport, giornata di semifinali azzurri a Roma, gli internazionali d'Italia col maltempo che sta condizionando il programma. Sul campo centrale del Foro Italico si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. È sfumato invece il sogno di Luciano Darderi di arrivare all'ultimo atto del torneo. Nell'altra semifinale è stato sconfitto con un doppio 6-1 dal norvegese Casper Ruud, che è quindi il primo finalista. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l'accesso alle semifinali di doppio. È tutto, a più tardi.
11: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si cerca di fare chiarezza al giorno dopo la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, mentre le ricerche degli altri corpi riprenderanno domani. La Farnesina rende noto che l'ambasciata di Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 connazionali che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 deceduti. L'ambasciata ha preso contatto con la Mezzaluna Rossa, che si è offerta di inviare volontari e offrire primo soccorso psicologico per gli italiani ancora a bordo della barca, tra cui non si registrano feriti. Antivirus, è stata completata l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ha detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani. E questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia depositata alla procura massese, nella quale il medico legale non individua una causa predominante del decesso. L'aviazione israeliana ha preso di mira il leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam con un raid aereo a Gaza City. L'hanno dichiarato il premier Netanyahu e il ministro della difesa Israele Katz in una nota congiunta. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal. Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Lo sport, giornata di semifinali azzurre a Roma, gli internazionali d'Italia col maltempo che sta condizionando il programma. Sul campo centrale del Foro Italico si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. È sfumato invece il sogno di Luciano Darderi di arrivare all'ultimo atto del torneo. Nell'altra semifinale è stato sconfitto con un doppio 6-1 dal norvegese Casper Ruud, che è quindi il primo finalista. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l'accesso alle semifinali di doppio. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma a tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Si cerca di fare chiarezza al giorno dopo la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, mentre le ricerche degli altri corpi riprenderanno domani. La Farnesina rende noto che l'ambasciata di Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 connazionali che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 deceduti. L'ambasciata ha preso contatto con la Mezzaluna Rossa, che si è offerta di inviare volontari e offrire primo soccorso psicologico per gli italiani ancora a bordo della barca, tra cui non si registrano feriti. Antivirus, è stata completata l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ha detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani. E questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia depositata alla procura massese, nella quale il medico legale non individua una causa predominante del decesso. L'aviazione israeliana ha preso di mira il leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam con un raid aereo a Gaza City. L'hanno dichiarato il premier Netanyahu e il ministro della difesa Israele Katz in una nota congiunta. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal. Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Lo sport, giornata di semifinali azzurre a Roma, gli internazionali d'Italia col maltempo che sta condizionando il programma. Sul campo centrale del Foro Italico si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. È sfumato invece il sogno di Luciano Darderi di arrivare all'ultimo atto del torneo. Nell'altra semifinale è stato sconfitto con un doppio 6-1 dal norvegese Casper Ruud, che è quindi il primo finalista. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l'accesso alle semifinali di doppio. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata a tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 21 e 24 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Si cerca di fare chiarezza al giorno dopo la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, mentre le ricerche degli altri corpi riprenderanno domani. La Farnesina rende noto che l'ambasciata di Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 connazionali che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 deceduti. L'ambasciata ha preso contatto con la Mezzaluna Rossa, che si è offerta di inviare volontari e offrire primo soccorso psicologico per gli italiani ancora a bordo della barca, tra cui non si registrano feriti. Antivirus, è stata completata l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ha detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani. E questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia depositata alla procura massese, nella quale il medico legale non individua una causa predominante del decesso. L'aviazione israeliana ha preso di mira il leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam con un raid aereo a Gaza City. L'hanno dichiarato il premier Netanyahu e il ministro della difesa Israele Katz in una nota congiunta. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal. Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Lo sport, giornata di semifinali azzurri a Roma, gli internazionali d'Italia col maltempo che sta condizionando il programma. Sul campo centrale del Foro Italico si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. È sfumato invece il sogno di Luciano Darderi di arrivare all'ultimo atto del torneo. Nell'altra semifinale è stato sconfitto con un doppio 6-1 dal norvegese Casper Ruud, che è quindi il primo finalista. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l'accesso alle semifinali di doppio. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 21 e 32 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Si cerca di fare chiarezza al giorno dopo la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, mentre le ricerche degli altri corpi riprenderanno domani. La Farnesina rende noto che l'ambasciata di Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 connazionali che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 deceduti. L'ambasciata ha preso contatto con la Mezzaluna Rossa, che si è offerta di inviare volontari a offrire primo soccorso psicologico per gli italiani ancora a bordo della barca, tra cui non si registrano feriti. Antivirus, è stata completata l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ha detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani. E questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia depositata alla procura massese, nella quale il medico legale non individua una causa predominante del decesso. L'aviazione israeliana ha preso di mira il leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam con un raid aereo a Gaza City. L'hanno dichiarato il premier Netanyahu e il ministro della difesa Israele Katz in una nota congiunta. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal. Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Lo sport, giornata di semifinali azzurri a Roma, gli internazionali d'Italia col maltempo che sta condizionando il programma. Sul campo centrale del Foro Italico si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. È sfumato invece il sogno di Luciano Darderi di arrivare all'ultimo atto del torneo. Nell'altra semifinale è stato sconfitto con un doppio 6-1 dal norvegese Casper Ruud, che è quindi il primo finalista. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l'accesso alle semifinali di doppio. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata a tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si cerca di fare chiarezza al giorno dopo la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, mentre le ricerche degli altri corpi riprenderanno domani. La Farnesina rende noto che l'ambasciata di Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 connazionali che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 deceduti. L'ambasciata ha preso contatto con la Mezzaluna Rossa, che si è offerta di inviare volontari a offrire primo soccorso psicologico per gli italiani ancora a bordo della barca, tra cui non si registrano feriti. Antivirus, è stata completata l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ha detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani. E questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia depositata alla procura massese, nella quale il medico legale non individua una causa predominante del decesso. L'aviazione israeliana ha preso di mira il leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam con un raid aereo a Gaza City. L'hanno dichiarato il premier Netanyahu e il ministro della difesa Israele Katz in una nota congiunta. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal. Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Lo sport, giornata di semifinali azzurre a Roma, gli internazionali d'Italia col maltempo che sta condizionando il programma. Sul campo centrale del Foro Italico si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. È sfumato invece il sogno di Luciano Darderi di arrivare all'ultimo atto del torneo. Nell'altra semifinale è stato sconfitto con un doppio 6-1 dal norvegese Casper Ruud, che è quindi il primo finalista. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l'accesso alle semifinali di doppio. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Si cerca di fare chiarezza al giorno dopo la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, mentre le ricerche degli altri corpi riprenderanno domani. La Farnesina rende noto che l'ambasciata d'Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 connazionali che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 deceduti. L'ambasciata ha preso contatto con la Mezzaluna Rossa, che si è offerta di inviare volontari e offrire primo soccorso psicologico per gli italiani ancora a bordo della barca, tra cui non si registrano feriti. Antivirus, è stata completata l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri e della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ha detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani. E questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia depositata alla procura massese, nella quale il medico legale non individua una causa predominante del decesso. L'aviazione israeliana ha preso di mira il leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam con un raid aereo a Gaza City. L'hanno dichiarato il premier Netanyahu e il ministro della difesa Israele Katz in una nota congiunta. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal. Un altro funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Lo sport, giornata di semifinali azzurri a Roma, gli internazionali d'Italia col maltempo che sta condizionando il programma. Sul campo centrale del Foro Italico si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. È sfumato invece il sogno di Luciano Darderi di arrivare all'ultimo atto del torneo. Nell'altra semifinale è stato sconfitto con un doppio 6-1 dal norvegese Casper Ruud, che è quindi il primo finalista. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l'accesso alle semifinali di doppio. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma a tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 54 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Si cerca di fare chiarezza al giorno dopo la tragedia delle Maldive in cui sono morti 5 italiani durante un'immersione. Il primo corpo recuperato sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti, mentre le ricerche degli altri corpi riprenderanno domani. La Farnesina rende noto che l'ambasciata d'Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 connazionali che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 deceduti. L'ambasciata ha preso contatto con la Mezzaluna Rossa, che si è offerta ad inviare volontari a offrire primo soccorso psicologico per gli italiani ancora a bordo della barca, tra cui non si registrano feriti. Antivirus, è stata completata l'operazione di trasferimento da Tenerife dei passeggeri e della nave da crociera Ondius, su cui si è registrato un focolaio. L'ha detto il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus durante un punto stampa da Ginevra. Ad oggi sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità un totale di 10 casi, inclusi 3 decessi, di cui 8 confermati in laboratorio come infezione da virus Andes e 2 casi probabili. Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani. E questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia depositata alla procura massese, nella quale il medico legale non individua una causa predominante del decesso. L'aviazione israeliana ha preso di mira il leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam con un raid aereo a Gaza City. L'hanno dichiarato il premier Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz in una nota congiunta. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal. Un alto funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. Lo sport, giornata di semifinali azzurri a Roma, gli internazionali d'Italia col maltempo che sta condizionando il programma. Sul campo centrale del Foro Italico si gioca la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. È sfumato invece il sogno di Luciano Darderi di arrivare all'ultimo atto del torneo. Nell'altra semifinale è stato sconfitto con un doppio 6-1 dal norvegese Casper Ruud, che è quindi il primo finalista. Intanto Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato l'accesso alle semifinali di doppio. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto a Pechino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in visita di Stato in Cina. Durante il colloquio Xi ha osservato che gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superano le divergenze e che le due parti dovrebbero essere partner, non avversari, e fare del 2026 un anno storico in grado di aprire un nuovo capitolo nei rapporti sino-americani. Secondo il leader cinese, entrambe le parti hanno concordato di definire la costruzione di una relazione di stabilità strategica costruttiva come nuovo orientamento dei rapporti bilaterali, precisando che si tratta di una stabilità basata sulla cooperazione, caratterizzata da competizione moderata, in cui le divergenze rimangono sotto controllo e la pace appare realizzabile. Il leader cinese ha poi rilevato che i legami economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti sono di natura reciprocamente vantaggiosa, ricordando che il giorno precedente i team delle due parti hanno tenuto consultazioni e raggiunto risultati nel complesso equilibrati e positivi. Xi ha poi ribadito che la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni bilaterali. Se gestita correttamente, le relazioni sino-americane godranno di una stabilità generale. In caso contrario, i due paesi andranno incontro a scontri e persino a conflitti, mettendo così a grave rischio l'intero rapporto. Il leader cinese ha spiegato che l'indipendenza di Taiwan e la pace nello stretto sono inconciliabili come il fuoco e l'acqua e che salvaguardare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan rappresenta il più grande denominatore comune tra Cina e USA. Dal canto suo, Trump ha espresso la volontà di rafforzare la comunicazione e la cooperazione, risolvere adeguatamente le divergenze, costruire le migliori relazioni bilaterali nella storia e creare un futuro ancora più promettente. Il presidente USA ha inoltre presentato gli imprenditori della sua delegazione, definendoli rappresentanti di spicco del mondo imprenditoriale statunitense, dichiarando che li incoraggia vivamente ad ampliare la cooperazione con la Cina. I due leader hanno inoltre proceduto ad uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, tra cui la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la situazione nella penisola coreana. Concluso il colloquio, Xi e Trump hanno effettuato insieme una visita al Tempio del Cielo. Il 12 maggio Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping e inviata speciale dell'UNESCO per il progresso dell'istruzione delle ragazze e delle donne, ha incontrato a Pechino Khaled El-Enani, nuovo direttore generale dell'UNESCO. Durante l'incontro Peng Liyuan si è congratulata con lui per l'elezione e ha espresso apprezzamento per l'importante ruolo svolto dall'UNESCO nello sviluppo globale dell'istruzione femminile. Ha poi illustrato i risultati conseguiti dalla Cina in questo campo e ribadito il proprio impegno a continuare a svolgere il ruolo di inviata speciale, rafforzando la cooperazione con l'UNESCO per promuovere lo sviluppo globale dell'istruzione di donne e ragazze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Summacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione ad alto rischio l'ha definita la Maldives National Defense Force. Si ritiene infatti che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi che si sono tenuti a Washington. Donald Trump intanto ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, dopo aver discusso ieri col presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra USA e Teheran. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha però minimizzato. In realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ha detto. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico travolto dal movimento Me Too. L'ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Dopo quella con Leap Motor, Stellantis amplia un'altra alleanza con un costruttore cinese, annunciando un accordo col colosso Dongfeng del valore di €1 miliardi. Obiettivo: produrre nuovi veicoli in Cina da vendere nel paese del dragone e in altri mercati. Restano in difficoltà le fabbriche ex Fiat di Cassino e Mirafiori. L'impianto laziale, dove si producono vetture Alfa, nel primo trimestre ha lavorato appena 17 giorni. Gran parte dei circa 2.100 addetti sono in cassa integrazione. Manca poco all'estate, ma l'Italia si ritrova a fare i conti con un'ampia saccatura di bassa pressione che sta attraversando rapidamente la penisola, lasciandosi alle spalle oltre 130 richieste di soccorso in Friuli Venezia Giulia, mareggiate lungo le coste tirreniche, neve in quota a metà maggio. Sulle Dolomiti il manto bianco ha raggiunto i 45 centimetri a 3.000 metri, mentre sull'Appennino toscano 5 centimetri di neve hanno imbiancato le piste da sci già chiuse da settimane. E per domani la Protezione Civile ha esteso l'allerta su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Summacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione ad alto rischio l'ha definita la Maldives National Defense Force. Si ritiene infatti che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi che si sono tenuti a Washington. Donald Trump intanto ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, dopo aver discusso ieri col presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra USA e Teheran. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha però minimizzato. In realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ha detto. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico travolto dal movimento Me Too. L'ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Dopo quella con Leap Motor, Stellantis amplia un'altra alleanza con un costruttore cinese, annunciando un accordo col colosso Dongfeng del valore di 1 miliardo di euro. Obiettivo: produrre nuovi veicoli in Cina da vendere nel paese del dragone e in altri mercati. Restano in difficoltà le fabbriche ex Fiat di Cassino e Mirafiori. L'impianto laziale, dove si producono vetture Alfa, nel primo trimestre ha lavorato appena 17 giorni. Gran parte dei circa 2.100 addetti sono in cassa integrazione. Manca poco all'estate, ma l'Italia si ritrova a fare i conti con un'ampia saccatura di bassa pressione che sta attraversando rapidamente la penisola, lasciandosi alle spalle oltre 130 richieste di soccorso in Friuli Venezia Giulia, mareggiate lungo le coste tirreniche, neve in quota a metà maggio. Sulle Dolomiti il manto bianco ha raggiunto i 45 centimetri a 3.000 metri, mentre sull'Appennino toscano 5 centimetri di neve hanno imbiancato le piste da sci già chiuse da settimane. E per domani la Protezione Civile ha esteso l'allerta su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Summacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione ad alto rischio l'ha definita la Maldives National Defense Force. Si ritiene infatti che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi che si sono tenuti a Washington. Donald Trump intanto ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, dopo aver discusso ieri col presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra USA e Teheran. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump però ha minimizzato. In realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ha detto. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico travolto dal movimento Me Too. L'ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Dopo quella con Leap Motor, Stellantis amplia un'altra alleanza con un costruttore cinese, annunciando un accordo col colosso Dongfeng del valore di 1 miliardo di euro. Obiettivo: produrre nuovi veicoli in Cina da vendere nel paese del dragone e in altri mercati. Restano in difficoltà le fabbriche ex Fiat di Cassino e Mirafiori. L'impianto laziale, dove si producono vetture Alfa, nel primo trimestre ha lavorato appena 17 giorni. Gran parte dei circa 2.100 addetti sono in cassa integrazione. Manca poco all'estate, ma l'Italia si ritrova a fare i conti con un'ampia saccatura di bassa pressione che sta attraversando rapidamente la penisola, lasciandosi alle spalle oltre 130 richieste di soccorso in Friuli Venezia Giulia, mareggiate lungo le coste tirreniche, neve in quota a metà maggio. Sulle Dolomiti il manto bianco ha raggiunto i 45 centimetri a 3.000 metri, mentre sull'Appennino toscano 5 centimetri di neve hanno imbiancato le piste da sci già chiuse da settimane. E per domani la Protezione Civile ha esteso l'allerta su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 24 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Summacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione ad alto rischio l'ha definita la Maldives National Defense Force. Si ritiene infatti che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi che si sono tenuti a Washington. Donald Trump intanto ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, dopo aver discusso ieri col presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra USA e Teheran. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha però minimizzato. In realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ha detto. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico travolto dal movimento Me Too. L'ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Dopo quella con Leap Motor, Stellantis amplia un'altra alleanza con un costruttore cinese, annunciando un accordo col colosso Dongfeng del valore di 1 miliardo di euro. Obiettivo: produrre nuovi veicoli in Cina da vendere nel paese del dragone e in altri mercati. Restano in difficoltà le fabbriche ex Fiat di Cassino e Mirafiori. L'impianto laziale, dove si producono vetture Alfa, nel primo trimestre ha lavorato appena 17 giorni. Gran parte dei circa 2.100 addetti sono in cassa integrazione. Manca poco all'estate, ma l'Italia si ritrova a fare i conti con un'ampia saccatura di bassa pressione che sta attraversando rapidamente la penisola, lasciandosi alle spalle oltre 130 richieste di soccorso in Friuli Venezia Giulia, mareggiate lungo le coste tirreniche, neve in quota a metà maggio. Sulle Dolomiti il manto bianco ha raggiunto i 45 centimetri a 3.000 metri, mentre sull'Appennino toscano 5 centimetri di neve hanno imbiancato le piste da sci già chiuse da settimane. E per domani la Protezione Civile ha esteso l'allerta su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 22 e 31 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Summacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione ad alto rischio l'ha definita la Maldives National Defense Force. Si ritiene infatti che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi che si sono tenuti a Washington. Donald Trump intanto ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, dopo aver discusso ieri col presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra USA e Teheran. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha però minimizzato. In realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ha detto. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico travolto dal movimento Me Too. L'ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Dopo quella con Leap Motor, Stellantis amplia un'altra alleanza con un costruttore cinese, annunciando un accordo col colosso Dongfeng del valore di €1 miliardi. Obiettivo: produrre nuovi veicoli in Cina da vendere nel paese del dragone e in altri mercati. Restano in difficoltà le fabbriche ex Fiat di Cassino e Mirafiori. L'impianto laziale, dove si producono vetture Alfa, nel primo trimestre ha lavorato appena 17 giorni. Gran parte dei circa 2.100 addetti sono in cassa integrazione. Manca poco all'estate, ma l'Italia si ritrova a fare i conti con un'ampia saccatura di bassa pressione che sta attraversando rapidamente la penisola, lasciandosi alle spalle oltre 130 richieste di soccorso in Friuli Venezia Giulia, mareggiate lungo le coste tirreniche, neve in quota a metà maggio. Sulle Dolomiti il manto bianco ha raggiunto 45 centimetri a 3.000 metri, mentre sull'Appennino toscano 5 centimetri di neve hanno imbiancato le piste da sci già chiuse da settimane. E per domani la Protezione Civile ha esteso l'allerta su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata a tendenza al lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Ti dici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Summacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione ad alto rischio l'ha definita la Maldives National Defense Force. Si ritiene infatti che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi che si sono tenuti a Washington. Donald Trump intanto ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, dopo aver discusso ieri col presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra USA e Teheran. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha però minimizzato. In realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ha detto. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico travolto dal movimento Me Too. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede

0: Nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione ad alto rischio l'ha definita la Maldives National Defense Force. Si ritiene infatti che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi che si sono tenuti a Washington. Donald Trump intanto ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, dopo aver discusso ieri col presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra USA e Teheran. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha però minimizzato. In realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ha detto. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico travolto dal movimento Me Too. L'ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Dopo quella con Leap Motor, Stellantis amplia un'altra alleanza con un costruttore cinese, annunciando un accordo col colosso Dongfeng del valore di €1 miliardo. Obiettivo: produrre nuovi veicoli in Cina da vendere nel paese del dragone e in altri mercati. Restano in difficoltà le fabbriche ex Fiat di Cassino e Mirafiori. L'impianto laziale, dove si producono vetture Alfa, nel primo trimestre ha lavorato appena 17 giorni. Gran parte dei circa 2.100 addetti sono in cassa integrazione. Manca poco all'estate, ma l'Italia si ritrova a fare i conti con un'ampia saccatura di bassa pressione che sta attraversando rapidamente la penisola, lasciandosi alle spalle oltre 130 richieste di soccorso in Friuli Venezia Giulia, mareggiate lungo le coste tirreniche, neve in quota a metà maggio. Sulle Dolomiti il manto bianco ha raggiunto i 45 centimetri a 3.000 metri, mentre sull'Appennino toscano 5 centimetri di neve hanno imbiancato le piste da sci già chiuse da settimane. E per domani la Protezione Civile ha esteso l'allerta su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata a tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 52 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. All'indomani della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione ad alto rischio l'ha definita la Maldives National Defense Force. Si ritiene infatti che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Cessate il fuoco tra Libano e Israele, che sarebbe dovuto scadere domenica, è stato prolungato di altri 45 giorni. Ad annunciare la proroga della tregua è stato il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi che si sono tenuti a Washington. Donald Trump intanto ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo, dopo aver discusso ieri col presidente cinese Xi Jinping proprio sulla guerra tra USA e Teheran. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha però minimizzato. In realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ha detto. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico travolto dal movimento Me Too. L'ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di una aspirante attrice che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Dopo quella con Leap Motor, Stellantis amplia un'altra alleanza con un costruttore cinese, annunciando un accordo col colosso Dongfeng del valore di 1 miliardo di euro. Obiettivo: produrre nuovi veicoli in Cina da vendere nel paese del dragone e in altri mercati. Restano in difficoltà le fabbriche ex Fiat di Cassino e Mirafiori. L'impianto laziale, dove si producono vetture Alfa, nel primo trimestre ha lavorato appena 17 giorni. Gran parte dei circa 2100 addetti sono in cassa integrazione. Manca poco all'estate, ma l'Italia si ritrova a fare i conti con un'ampia saccatura di bassa pressione che sta attraversando rapidamente la penisola, lasciandosi alle spalle oltre 130 richieste di soccorso in Friuli Venezia Giulia, mareggiate lungo le coste tirreniche, neve in quota a metà maggio. Sulle Dolomiti il manto bianco ha raggiunto 45 centimetri a 3000 metri, mentre sull'Appennino toscano 5 centimetri di neve hanno imbiancato le piste da sci già chiuse da settimane. E per domani la Protezione Civile ha esteso l'allerta su Umbria, Campania, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 23.
3: Gli inserti speciali a giornale radio.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto a Pechino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in visita di Stato in Cina. Durante il colloquio Xi ha osservato che gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superano le divergenze e che le due parti dovrebbero essere partner, non avversari, e fare del 2026 un anno storico in grado di aprire un nuovo capitolo nei rapporti sino-americani. Secondo il leader cinese, entrambe le parti hanno concordato di definire la costruzione di una relazione di stabilità strategica costruttiva come nuovo orientamento dei rapporti bilaterali, precisando che si tratta di una stabilità basata sulla cooperazione, caratterizzata da competizione moderata, in cui le divergenze rimangono sotto controllo e la pace appare realizzabile. Il leader cinese ha poi rilevato che i legami economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti sono di natura reciprocamente vantaggiosa, ricordando che il giorno precedente i team delle due parti hanno tenuto consultazioni e raggiunto risultati nel complesso equilibrati e positivi. Xi ha poi ribadito che la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni bilaterali. Se gestita correttamente, le relazioni sino-americane godranno di una stabilità generale. In caso contrario, i due paesi andranno incontro a scontri e persino a conflitti, mettendo così a grave rischio l'intero rapporto. Il leader cinese ha spiegato che l'indipendenza di Taiwan e la pace nello stretto sono inconciliabili come il fuoco e l'acqua e che salvaguardare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan rappresenta il più grande denominatore comune tra Cina e USA. Dal canto suo, Trump ha espresso la volontà di rafforzare la comunicazione e la cooperazione, risolvere adeguatamente le divergenze, costruire le migliori relazioni bilaterali nella storia e creare un futuro ancora più promettente. Il presidente USA ha inoltre presentato gli imprenditori della sua delegazione, definendoli rappresentanti di spicco del mondo imprenditoriale statunitense, dichiarando che li incoraggia vivamente ad ampliare la cooperazione con la Cina. I due leader hanno inoltre proceduto ad uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, tra cui la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la situazione nella penisola coreana. Concluso il colloquio, Xi e Trump hanno effettuato insieme una visita al Tempio del Cielo. Il 12 maggio Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping e inviata speciale dell'UNESCO per il progresso dell'istruzione delle ragazze e delle donne, ha incontrato a Pechino Khaled El-Enani, nuovo direttore generale dell'UNESCO. Durante l'incontro Peng Liyuan si è congratulata con lui per l'elezione e ha espresso apprezzamento per l'importante ruolo svolto dall'UNESCO nello sviluppo globale dell'istruzione femminile. Ha poi illustrato i risultati conseguiti dalla Cina in questo campo e ribadito il proprio impegno a continuare a svolgere il ruolo di inviata speciale, rafforzando la cooperazione con l'UNESCO per promuovere lo sviluppo globale dell'istruzione di donne e ragazze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato, dove viene spiegato che ci sarà una fase politica dei colloqui il 2 e il 3 giugno. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin andrà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, un viaggio che forse non è stato fissato in modo casuale, dato che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta South China Morning Post, secondo cui si tratta di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. Il giorno dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione rischiosa la definisce la Maldives National Defense Force. Si ritiene che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Economia. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, la tripla B con outlook positivo. È quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Nell'ultimo aggiornamento che risale al 30 gennaio, l'agenzia di rating aveva mantenuto invariato il merito di credito, migliorando l'outlook positivo e premiando la resilienza fiscale e la prospettiva di riduzione graduale dell'indebitamento netto, con la stima di un lento trend di calo del debito pubblico nel 2028. Veniamo allo sport. La pioggia ferma la semifinale degli internazionali d'Italia in corso tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Come da previsione, il maltempo è arrivato su Roma quando era in atto il terzo set e al momento dello stop Sinner si trovava in vantaggio. I primi due set si erano chiusi sul 6-2 per Sinner e sul 7-5 per Medvedev. Nel terzo set Sinner era avanti 4-2. Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te Dici, prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 23 e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato, dove viene spiegato che ci sarà una fase politica dei colloqui il 2 e il 3 giugno. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin andrà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, un viaggio che forse non è stato fissato in modo casuale, dato che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, secondo cui si tratta di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. Il giorno dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione rischiosa la definisce la Maldives National Defense Force. Si ritiene che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca e istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Economia. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, la tripla B con outlook positivo. È quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Nell'ultimo aggiornamento che risale al 30 gennaio, l'agenzia di rating aveva mantenuto invariato il merito di credito, migliorando l'outlook positivo e premiando la resilienza fiscale e la prospettiva di riduzione graduale dell'indebitamento netto, con la stima di un lento trend di calo del debito pubblico nel 2028. Veniamo allo sport. La pioggia ferma la semifinale degli internazionali d'Italia in corso tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Come da previsione, il maltempo è arrivato su Roma quando era in atto il terzo set e al momento dello stop Sinner si trovava in vantaggio. I primi due set si erano chiusi sul 6-2 per Sinner e sul 7-5 per Medvedev. Nel terzo set Sinner era avanti 4-2. Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma a tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 28 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato, dove viene spiegato che ci sarà una fase politica dei colloqui il 2 e il 3 giugno. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin andrà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, un viaggio che forse non è stato fissato in modo casuale, dato che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, secondo cui si tratta di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. Il giorno dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di 4 italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione rischiosa la definisce la Maldives National Defense Force. Si ritiene che i 4 connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Economia. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, la tripla B con outlook positivo. È quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Nell'ultimo aggiornamento che risale al 30 gennaio, l'agenzia di rating aveva mantenuto invariato il merito di credito, migliorando l'outlook positivo e premiando la resilienza fiscale e la prospettiva di riduzione graduale dell'indebitamento netto, con la stima di un lento trend di calo del debito pubblico nel 2028. Veniamo allo sport. La pioggia ferma la semifinale degli internazionali d'Italia in corso tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Come da previsione, il maltempo è arrivato su Roma quando era in atto il terzo set e al momento dello stop Sinner si trovava in vantaggio. I primi due set si erano chiusi sul 6-2 per Sinner e sul 7-5 per Medvedev. Nel terzo set Sinner era avanti 4-2. Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 23 e 35 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato, dove viene spiegato che ci sarà una fase politica dei colloqui il 2 e il 3 giugno. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin andrà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, un viaggio che forse non è stato fissato in modo casuale, dato che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, secondo cui si tratta di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. Il giorno dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di quattro italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione rischiosa la definisce la Maldives National Defense Force. Si ritiene che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Economia. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, la BBB con outlook positivo. È quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Nell'ultimo aggiornamento che risale al 30 gennaio, l'agenzia di rating aveva mantenuto invariato il merito di credito, migliorando l'outlook positivo e premiando la resilienza fiscale e la prospettiva di riduzione graduale dell'indebitamento netto, con la stima di un lento trend di calo del debito pubblico nel 2028. Veniamo allo sport. La pioggia ferma la semifinale degli internazionali d'Italia in corso tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Come da previsione, il maltempo è arrivato su Roma quando era in atto il terzo set e al momento dello stop Sinner si trovava in vantaggio. I primi due set si erano chiusi sul 6-2 per Sinner e sul 7-5 per Medvedev. Nel terzo set Sinner era avanti 4-2. Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata a tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato, dove viene spiegato che ci sarà una fase politica dei colloqui il 2 e il 3 giugno. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin andrà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, un viaggio che forse non è stato fissato in modo casuale, dato che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, secondo cui si tratta di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. Il giorno dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di quattro italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione rischiosa la definisce la Maldives National Defense Force. Si ritiene che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca istruttore di sub padovano Gianluca Benedetti. Economia. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, la tripla B con outlook positivo. È quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Nell'ultimo aggiornamento, che risale al 30 gennaio, l'agenzia di rating aveva mantenuto invariato il merito di credito, migliorando l'outlook positivo e premiando la resilienza fiscale e la prospettiva di riduzione graduale dell'indebitamento netto, con la stima di un lento trend di calo del debito pubblico nel 2028. Veniamo allo sport. La pioggia ferma la semifinale degli internazionali d'Italia in corso tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Come da previsione, il maltempo è arrivato su Roma quando era in atto il terzo set e al momento dello stop Sinner si trovava in vantaggio. I primi due set si erano chiusi sul 6-2 per Sinner e sul 7-5 per Medvedev. Nel terzo set Sinner era avanti 4-2. Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del

0: Sono le 23 e 50 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato, dove viene spiegato che ci sarà una fase politica dei colloqui il 2 e il 3 giugno. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin andrà in Cina la prossima settimana, il 20 maggio, un viaggio che forse non è stato fissato in modo casuale, dato che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Lo riporta il South China Morning Post, secondo cui si tratta di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. Il giorno dopo la tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà, i corpi di quattro italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di 60 metri. Il maltempo ha fermato le ricerche dei corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Un'operazione rischiosa la definisce la Maldives National Defense Force.

0: ritiene che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca estrattore di sub padovano Gianluca Benedetti. Economia, Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia, la tripla B con outlook positivo. E quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Nell'ultimo aggiornamento che risale al 30 gennaio, l'agenzia di rating aveva mantenuto invariato il merito di credito, migliorando l'outlook positivo e premiando la resilienza fiscale e la prospettiva di riduzione graduale dell'indebitamento netto, con la stima di un lento trend di calo del debito pubblico nel 2028. Veniamo allo sport. La pioggia ferma la semifinale degli internazionali d'Italia in corso tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Come da previsione, il maltempo è arrivato su Roma quando era in atto il terzo set e al momento dello stop Sinner si trovava in vantaggio. I primi due set si erano chiusi sul 6-2 per Sinner e sul 7-5 per Medvedev. Nel terzo set Sinner era avanti 4-2. Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata a tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: You're awful bright, you're awful smart, I must admit. You broke my heart. The awful truth is really sad.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Radio GR News.
0: È mezzanotte e due minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping ha ricevuto a Pechino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in visita di Stato in Cina. Durante il colloquio Xi ha osservato che gli interessi comuni tra Cina e Stati Uniti superano le divergenze e che le due parti dovrebbero essere partner, non avversari, e fare del 2026 un anno storico in grado di aprire un nuovo capitolo nei rapporti sino-americani. Secondo il leader cinese, entrambe le parti hanno concordato di definire la costruzione di una relazione di stabilità strategica costruttiva come nuovo orientamento dei rapporti bilaterali, precisando che si tratta di una stabilità basata sulla cooperazione, caratterizzata da competizione moderata, in cui le divergenze rimangono sotto controllo e la pace appare realizzabile. Il leader cinese ha poi rilevato che i legami economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti sono di natura reciprocamente vantaggiosa, ricordando che il giorno precedente i team delle due parti hanno tenuto consultazioni e raggiunto risultati nel complesso equilibrati e positivi. Xi ha poi ribadito che la questione di Taiwan è il tema più importante nelle relazioni bilaterali. Se gestita correttamente, le relazioni sino-americane godranno di una stabilità generale. In caso contrario, i due paesi andranno incontro a scontri e persino a conflitti, mettendo così a grave rischio l'intero rapporto. Il leader cinese ha spiegato che l'indipendenza di Taiwan e la pace nello stretto sono inconciliabili come il fuoco e l'acqua, e che salvaguardare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan rappresenta il più grande denominatore comune tra Cina e USA. Dal canto suo, Trump ha espresso la volontà di rafforzare la comunicazione e la cooperazione, risolvere adeguatamente le divergenze, costruire le migliori relazioni bilaterali nella storia e creare un futuro ancora più promettente. Il presidente USA ha inoltre presentato gli imprenditori della sua delegazione, definendoli rappresentanti di spicco del mondo imprenditoriale statunitense, dichiarando che li incoraggia vivamente ad ampliare la cooperazione con la Cina. I due leader hanno inoltre proceduto ad uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, tra cui la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la situazione nella penisola coreana. Concluso il colloquio, Xi e Trump hanno effettuato insieme una visita al Tempio del Cielo. Il 12 maggio Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping e inviata speciale dell'UNESCO per il progresso dell'istruzione delle ragazze e delle donne, ha incontrato a Pechino Khaled El-Enani, nuovo direttore generale dell'UNESCO. Durante l'incontro Peng Liyuan si è congratulata con lui per l'elezione e ha espresso apprezzamento per l'importante ruolo svolto dall'UNESCO nello sviluppo globale dell'istruzione femminile. Ha poi illustrato i risultati conseguiti dalla Cina in questo campo e ribadito il proprio impegno a continuare a svolgere il ruolo di inviata speciale, rafforzando la cooperazione con l'UNESCO per promuovere lo sviluppo globale dell'istruzione di donne e ragazze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. Sono state sospese e rinviate domani le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Il maltempo ha costretto i soccorritori a interrompere l'intervento, quindi per le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri si farà un altro tentativo sabato. L'operazione resta ad alto rischio, si ritiene intanto che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi e Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin sarà in Cina la prossima settimana, un viaggio che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Si tratterebbe di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. La vicenda del piccolo Domenico Caliendo si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare. L'attenzione della procura che oggi ha ascoltato i medici indagati. La descrizione di quanto accaduto dopo l'espianto dell'organo da trapiantare confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Pido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. Con i due sanitari ascoltati oggi è stato ripercorso quello che è accaduto il 23 dicembre dello scorso anno. Lo sport: è stata rinviata domani la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev a causa della pioggia caduta incessante su Roma. L'interruzione del match è arrivata nel terzo set quando Sinner era in vantaggio 4-2 sul russo. Il primo set era stato vinto dall'azzurro per 6-2, mentre Medvedev si era aggiudicato il secondo per 7-5. Il proseguimento della gara ci sarà dunque sabato, non prima delle 15. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo. L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Sono state sospese e rinviate domani le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Il maltempo ha costretto i soccorritori a interrompere l'intervento, quindi per le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri si farà un altro tentativo sabato. L'operazione resta ad alto rischio, si ritiene intanto che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi e Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin sarà in Cina la prossima settimana, un viaggio che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Si tratterebbe di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. La vicenda del piccolo Domenico Caliendo si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare. L'attenzione della procura che oggi ha ascoltato i medici indagati. La descrizione di quanto accaduto dopo l'espianto dell'organo da trapiantare confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Pido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. Con i due sanitari ascoltati oggi è stato ripercorso quello che è accaduto il 23 dicembre dello scorso anno. Lo sport: è stata rinviata domani la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev a causa della pioggia caduta incessante su Roma. L'interruzione del match è arrivata nel terzo set quando Sinner era in vantaggio 4-2 sul russo. Il primo set era stato vinto dall'azzurro per 6-2, mentre Medvedev si era aggiudicato il secondo per 7-5. Il proseguimento della gara ci sarà dunque sabato, non prima delle 15. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Sono state sospese e rinviate a domani le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Il maltempo ha costretto i soccorritori a interrompere l'intervento, quindi per le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri si farà un altro tentativo sabato. L'operazione resta ad alto rischio, si ritiene intanto che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi e Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin sarà in Cina la prossima settimana, un viaggio che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Si tratterebbe di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. La vicenda del piccolo Domenico Caliendo si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare. L'attenzione della procura che oggi ha ascoltato i medici indagati. La descrizione di quanto accaduto dopo l'espianto dell'organo da trapiantare confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Pido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. Con i due sanitari ascoltati oggi è stato ripercorso quello che è accaduto il 23 dicembre dello scorso anno. Lo sport: è stata rinviata domani la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev a causa della pioggia caduta incessante su Roma. L'interruzione del match è arrivata nel terzo set quando Sinner era in vantaggio 4-2 sul russo. Il primo set era stato vinto dall'azzurro per 6-2, mentre Medvedev si era aggiudicato il secondo per 7-5. Il proseguimento della gara ci sarà dunque sabato, non prima delle 15. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: È mezzanotte e 23 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Sono state sospese e rinviate a domani le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Il maltempo ha costretto i soccorritori a interrompere l'intervento, quindi per le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri si farà un altro tentativo sabato. L'operazione resta ad alto rischio, si ritiene intanto che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi e Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin sarà in Cina la prossima settimana, un viaggio che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Si tratterebbe di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. La vicenda del piccolo Domenico Caliendo si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare. L'attenzione della procura che oggi ha ascoltato i medici indagati. La descrizione di quanto accaduto dopo l'espianto dell'organo da trapiantare confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Pido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. Con i due sanitari ascoltati oggi è stato ripercorso quello che è accaduto il 23 dicembre dello scorso anno. Lo sport: è stata rinviata domani la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev a causa della pioggia caduta incessante su Roma. L'interruzione del match è arrivata nel terzo set quando Sinner era in vantaggio 4-2 sul russo. Il primo set era stato vinto dall'azzurro per 6-2, mentre Medvedev si era aggiudicato il secondo per 7-5. Il proseguimento della gara ci sarà dunque sabato, non prima delle 15. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
2: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
0: News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Sono state sospese e rinviate domani le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Il maltempo ha costretto i soccorritori a interrompere l'intervento, quindi per le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri si farà un altro tentativo sabato. L'operazione resta ad alto rischio, si ritiene intanto che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi e Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin sarà in Cina la prossima settimana, un viaggio che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Si tratterebbe di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. La vicenda del piccolo Domenico Caliendo si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare. L'attenzione della procura che oggi ha ascoltato i medici indagati. La descrizione di quanto accaduto dopo l'espianto dell'organo da trapiantare confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Pido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. Con i due sanitari ascoltati oggi è stato ripercorso quello che è accaduto il 23 dicembre dello scorso anno. Lo sport: è stata rinviata domani la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev a causa della pioggia caduta incessante su Roma. L'interruzione del match è arrivata nel terzo set quando Sinner era in vantaggio 4-2 sul russo. Il primo set era stato vinto dall'azzurro per 6-2, mentre Medvedev si era aggiudicato il secondo per 7-5. Il proseguimento della gara ci sarà dunque sabato, non prima delle 15. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 39 minuti.
1: News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Sono state sospese e rinviate domani le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Il maltempo ha costretto i soccorritori a interrompere l'intervento, quindi per le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri si farà un altro tentativo sabato. L'operazione resta ad alto rischio, si ritiene intanto che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi e Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin sarà in Cina la prossima settimana, un viaggio che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Si tratterebbe di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. La vicenda del piccolo Domenico Caliendo si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare. L'attenzione della procura che oggi ha ascoltato i medici indagati. La descrizione di quanto accaduto dopo l'espianto dell'organo da trapiantare confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Pido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. Con i due sanitari ascoltati oggi è stato ripercorso quello che è accaduto il 23 dicembre dello scorso anno. Lo sport: è stata rinviata domani la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev a causa della pioggia caduta incessante su Roma. L'interruzione del match è arrivata nel terzo set quando Sinner era in vantaggio 4-2 sul russo. Il primo set era stato vinto dall'azzurro per 6-2, mentre Medvedev si era aggiudicato il secondo per 7-5. Il proseguimento della gara ci sarà dunque sabato, non prima delle 15. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 46 minuti.
2: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Sono state sospese e rinviate a domani le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Il maltempo ha costretto i soccorritori a interrompere l'intervento, quindi per le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri si farà un altro tentativo sabato. L'operazione resta ad alto rischio, si ritiene intanto che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato.

0: secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin sarà in Cina la prossima settimana, un viaggio che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Si tratterebbe di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. La vicenda del piccolo Domenico Caliendo si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare. L'attenzione della procura che oggi ha ascoltato i medici indagati. La descrizione di quanto accaduto dopo l'espianto dell'organo da trapiantare confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Pido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. Con i due sanitari ascoltati oggi è stato ripercorso quello che è accaduto il 23 dicembre dello scorso anno. Lo sport: è stata rinviata domani la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev a causa della pioggia caduta incessante su Roma. L'interruzione del match è arrivata nel terzo set quando Sinner era in vantaggio 4-2 sul russo. Il primo set era stato vinto dall'azzurro per 6-2, mentre Medvedev si era aggiudicato il secondo per 7-5. Il proseguimento della gara ci sarà dunque sabato, non prima delle 15. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: È mezzanotte e 54 minuti.
1: News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Sono state sospese e rinviate a domani le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Il maltempo ha costretto i soccorritori a interrompere l'intervento, quindi per le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri si farà un altro tentativo sabato. L'operazione resta ad alto rischio, si ritiene intanto che i quattro connazionali si trovino nella stessa grotta in cui è stato recuperato il cadavere del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. L'ho fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi e Washington. Il 29 maggio verrà avviata al Pentagono una fase dedicata alla sicurezza con delegazioni militari di entrambi i paesi, viene precisato in un comunicato. Intanto sono partiti da Augusta in Sicilia due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Vladimir Putin sarà in Cina la prossima settimana, un viaggio che segue di pochi giorni lo storico vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump. Si tratterebbe di una mossa che va a confermare il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. La visita del capo del Cremlino dovrebbe essere di un solo giorno, una tappa di routine nelle relazioni tra Russia e Cina. La vicenda del piccolo Domenico Caliendo si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare. L'attenzione della procura che oggi ha ascoltato i medici indagati. La descrizione di quanto accaduto dopo l'espianto dell'organo da trapiantare confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Pido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. Con i due sanitari ascoltati oggi è stato ripercorso quello che è accaduto il 23 dicembre dello scorso anno. Lo sport: è stata rinviata domani la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev a causa della pioggia caduta incessante su Roma. L'interruzione del match è arrivata nel terzo set quando Sinner era in vantaggio 4-2 sul russo. Il primo set era stato vinto dall'azzurro per 6-2, mentre Medvedev si era aggiudicato il secondo per 7-5. Il proseguimento della gara ci sarà dunque sabato, non prima delle 15. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ed un minuto.
1: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:17.
2: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È 1:29.
1: Meteo. Il weekend inizia all'insegna del maltempo su buona parte dell'Italia a causa di un vortice depressionario. Nelle prossime ore piogge e temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora registrarsi soprattutto al nord-est e su parte delle regioni centrali, localmente al sud. Massima in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:42.
2: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: love you.
1: Sono le 2 ed un minuto.
2: Meteo. Il weekend si apre con condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia a causa della presenza di un vortice depressionario. In mattinata piogge temporali su molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Durante le ore pomeridiane il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est, parte delle regioni centro-meridionali con temperature sotto media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.